0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui. I'm picking out the stress, trying on these

0: Ahuga. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi.

0: mattino.
1: Benvenuti nel programma più mattiniero che ci sia, gli scombriccolati del mattino tra le 5 e le 7, dove le risate sono l'unico modo per sopravvivere all'alba.
2: Sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
3: Ciao Combricola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio, Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
4: Gli sgombriccolati del mattino.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno scombricoli, se Salvini vi sente la mattina vi mette nel decreto sicurezza perché siete una distrazione al volante, a furia di ridere lacrimoni uno non vede più la strada. Ciao Matti!
2: Non ho voglia di fare un c'ho un corso che finisce all'una, ho un esame in inglese da fare a distanza tra le 11 e mezzogiorno, ho 403 appuntamenti oggi pomeriggio e non ho voglia di fare un vi abbiamo trasmesso una parte di Sanremo squilibrata, una versione censurata dei veri brani che vorremmo cantare la mattina.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del Mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Da Manuela da Torino. Ti tacchi mi tac, mi tacchi tacchetti, tacchetti tito tac.
2: Ne manca un pezzo. Ti che te tacchetti tac, tacchami tac. Mi che te tacchi tacchetti, che te ti che te tacchetti tac, tacchetti tito tac.
3: Buongiorno, Scombriccolati. Un'arancia dice a un arancio: vai a farmi la spesa. Mandarino: non ho voglia. Ciao.
4: Number one. Gli Scombriccolati del Mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli scombricolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
2: Sono il telegattone!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao scombriccolati.
2: Buongiorno scombriccolati. Mia moglie mi dice: Tony, butta la pasta che bolle. Ma scusa, se butto la pasta, che cosa mangiamo? Ah, viviamo un mondo di matti. Ciao scombriccolati.
3: A breve sugli scombriccolati i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Ehi là.
8: Ciao amore, ma dove sei?
7: In macchina.
8: Da solo?
7: No, no, sono con due donne.
8: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
9: Ma tranquilla, siamo noi.
10: Le donne al volante.
11: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
12: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Questa è la combricola di number one, con la Manu Sergio e il Pat con i loro domandones, che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.
2: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi faccio risentire. E niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in due mesi mi avete tirato qua Manuela Doriani, che praticamente si è giocata tutta la carriera. Manuela Doriani, te via dalla combricola, non troverai più nessun posto di lavoro, te sei rovinata. Condoglianze, buona giornata.
3: No dai, non fate così. Io e mio marito ad esempio siamo divisi al 50%, una volta ho ragione io, una volta ha torto lui, insomma dai, bisogna far andare le cose così in coppia, se no come si fa? Ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno Copricola, buongiorno mio caro radiofonologi. Meno male che oggi è martedì, perché ieri è stato il peggior lunedì di merda. Si può dire peggior? E nonostante tutto ho dimenticato anche gli auricolari e non potevo ascoltarvi, ma guardavo la luna e dicevo: anche loro, i miei radiofonologi preferiti, stanno guardando la luna. E comunque c'è una comunicazione tra me e loro. Shadow Max e buona settimana.
2: Ale Garbagai, chiediamo la ura, Carlo D'Alecco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Sergio, ti sono vicino. Ci siamo capiti.
2: Buongiorno, la mia missione impossibile

0: di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto. Comunque, buona giornata da Mantova.
1: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei un povero, un poveraccio!
2: Gli sgombriccolati del mattino!

0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava a augurarmi buongiorno? E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
2: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo, anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello. Al militare anche lei, avanti, in riga, uno, due, uno, due, uno, avanti, pulire i cessi e via andare.
3: Gli scombriccolati del mattino.

dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.

0: Buongiorno patatoni.
1: Patrizio Monello, Patrizio Monello, Patrizio Monello.
2: La combriccola,
3: la combriccola,
2: la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: "Uè, ciao anguilla, come stai?" "Mica tanto bene." E l'altra dice: "Vabbè, dai, stai tranquilla."
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno number one. Certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni. Sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
3: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda. Non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Nessuno dei tre fenomeni conduttori è mai stato sottoposto a violenza durante il programma. Sono proprio così di loro.
2: Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta Combricola una buona giornata.
3: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
4: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
2: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Sì, buongiorno a tutti, io vorrei fare i complimenti a Patromano per le sue grandissime doti di ballerino. Ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patrus e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
2: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto cappottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino! No.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno combriccoli, indovinello. Cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
2: Ciao combriccola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao!
3: Ma buongiorno scombricolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti, scombricolati!
2: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata, combricola!
3: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
5: Donne, è arrivato al barlucino!
6: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
7: Sono qui, non mi vede?
6: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
7: Le stavo appunto cercando.
6: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
8: Sono la nuova barista.
6: Ancora lei!
7: Ah, io non so nulla, eh?
9: Non mi meraviglia, mio sire.
6: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia!
10: Però si poteva far meglio.
3: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una giornata di martedì ancora caratterizzata da un contesto tipicamente estivo sul centro-nord Italia. Nonostante inizi ufficialmente la stagione autunnale meteorologica con il primo di settembre, avremo ancora temperature che si manterranno molto elevate sopra le medie per tutta la settimana, in ulteriore aumento proprio nell'ultima parte di settimana verso il weekend. Possibilità però di qualche acquazzone o temporale sulle Alpi, quest'oggi soprattutto tra Alto Adige, Cadore, Carni e Dolomiti. Mentre sul resto del centro-nord bassa probabilità di precipitazioni, al più qualche annuvolamento al mattino a ridosso dei rilievi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
2: Ma se per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi e c'è pure il coso. Ciao Pat, ciao al Max.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Sergio, ciao!

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Allora, vedi, Pat, che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana. E noi stiamo qua al freddo e sotto la nebbia col PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
2: Buongiorno ragazzi, mi sembra già di vederlo Sergio Sironi con guinzaglio e museruola alla Hannibal Lecter. Deve essere fantastico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a

0: eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma che lo dico fa? Ma che lo dico fa?
2: No, se volete capirci qualcosa non va mica bene, io non vi ascolto più. E qua è il nonsense che regna sovrano, cioè se volete cercare di capire qualcosa non va mica bene. State snaturando il programma, non va bene.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno scombricoli. Guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia come sto stamattina.
2: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori, siete ancora in tempo a cambiare frequenza. Radio Number One crea dipendenza.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno Scombricola, buongiorno miei cari radiofonologi, buongiorno Scombricola, buongiorno Numbers One, buongiorno bella patatona, buongiorno miei cari fagianoni, ragazzacci buongiorno, buongiorno Scombricolati del mio cuore. Bene, intro fatte, buona giornata a tutti, si può tornare a casa. Shalom.
2: Buongiorno gruppo di pazzerelloni.
3: E così si conclude un'altra puntata degli Scombricolati. Ah no, tra poco ci siamo ancora noi. Ragazzi, tra poco comincia la combriccola.
4: Gli Scombricolati del mattino.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Eccoci qua, sono le 7 in punto a Radio Number One e tra poco comincia la combriccola, vi aspettiamo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è martedì 1 settembre 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, giorno 1651, Kiev di nuovo sotto attacco, 4 morti. Putin incontra Xi e Modi, India e Cina in pressing su Mosca, la guerra deve finire. G20 delle finanze in North Carolina, l'UE protesta per la presenza del russo Siluanov. Guerra in Medio Oriente, Trump, l'Iran è una nazione fallita. Intanto però si dimette il segretario all'esercito USA. Ad Hormuz è stata colpita una petroliera. Il presidente Pezeskian, nonostante Trump, continuiamo a negoziare. A Gaza, Israele uccide altre 5 persone. Politica, Roma sospende Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Madrid fa lo stesso. Ancora controlli alle frontiere tra i due paesi, misura introdotta il 1 agosto dopo la crisi a Ceuta. Le opposizioni, propaganda vergognosa. Per la cronaca, Roma, trovati i corpi di madre, padre e figlia di 5 anni morti in casa con ferite di arma da fuoco. L'ipotesi è omicidio-suicidio, da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. La bambina, affetta da disabilità, aveva 5 anni e viveva con il papà 42enne e la mamma 41enne. Ucciso anche il cane. Spari al rave party in Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni, per la polizia ha agito da solo. Si tratta di un cittadino svizzero, resta ignoto il movente. Eseguita l'autopsia su Maria Spinelli, la 22enne di Città Sant'Angelo, uccisa nell'assalto. Piacenza, Corriere all'ultimo giorno di contratto. Tratto a termine, muore durante una consegna per un malore. Pasquale Andriotti, in appalto per Bartolini, temeva di non vedersi rinnovato il contratto. Aveva 42 anni. Roma, 16enne uccide di botte la madre e chiama il 112, venite, l'ho picchiata. Il fatto è venuto nel palazzo dove la donna abitava con il figlio, nel quartiere di Centocelle. Estero, l'alluvione del 26 agosto in Nepal, centinaia di operai ancora bloccati nei tunnel, piogge monsoniche sui soccorsi, oltre 900 i morti e 4.800 dispersi, 10.000 persone tratte in salvo, il ministro degli esteri nepalese, il mondo si unisca per il clima. Sport calcio, finisce l'era Messi, il fuoriclasse argentino annuncia il ritiro della nazionale, una decisione dolorosa ma è il momento giusto, ha scritto il fuoriclasse 39enne. Restiamo sul calcio, Serie A, posticipi, i giallorossi calano il poker a Lecce, l'Atalanta piega all'ultimo secondo il Bologna. Volley, europei femminili, tutto facile per le azzurre contro la Bulgaria agli ottavi, ora ad aspettarle c'è la Svezia. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Ci sono Sergio Sironi e Pat Romano, benvenuti!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Nel quartier generale delle Canarie c'è invece lei, la Manu Doriani.
2: Perché c'è un quartier generale?
1: C'è un quartier generale lì a Gran Canaria.
0: È uno studiolo della mia cucina, diciamo. Oh, è un quartierino generalino, mettiamola così.
1: Hai pulito la cappa della cucina?
0: Eh? Ho pulito la cappa, a parte che non l'ho mai usata, credo, da quando vivo qua, perché non so cucinare, però quindi già venuto male a Sergio Sironi, che invece è un cuoco provetto. Oh ragazzi, dobbiamo convincerlo, dico agli scombricolati che ci ascoltano, dobbiamo convincere Sergio Sironi a partecipare a Masterchef. Devi andare alle selezioni di Masterchef.
1: Certo, te lo vuoi levare dai piedi.
2: Esatto, faccio brutta figura e torno.
0: Vai, gli cucini un bel risotto, che così ti cacciano fuori subito, perché esatto, risotti non passano mai, e torni da noi, va bene?
2: Sì, volentieri, vado a preparare e penso a che risotto potrei fare per farvi buttare fuori subito.
0: E noi ascoltiamo il primo disco di Somber. Buonasera.

0: Non cercare di sviare il discorso, Sergio, devi darci la ricetta del risotto che presenterai alle selezioni di Masterchef.
1: Allora, il risotto è molto semplice, è al fagiano vivo.
2: No,
1: Sì. Allora, tu vai in un prato, getti due manciate di riso, il fagiano arriva per beccare quando ce l'hai a tiro con un mattarello, bam! E poi lo porti ai giudici.
2: Ok, beh, ma non è più vivo con la mattarellata, però.
1: Sì, però è quasi
0: è
1: vivo.
0: Stordito.
1: Vabbè, è stordito.
2: Ok, ne sappiamo.
0: È un po' come me la mattina, diciamo.
1: Guarda, mi sentirò Barbieri che mi fa: guarda, per me decisamente no. Perché non hai fatto la pasta sottile, soprattutto il ripieno, un mappazzone. Locatelli fa: ma ti rendi conto? Ma ti rendi quell'altro? Ma vuoi venire qua? Buona vita!
2: E
1: ammazza il fagiano.
0: Adios. Allora torniamo ai primi della classe. Mi sembra una formula vincente, comunque, Sergio.
1: Stupirà.
0: Allora sentiamo i nostri primi della classe e partiamo da lui, il nostro uomo del momento.
3: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Numbers One. Stai che il primo settembre. Ma in genere primo, quindi che scherzo si fa a settembre? Aprile c'è il pesce. E a settembre
2: il fagiano,
3: la castagna. Ciao a tutti, un bacione. Omar da Pezzo.
0: La castagna
1: ci ha preso in castagna.
0: Bella battuta.
1: Li mandiamo anche quelli a Masterchef. Fagiano con le castagne, solo i ricci, però
0: buoni.
1: Quel gusto pungente.

0: Più bene questa canzone dei The Corrs, Italo Disco su Radio Number One, così ha messo un po' di allegria. Ha creato questo clima un po' friccicorello. Allora, i nostri ascoltatori sono pronti a fare il tifo per te, caro Sergio.
1: Buongiorno, se Sironi vuol partecipare a MasterChef, io mi propongo come suo personal trainer.
2: Hai già l'entourage, pensa a te.
3: Caspita, ho il cast.
0: Sai che sono sempre accompagnati da un amico che fa il filo per, fa il tifo per te.
4: Buenos días, mis queridos combriccolados. Bien regresados. Oggi è il mio 53esimo genetriaco. E non sentirseli, sentirsene molti di più. No, scherzo. Besitos dalla Wendy.
0: La Wendy è la voce da bimba. Auguri, Sergio, no, Sergio, Patrizio, ma che scarpe avevi ieri?
2: Avevo quelle prese allo Jamboree, cioè che è la festa della musica americana degli anni 40-50 che va in scena tutte le estati a Senigallia nelle Marche.
0: Perché sì, mi ricordo.
2: Erano bianche e nere, sì.
0: Ok, sentiamo.
5: Sì. Buongiorno Combriccola, buongiorno miei cari mariaci radiofonologi. Parlo seriamente stamattina perché vorrei presentare una petizione per denunciare l'azienda che ha prodotto forse l'unico paio di scarpe che ieri indossava Patrizio Romano, perché una stimatissima azienda come Radio Number One non si può permettere che i suoi dipendenti si presentino con questo tipo di outfit. Quindi chiedo a tutti gli scombricolati di presentare le firme per far sì che il nostro caro Patrizio Romano non si presenti più in tal modo. Grazie e buona giornata.
2: È una richiesta.
5: Ciao dal Max.
2: Max di petizione.
3: No, diciamo che oramai Pate come la grappa. Nella preparazione c'è la prima parte e l'ultima parte, dette testa e coda, che vengono tagliate perché una contiene, se non ricordo male, etanolo e l'altra metanolo. Sì, quindi il pat va tagliata, la testa, visto i capelli, e i piedi.
2: Vabbè, rimane solo il busto, va bene.
0: Rimane il busto.
3: A eterna memoria.
2: Sì, farò il fermacarte. Quindi.
3: Sì, esatto.
0: Esatto, il fermaporta. Ma che ridere, il busto di Pat Romano che si muove da solo in giro per la radio, ma che meraviglia.
3: Però snacchiera comunque,
0: Però c'ha le mani, anche quelle secondo me dovresti pensare di
2: pure le falangi, no.
0: Post Malone su Radio Number One, Circles.

0: chiamarla Runway questa canzone? Perché chiamarla Circles? Post, perché? Perché?
1: È così, è così. Quando ha fatto il post ha sbagliato a digitare.
2: Sbagliato a digitare, è ovvio.
1: È venuta così.
0: Esattamente, questa è la copricola di Radio Number One. Ammazzano quanti scombricolati che abbiamo questa mattina. Cioè, ne sono un sacco, siete tornati tutti dalle vacanze. Abbiamo anche Nostra Signora dell'Ottimismo. Sentiamo.
3: Buongiorno scombricolini e scombricolati dalla vostra Dani da Levate. Anche il primo giorno di lavoro da rientro dalle ferie è passato. E oggi ce l'ha mandata davvero buona, è andato tutto bene. Speriamo che prosegua così perché è stato un trauma ieri. Di cominciare. Vabbè, nell'augurarvi una buona giornata, vi prego di non mandare a quel paese nessuno. Ok?
0: Va bene.
3: Siamo positivi.
0: Va bene.
3: Vai, sì. Vai.
2: Beh, positivi da brache.
1: Allora, restiamo, io l'avrei tolto dal contesto perché cominciamo a essere positivi, perché le ha dette tutte, poi dice restiamo positivi. Un pochino,
0: dai, dai,
1: un po'
0: dai, che ce la puoi.
2: Dai con la grinta!
0: Dai con la grinta!
4: La combriccola di Radio Number One! La combriccola di Radio Number One! Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
5: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
6: Andrea, pensavo a un tema geniale.
5: Sì.
6: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
5: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
7: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi.

0: Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Eccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Code sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, direzione tangenziale est. Rallentamenti anche sulla est all'altezza di Agrate Brianza e tra Cologno Monzese e Lambrate. Traffico intenso anche sulla 4, in particolare all'altezza di Novara Est in direzione Torino. E ancora abbiamo code sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est. Code inoltre sulla 7, la Milano-Genova, per 1 chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, direzione Milano. Rallentamenti anche sulla 8, Lainate-Varese tra Malpensa e Castellanza a causa di lavori in corso. Lavori in corso anche sulla 10 con rallentamenti tra Andorra e Albenga in direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo nel tratto urbano della A24 code per traffico congestionato in direzione tangenziale est di Roma, appunto tra via Fiorentini e lo svincolo per il grande raccordo anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
5: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Cari Coca-Cola, si chiama così questa canzone di Tommaso Paradiso che abbiamo riascoltato su Radio Number One, da un agitatore di Coca-Cola a un agitatore di champagne. Attenzione, è vero o no? Patromano, il suo focus, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. La cronaca in primo piano: tentò di rapire una bimba al supermercato, ora viene stabilito che era incapace di intendere e di volere. Era il 14 febbraio scorso, all'uscita di un supermercato a Bergamo, le telecamere ripresero un 47enne, Emil Mortu, questo è il nome del romeno, senza fissa dimora, che chinandosi afferrò la gamba destra di una bambina per cercare di rapirla. La piccola di un anno e mezzo, tenuta per mano dalla mamma mentre davanti il papà spingeva il carrello, riportò in quella colluttazione la frattura del femore. L'aggressore venne subito arrestato con l'accusa appunto di tentato sequestro e lesioni, il tutto aggravato dai futili motivi dalla minore età della bambina, ma ora gli accertamenti medici e legali hanno stabilito che al momento dei fatti era appunto incapace di intendere e di volere. Ipotesi: messe nere, attenzione, legate a sette sataniche. Tre episodi in pochi giorni, tre chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra, e con un elemento particolarmente inquietante che accomuna il tutto. In due casi sono state sottratte le ostie consacrate, mentre nel terzo è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, in particolare a Pavia, Poggio Rusco, siamo in provincia di Mantova, e nel Catanese. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro questi tre episodi possa esserci un collegamento con delle pratiche sataniche. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: cari. Su Radio Number One c'è aiuto, mi sono dimenticata il nome di lei.
1: Ariana Grande,
0: bravo. Ecco, Ariana Grande con The Weeknd 7:35. Tutti in salita. Ragazzi, che paura. Allora, attenzione, cosa è successo ieri sera, Patrizio? L'Atalanta
2: che ha vinto al 96esimo grazie a un gol di pura fortuna contro il Bologna, e quindi rimane a punteggio pieno in testa classifica con altre squadre, tra le quali c'è l'Inter di Sergio Sironi.
0: Altre squadre, lo dice con un
1: spregio.
2: Ma figurati, l'imbucata è l'Atalanta, assolutamente.
0: L'avevo sospettato.
3: Ciao. Visto la partita ieri sera, che razza di culo che abbiamo avuto. Ringraziamo sempre il solito San Marco Carnesecchi.
2: Carne secchi, sì. Ogni tanto la mettiamo in frigo per poi.
0: Ma è Carne Secchi che ha.
2: Sì, Carne Secchi è portiere dell'Atalanta, ha segnato Samardzic.
0: Ah, è Carne Secchi che
1: ha parato parecchie cose.
0: Ah, ok. Sì. Bene.
4: Buongiorno, scombricolati. Io intanto vado a prendere un basilico per Pater Romano. Ci vediamo dopo.
2: Va bene.
0: Cosa fa a prendere?
2: Il basilico. Forse sa che per metà sono senese, allora lo pesto e poi facciamo arrivo, un pesto.
1: No, arrivo e lo pesto.
2: Potrebbe essere quello.
0: Esattamente.
5: Manu, questo è Albenga. Se guardi bene, c'è anche l'isola di Gallinara. Però ti vogliamo bene,
0: grazie,
5: eh. Ti vogliamo bene. Ti rompiamo il belino, ma ti vogliamo bene.
1: Però gli amici, per esempio, come i nostri amici ascoltatori, ti vogliono bene sempre. Come in quella situazione, sono due amici, si trovano al bar. Uno dice all'altro: ma ti vedo giù, e l'altro piange. Ma cosa è successo? Sono andato al dottore, ho fatto la visita dal medico. E cosa ti ha detto? Mi ha detto che devo prendere pastiglie per tutta la vita. E vabbè, che sarà mai? Sì, nella confezione ce ne sono tre.
0: Devo pensarci un attimo, scusate.
2: È una frattura anglosassone.

0: su Radio Number One nella combriccola. Iavol, Sergio Sironi, Patta Romano, Emanuele Doriani con voi. Dov'è Cignone?
1: Provincia di Cremona.
2: Vicino al laghettone.
0: Esatto, è un paesone in montagnone. No, dove c'è
1: credo che sia una frazione, tra l'altro, di Corte de Cortesi. Con Cignone. Cioè, hanno i cortesi e hanno pure il Cignone.
2: Ah, e becca tutti, tra l'altro.
0: Un Cignone enorme!
2: Un Cignone enorme con questi qua che sono cortesi, fa cazzo sei cortese a fare! Cazzo sei cortese a fare! Bam. Perché si ricorda quando era un brutto anatroccolo e tutti lo prendevano per il culo. E quindi si vede.
0: Ma tra poco!
3: La combriccola di Radio Number One!
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
7: Egidio Ada.
8: Presente.
9: Del Bufalo Giano.
10: Presente.
7: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
9: Donghia Stefano.
12: Presente.
9: Che c'è da ridere?
7: Di Folchi Irene.
11: Presente.
9: Bellucci Federico.
10: Presente.
9: Come ha messo la sedia?
10: Ah, scusi.
9: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
13: È ora di tornare alle aste.
6: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: preferito, attenzione. Allora, è una finta canzone allegra quella che abbiamo appena ascoltato. Secondo me la maggior parte delle persone, me compresa, devo dire la verità, la canticchiano senza fare bene attenzione a quello che dice. In realtà Tropicana del gruppo italiano del 1983 parla di catastrofi, città che bruciano, vulcani in eruzione, uragani e persino di un'esplosione atomica. Quindi diciamo che di aggiorno, di allegro non da niente. Ecco, la prossima volta che la sentiremo fate attenzione al testo, ed è proprio insomma una roba abbastanza tristanzola.
1: Tristanzola.
0: Andiamo in cucina.
2: Se andiamo in cucina,
0: sì,
2: tipo pensando all'estate che ormai sta finendo, come dicono i Righeira, qual è stato il piatto migliore che avete mangiato durante l'estate?
0: Mamma, quante cose mi sono magnata, ragazzi, il mio girovita lo testimonia proprio ogni momento. Sì, quando siamo stati in Sardegna al IGV Club c'era questo chef che oltre a essere buono era anche molto bravo, che si chiamava Curione, e chef Curione cucinava delle cose meravigliose, tipo il giovedì, sì, chef Curione si regalava delle gioie e prendevano tipo questi pesci spada meravigliosi, giganteschi, lo vedevi proprio lì, faceva un po' impressione, però, e lo cucinava in diverse maniere, ma quella più buona era grigliata.
2: Te saresti magnata pure il Curione, secondo me.
0: Curione, sì, prima del pesce spada c'era il Curione, però vabbè, so. E voi?
2: Io rimango sul pesce, ho mangiato un'orata in crosta di patate a Sestri Levante in Liguria, che ancora adesso la sto sognando di notte. Molto buona.
0: Attenzione, la ricetta di Sergio Sironi sicuramente l'avrà fatto lui. Sì.
1: Non l'ho fatto io, l'ho rifatto. Sono dei funghi, io l'ho rifatti con gli shiitake, funghi aromatizzati con una salsa teriyaki fatta.
2: Ma una cosa normale, no?
1: Che non si può comprare, bisogna farla.
2: Certo, bisogna farla.
1: Ci sono voluti 48 ore per fare la salsa teriyaki e poi per mangiarsi i funghi.
2: Che ti passa la fame una volta che l'hai finita.
1: Buoni.
0: Però buoni, i funghi
2: curioni ci sono anche, buoni anche quelli.
1: Sì, sì, sì, che sono gli fatti, i shiitake, li ho fatti col cignone.
0: Ecco lì.
2: Ma sei andato a corte dei cortesi, quindi.
1: Sì, a corte dei cortesi, il cignone quando ha visto il piatto mi guarda e fa: "Ma cos'è che mangi quella roba?" Posso dire che mangio io? Ma scusi, ma lei non era. Lei non era il brutto da troccolo? Appunto, non rompere le palle! Tira via la poletta che non mi piace da me!
2: Quindi esci dalla corte, per favore!
0: Funghi shiriyaki con la tasta. Shirioni?
1: Shiitake!
0: Teriyaki!

0: quanta gioia, quanta serenità mi mettono i Jungle. Il pezzo nuovo si chiama Sunshine su Radio Number One alle 7:52. È incredibile, c'è qualcuno che ha capito che domanda abbiamo fatto.
1: Ma non l'abbiamo neanche capito noi.
0: No, esatto, eppure cioè, esiste, sono tra noi, ci capiscono nonostante il delirio che esce dalle nostre bocche. E la domanda era, Pat,
1: non me la ricordo più.
0: Come no?
2: Qual è il piatto che vi ha colpito e che avete assaggiato quest'estate?
1: Beh, il miglior piatto, esatto, dell'estate che avete assaggiato, esatto.
0: Quello, dai, più buono, sentiamo. Sì.
3: Ma io a Porto Recanati quest'estate ho mangiato le raguse, che sono queste specie di lumache di mare che hanno la conchiglia con tutte le punte. Uno spettacolo, una meraviglia. L'unica cosa è che devi mangiarle con questa forchettina minuscola. E insomma, a parte che è un po' un'impresa riuscire a tirarle fuori intere, e poi insomma comunque all'inizio ti domandi insomma se è una cosa giusta, però sono di una bontà, un'esperienza. Ciao!
1: Hai capito, sì, dette anche capito. Murici. Ci sono le raguse in porchetta, sto guardando, un piatto tipico del Conero, siamo nella zona di Ancona.
2: Quando esce i Murici fa, io primo.
1: Ma io non è il Murici giocatore, dai per favore.
2: Zero titoli, tu non mangi lumache, devi muoverti più fa. Invece io sono andato per lumache in vacanza, una mi è scappata, non avevo proprio voglia.

0: si chiama Electricity su Radio Number One.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuti a Trovalorima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata!
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata!
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
6: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
6: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. State ascoltando Radio Number One, la combriccola di Radio Number One. Sono le 8:01.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Radio Number One Notizie.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
15: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel 5º giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
14: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite ed arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Il contenuto dei messaggi. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Ce ne parla Jenny Di Gaetano.
16: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce. Per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2, tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
17: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia.
16: Roma dunque a quota 6, a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta, che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna, indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: questa qua per fare il risveglio muscolare, un po' da aerobica a quest'ora del mattino ci sta benissimo. Bausa con Magnetic su Radio Number One. Ancora buongiorno dalla
1: Combricola. Siamo tornati, una minaccia.
0: Mamma mia, che paura. Allora, stiamo parlando di cibo questa mattina. Abbiamo deciso di buttarla sul cibo, vero Pat?
2: Sì, stiamo chiedendo qual è stato il piatto più gustoso che avete appunto apprezzato durante l'estate.
0: Esatto, magari avete mangiato qualcosa di nuovo, siete stati magari anche all'estero, avete scoperto qualche piatto che non conoscevate, tipo me stamattina, sentiamo.
3: Da Brescia vi propongo il piatto tipico dal posto, il böca.
2: Il famoso böca. Chi non ha mangiato il böca nella propria vita?
4: Io sono stato in un golf club, ho mangiato 18 böca.
2: Fantastico.
0: Cosa l'è che l'è il böca? No, l'ho cercato il böca su internet, ma no, ho trovato soltanto una zuppa originaria della Guinea. Ma non credo sia quella, diciamo, no.
4: Allora, basta con questi esterofilismi, andare in giro per il mondo è bello, ma bisogna mangiare a casa per stare bene.
0: Sì.
4: Ma quest'estate c'avevo la Perpetua in vacanza, che mi è andata lontano, è andata a Vieste. E insomma, ti dico la verità, mi ho arrangiato. E devo dire che ci sono 4-5 trattorie, ho mangiato tre cose belle, però insomma ho avuto un senso di colpa.
0: Perché?
4: E ho preso la parmigiana di melanzane. Dopo il terzo piatto mi hanno chiesto, ho chiesto all'host quanto viene e mi hanno risposto 10 Padre Nostro.
0: Bene.
4: Esatto, mi sono pentito, ho detto 10 Padre Nostro e ne ho preso la teglia, me l'avevo portata a casa. Poi ho preso riso, patate e cozze, ho mangiato tutto, il fondo, la penitenza, 3 pater, 5 ave e per una settimana non guardare nemmeno la friggitoria, fare il giro dall'altra parte.
0: via,
4: ma quello più buono di tutti è stata la frittura di pesce.
0: Quanta bella, quanta buona.
4: Dopo 18 gamberi sono stati un rosario completo, 2 km a piedi. Chiamare personalmente il colesterolo e fargli dire 3 Ave Maria pure a lui, altrimenti andava a finire male.
0: Mamma mia, è a dieta Don Dante,
4: ho stato meglio.
0: In Puglia è difficile stare a dieta, si mangia così bene.

0: Sulle strade dell'Alabama, te lo vedi Patrizio Romano con una bella macchina decapotabile sulle strade dell'Alabama,
1: sì,
0: con il cappello da cowboy,
1: sì, così lo fermano al terzo chilometro,
2: sì. No, beh, col cappello almeno non vedono i capelli, però color paglia,
0: non lo so, beh, ti sono immaginato così, vestito un po' da cowboy sulle strade dell'Alabama con questa canzone di Kid Rock a tutto volume,
2: con la mia cabrio a tutto volume, la canzone
0: a tutto volume. Allora, attenzione, perché niente, dopo noi abbiamo cercato, abbiamo chiesto consiglio anche alla ChatGPT, ma questo piatto tipicamente bresciano che si chiama il Böca non l'abbiamo trovato.
2: Il Böca.
1: Potrebbe essere la Böca, la mia stracca, fin qua la sommia di otto, magari il formaggio, non lo so.
0: Il formaggio. Vabbè, comunque confidiamo nel fatto che qualcuno ci illuminerà. Abbiamo, vabbè, un sacco di piatti.
2: Sì, allora, Marzia ci scrive: buongiorno, io ho scoperto il gusto del mare a 48 anni, meglio tardi che mai. Pasta con ricci di mare, bottarga di muggine, vongole lupino. Estasi delle papille gustative, infatti il piatto si chiamava pasta ai tre orgasmi.
1: La pasta ai tre orgasmi.
2: Baia dei porci di Chioggia, top. Capito? Baia dei porci, vai.
1: Vai. Buongiorno Cobricola, sono stato a Londra, perciò non posso non citare il tipico piatto inglese, fish and chips. Ciao da Federico.
0: Buono fish and chips.
1: È buono, solo che me l'hanno data nella carta del giornale, sopra c'erano delle

0: Angelina Mango con Ci pensiamo domani. Abbiamo scoperto che cos'è il bocca. È un dolce.
1: Sì, con una forma strana però.
0: Esattamente, un nostro ascoltatore che ci ha preso allegramente per i fondelli. Io ovviamente, figurati, ci sono cascata con tutti
2: e tre.
0: Siamo cascati tutti e tre.
2: Abbiamo pestato il dolce.
0: Esattamente, abbiamo pestato il dolce. E vabbè, allora torneremo a parlare di altre cose. Magari avremo anche qualche fava di focus dal nostro patromano tra poco, dopo il traffico.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
4: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
9: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
8: Feval, sempre qualcosa in più.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
13: Radio Number One. Viabilità.
14: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Diamo uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Tangenziali milanesi, code su quella nord tra Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, direzione tangenziale est. Abbiamo poi traffico intenso sulla ovest tra Certosa e Trezzano. Materiali dispersi sulla 4 all'altezza di Novara Est, direzione Torino. Code anche sulla A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est. Code sulla 7 tra barriera di Milano e tangenziale ovest, direzione Milano. Altre code tra per quanto riguarda la 1, la Milano-Bologna, tra la barriera di Milano Sud e l'innesto con la tangenziale ovest, direzione Milano. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
15: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: più.
1: Ciao ciao ciao, il pezzo di Noemi che si chiama Tu cosa fai questa sera su Radio Number One. Sono le 8:30, ancora buongiorno dalla combriccola, è il momento del focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Mattinata dalla nostra redazione, parliamo delle tasche degli italiani sempre più svuotate per quanto riguarda i costi. In 5 anni, ad esempio, il carrello della spesa degli italiani è diventato più caro del 29,5%, quasi del 30%, ben oltre a quel più 21% che ha registrato invece l'inflazione, che già è stata abbastanza alta. A dirlo è una simulazione del Sole 24 Ore condotta su 31 prodotti alimentari acquistati dalle famiglie italiane. Tra luglio 2021 e luglio 2026 una coppia con un figlio ha visto aumentare la spesa media settimanale da 100 a 130 euro. Caffè, olio extravergine, zucchine, ma in generale verdure e ortaggi, sono i prodotti che pesano di più, superando di molto la media stimata. Ma ci sono anche alimenti che sono aumentati quanto l'inflazione, se non addirittura meno. Ci riferiamo in particolare alle mele, la varietà Golden in particolare, alle banane, soltanto più 14, soltanto tra virgolette più 14% in 5 anni. A seguire restano a buon mercato anche cereali, miele, latte fresco, birra e vino da tavola. Si ferma sotto il prezzo dell'inflazione anche il cioccolato in tavolette. E adesso parliamo di Stefano De Martino, che ha annunciato ufficialmente il ritorno dei Maneskin, o Moneskin che dir si voglia. Damiano David, Vittoria De Angelis, Tomas Raggi ed Ethan Torchio si ritroveranno sul palco dell'edizione 2027 del Festival di Sanremo, in programma dal 16 al 20 febbraio. Massimo riservo sui dettagli della reunion del gruppo. Al momento la band, già vincitrice di un Sanremo e di un Eurovision Song Contest, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul profilo Instagram. Stefano De Martino ha annunciato anche la presenza di altre star internazionali, ma anche qui massimo riservo sui nomi. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Girl di Katy Perry. C'è una buona notizia per tutti i fans di Katy Perry che ci ascoltano, perché da domani fino al 5 settembre in alcuni cinema in Italia, li trovate facilmente online, sono tanti, verrà proiettato il film sul suo tour. Cioè hanno girato praticamente con un botto di telecamere, 60 telecamere, delle immagini di due date sold out che del tour che ha fatto a Parigi nel novembre dell'anno scorso, ed è diventato un film e quindi è possibile andarlo a vedere se ti piace Katy Perry.
1: Buona idea.
0: Ti vedo che vai al cinema a vedere Katy Perry, Sergio.
2: Perché quelli che escono dicono: ah, se non vai, non sai Katy Perry.
0: E niente,
2: è usato sicuro, ogni tanto bisogna usarla.
0: Ma è rimasto proprio così.
3: Un po' folgorato. Vabbè, sì.
0: Però ti vedo che ha in canna una fava di Focus.
3: Sì, è vero,
0: che non vede l'ora
3: vero.
0: Di uscire.
3: Sta uscendo, pian piano sta uscendo, anzi, la facciamo uscire.

0: Era. Vabbè, la prossima vita nasco donna. Allora, in Spagna esiste questo
1: ci
0: don...
1: stai già provando.
0: Sì, cretinotto.
2: Non si riesce, stamattina abbiamo una ridarella, non si riesce a finire un discorso.
0: Allora, in Spagna, Don Fernando Cuevas, classico cognome tra l'altro proprio ispanico, ha speso gli ultimi 15 anni ad accoppiare fedeli. Pensa a te, si diletta in questo. Una benedizione per i suoi parrocchiani in cerca di partner, visto che il suo occhio pare funzionare meglio di qualunque algoritmo. Sai quanti single ha portato all'altare? Prova a buttare lì un numero.
2: Lo leggo, se vuoi te lo dico.
0: No, è vero, il foglio
1: dico
0: anche
1: tu. Dico io che non ho letto. 350.
0: 1280.
1: Alla faccia.
0: 1280 single portati all'altare, più di Tinder. Insomma, questo prete Tinder è davvero un prete fantastico.
1: Sì, ha coniato una nuova frase: Dio li fa, io li accoppio.
0: E lui li accoppia, è vero. Questa ci sta alla grande. Questa è l'applauso.
2: Pena, proprio.
0: Questa, ragazzi, una dietro l'altra.
1: Potrei andare.
2: Il tuo l'hai fatto. Bellissimo. Cosa ne pensate, cari ascoltatori di Radio Number One?
0: Serve davvero un prete Tinder per trovare l'anima gemella?
1: Ma e soprattutto, se è un prete intenzionale, vuol dire che lo fa apposta?
0: Basta!
2: Niente, il refren schiavo della battuta, Sergio Sironi, questo va.
1: Giuro che smetto.
2: 393-444-0444, vogliamo sentire la vostra opinione. Nel frattempo ascoltiamo Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Non parlare male di Olivia Rodrigo, perché mi va su tutte le furie, Pat Roman. Lo sto fan numero uno,
1: anche perché mia figlia adora Olivia Rodrigo. Basta dire una battutina contro Olivia e ti fa nero.
2: Guai, è fidanzata nero. Con braccio di ferro.
0: Mamma mia, questa è una orrenda. Senti, ma ti ascolta la radio tua figlia, Pat?
1: No, quasi mai.
0: Meno male.
1: E salva.
0: E la chiuderei così. Meno male. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One. Torniamo indietro al 1976. Number
3: One! La combriccola di Radio Number One.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online. Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
7: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
10: Egidio Ada.
11: Presente.
12: Del Bufalo Giano.
13: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
12: Donghia Stefano.
14: Presente.
12: Che c'è da ridere?
10: Bifolchi Irene.
11: Presente.
12: Bellucci Federico.
13: Presente.
12: Come ha messo la sedia?
13: Ah, scusi.
12: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
15: È ora di tornare alle aste.
9: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
16: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
17: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
18: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
19: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre.

0: che ci hanno riservato i nostri programmatori musicali per questa grande canzone di Radio Number One 1976, ve l'avevamo già detto, Stevie Wonder con I Wish. Una canzone che ci fa scoprire un lato inedito, diciamo, di Stevie Wonder, che racconta appunto della sua infanzia con un po' di nostalgia anche. E Stevie Wonder era un bambino molto birichino, cioè un selvaggio praticamente. Disobbediva ai genitori, spendeva i soldi della sua scuola in caramelle, cioè la paghetta praticamente, e marinava costantemente la scuola, che uno non direbbe mai.
1: Non solo Stevie Wonder, anche dalle nostre parti qualcosa di simile 45-50 anni fa lo combinavamo.
0: Non lo so, ditemi voi, tu com'eri?
1: Era un po' monello. Però c'era molta più libertà, i bambini insomma vivevano in piazza, in strada, ne combinavamo di tutti i colori.
0: Marinavi la scuola?
1: Anche quello è successo.
2: Io con aglio, olio e prezzemolo, perché già allora cucinavo.
0: Ma stamattina
2: devo dire la verità, io facevo una cosa, andavo a rubare la frutta. Sono sempre stato un grande appassionato.
1: Le pannocchie anche?
2: Anche le pannocchie. Infatti stamattina volevo staccarti la testa, però andavo a rubare la frutta, soprattutto le fragole che mi sono sempre piaciute. Buone. Avevo delle tasche piccole e cominciavo a infilarle dentro. Sì. Poi ho capito che spingendo, avevo 4 anni, spingendo ce ne sarebbero state di più.
0: Sei un brullato, però.
2: Quando sono tornato a casa, mia madre mi ha menato perché avevo conciato i pantaloncini da buttare via.
0: Certo, schifezza. Immagino, ammazzalo. Non l'avrei mai detto. E dove andavate quando marinavate la scuola? Noi ci trovavamo a Torino, al capolinea dei bus, tipo di un po' di bus, e stavamo lì nel bar a non fare assolutamente niente. C'è una cosa così inutile.
1: Una cosa simile anche noi. Ritrovi al bar, non eravamo alla stazione dei bus, comunque in una zona vicina alla scuola, ma non troppo vicina.
2: Ecco, io ero il più coglionazzo, perché andavo nel bar seduto tranquillo e arrivavano i prof.
1: Sì.
2: Perché sapevano che ero lì e venivano a prendermi.
1: Certo, schiaffi.
2: Un cretino.
0: Tutto questo dai Wish di Stevie Wonder, grazie alle grandi canzoni di Radio Number One.

0: no, però ci sto lavorando. Sì, allora, che bella questa canzone.
1: Di bere.
0: Che bella questa canzone, che detta così sembra che è una presa in giro, invece no, lo penso davvero, mi ha molto emozionato. È la canzone nuova di Gianna Nannini che si chiama Meraviglioso Errore su Radio Number One. Poi ridevo perché è arrivato il messaggio di Carlos che dice: per marinare la scuola ci vuole una grande bull.
1: Bravo. Bravo, bravo,
0: bravo, bravo. Parliamo d'amore.
2: Allora, altro che prete Tinder.
1: Allora, questo prete Tinder farà le cose per bene, ma noi dei Casa Cupido, buonasera, buongiorno, buonasera. Buona mattinata a tutti dal vostro Giraudo.
0: Buonasera, Giraudo. Allora, buonasera. Sono le 8 e le 9 del mattino.
1: Ma sto lavorando tutta notte. Da quando ho compreso questa notizia, l'ho appresa, sto cercando di rimarcare la differenza fra la nostra agenzia matrimoniale e un lavoro di un prete. Lui ha a che fare tutti
2: Don
1: i giorni.
2: Fernando Cuevas.
1: Ecco, la sua Cuevas lascio a lui e io mi tengo il mio mestiere, perché un prete li mette assieme, ma noi abbiamo gli open house, perché non
0: a comprare gli open house?
1: E quelle giornate in cui puoi entrare, vedere la cosa e strutturarla e capire cosa c'è da fare, cosa non c'è da fare. Invece comprare a scatola chiusa è sbagliato. E allora oggi il vostro Giraudo vi propone o un bilocale termoautonomo. È un uomo di 52 anni, indipendente, ordinato, si scalda facilmente solo dopo le 9 di sera, spese condominiali basse, non sopporta i parenti invadenti.
2: Beh, ci sta.
1: Ok. Poi abbiamo un attico panoramico, donna elegante, ultimo piano, guarda tutti dall'alto ma con gentilezza, vista mozzafiato quando si mette sul balcone. Qualcuno cerca di salire e arrampicarsi, ma lei vuole semplicemente qualcuno che non soffra di vertigini.
2: Va bene.
1: Beh, poi c'è un appartamento da ristrutturare, uomo interessante, buona struttura, impianto sentimentale da rivedere, a qualche perdita e soprattutto ha ancora qualche ex nei muri.
2: Mi sono fermato alle perdite.
1: Esatto.
0: Io alla ex nei muri.
1: Ultima, ma non ultima, una villa indipendente con giardino. Donna autonoma, ama gli spazi aperti, porta blindata per entrare nel suo cuore e citofonare più di una volta.
2: Sì, oh, come il postino.
1: Esatto, che lei si aspetta il postino. Boy of house.
0: Anche questa settimana devo dire che le offerte sono tante dopo l'estate, più
1: esatto,
0: cliente,
1: esatto. No? Possiamo avere anche dei mutui a tasso variabile,
0: va bene, perfetto, prenderò in

0: Pod nella combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
6: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi, e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
7: Sempre aperti, con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
10: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
9: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
11: Dalla combricola di Radio Number One, le 9 e 2 minuti.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
15: Radio Number One Notizie.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara, che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. e non mancano le tensioni interne. Si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth. Lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato due persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiullin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: quel romanticone di Bruno Mars, un sacco di belle canzoni d'amore nel suo ultimo album. Una di queste è Oh My Soul, che abbiamo appena ascoltato. Questa è la combricola di Radio Number One nella terza ora insieme a Sergio Sironi, Pat Romano e McDonald e Emanuela Doriani.
1: Eccoci. Emanuela Doriani.
2: Ma cos'è la voce da oltretomba? Sì. Ma perché?
0: Chi è lei?
1: Lei non si preoccupi.
0: Ma cosa vuole da me?
1: Entrerò nei suoi sogni.
0: Oh mamma mia, che meraviglia. Ecco, bene, iniziamo bene questa terza ora. C'hai una fava di focus, Pat?
2: Ma più che altro una considerazione, una riflessione da fare, perché tanti amici, tante amiche, tante persone che sono a me care mi stanno raccontando di questa sindrome da rientro, cioè questo ritorno al lavoro. Sai, noi siamo fortunati perché bene o male facciamo tra virgolette questo lavoro in modo anche un po' divertito e divertente.
0: Certo, sì,
2: a parte l'orario in cui ci dobbiamo alzare, però insomma quelli sono dettagli.
0: Sì, esatto, io lo farei ugualmente divertente però verso le 9.
3: Sì, anche 9:20,
0: anche le 10.
2: Sì, arrivi bello tranquillo dopo la colazione. No, perché dopo le vacanze, insomma, questo ritorno al lavoro coincide con quella che viene chiamata sindrome da rientro. C'è questa espressione che sta per indicare, come dire, un disagio psicofisico, il ritorno alla routine.
0: E cosa vi succede quando avete questa sindrome?
2: Allora,
0: ditemi.
2: Raccontano che nei primi giorni possono essere in ordine sparso i sintomi come malinconia, apatia, ansia per i carichi di lavoro, stanchezza, quella ce l'abbiamo con tutti, e fatica anche a trovare concentrazione.
3: Fastidio, dolore, fastidio,
0: pessimismo e fastidio. Ma sono più o meno le stesse cose che ho io, che non sono andata in vacanza. Ma è vero, cioè, è vero. Guardo una cosa, la leggo, mi giro e me la sono dimenticata. Cioè, è così,
3: Lo so,
0: quindi tutti i tuoi amici sono in depressione per il fatto che sono tornati dalle vacanze.
2: No, beh, depressione no, non stiamo parlando di depressione, però ci sono quei sintomi, insomma, di appesantimento. Insomma, devi riprendere tutte quelle cose che hai fatto per 11 mesi all'anno. Insomma, la cosa ti esce un pochino complicata all'inizio. Ti devi riabituare. Come
3: ecco,
2: tutte
3: come,
2: le cose.
3: Come vi riabituate voi?
2: Come vi riabituate?
0: Ah, è questa la domanda, non lo so, non posso rispondere, vi risponderò a febbraio, però
3: tu devi stare attento a quello che dici, cioè il maribigliato tu chile che nostro, tu se te ne vai 2 settimane a gennaio tu fai una brutta fine, io te lo dico,
2: non te ne
3: puoi andare, perché qua andare, siamo, noi stiamo, noi restiamo, siamo una famiglia,
2: veniamo a prenderti,
3: ti veniamo a pigliare,
0: due
3: fritture, una, perché vai via da sola, che te ne vieni a fare due?
0: No, chi te l'ha detto che vado via da sola?
2: Hai l'uomo accanto a te.
0: Potrei avere anche delle amiche, scusatemi.
3: Non esistono le amiche in vacanza, l'ultima volta è stata la chiavica.
0: Vabbè, infatti vado da sola. Va bene, 393 4

0: Light di BTS su Radio Number One. Cos'è che dice Soshmel a un certo punto?
1: Soshmel, sono di Bologna, sì, era lì sotto la torre degli Arginelli.
0: Oshormel. Ma ultimamente troviamo un sacco di parole, non lo so come mai c'è presa sta roba qua, troviamo un sacco di parole nelle canzoni e ne troviamo di tutti i colori. Vabbè, bisogna cavalcarla questo nuovo talento.
2: Damiano, Davide che canta io nel prezzemolo no. C'è nella canzone.
0: Io nel prezzemolo no. Ah sì, vabbè. Va bene, e man mano ve le diremo, vi illumineremo anche su questo nuovo trend. Stiamo parlando di vacanze, sindrome da rientro delle vacanze.
1: Sì. Si può avere anche il giorno dopo il rientro? Cioè io oggi mi sento un po'.
2: Cioè torni domani?
1: No, nel senso ho un po' il sindrome da rientro biondo. O con la sindrome lì.
0: Da rientro biondo. Allora, c'è un modo per risolvere la situazione. Ce lo racconta Marino.
3: Buongiorno number one. Io ho trovato la soluzione a questa sindrome. Da oggi, 1° settembre, sono in pensione. Quindi l'ansia, l'apatia, la stanchezza, l'astenia le vedo scoppiare come le bolle di sapone. E quindi sono molto felice. Ciao a tutti, buona giornata. Marino da Cremona.
0: Senti com'è contento.
1: All'inizio c'era anche ho sentito un sonar, ma è in un sommergibile.
0: Sì, no, ha ricevuto un messaggio.
2: No, secondo me in un sommergibile ha ricevuto un sonar perché è l'unico modo per stare fuori da tutto e da tutti. Si è isolato completamente.
0: Mamma, che bella sensazione, porca miseria. A me manca 2 anni. Marzo del 2028 vado in pensione. Ma io resto con voi, però. Cioè, voi pensate che io vado in pensione e non venga più. Cioè, l'allero.
2: Ora dice Carlos, quello della Bull di prima. Sono in pensione, ma questa sindrome è iniziata nel 76, quando ho cominciato a lavorare. Madonna, 50 anni di sindrome.
0: Certo. Diciamo che non gli piaceva proprio lavorare. No, ecco, no, preferiva fare altro. Mettiamola. Arriva Elodie che sta facendo una vacanza tipo di 2 anni.

0: la mia gamba dondola.
1: Si chiama Affari Spenti, questa bella canzone di Elodie che, come dicevamo, è in vacanza da un sacco di tempo. Beh, ha fatto anche un tour molto lungo e quindi insomma si sta prendendo e godendo il meritato riposo. Beata a lei. Su Radio Number One alle 9:20, tra poco arriva Meteopat.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: Ragazzi, dobbiamo salutare qualcuno.
1: Chi?
0: L'estate meteorologica.
1: No!
0: Sì, ci ha salutato a mezzanotte. Siamo entrati nel primo giorno dell'autunno meteorologico, non quello astronomico, okay. Meteorologico. Beh, a vedere la situazione meteo, insomma, sembra uno scherzo. Sembra di essere al primo di aprile quando c'è il pesce, perché in realtà siamo a 30 gradi, 31, 32, quelli che sono. Ci sta bene. Però l'estate meteorologica ci ha salutato poco più di 9 ore fa, 9 ore e 25 minuti fa, mezzanotte. Ciao ciao, alla prossima. Allora, per quanto riguarda invece il tempo che sarà, nelle prossime 48 ore, beh, resterà stabile su gran parte d'Italia, non mancheranno però attenzione di disturbi al nord. Una perturbazione diretta verso l'Europa centro-orientale riuscirà infatti a lambire la nostra penisola, ma gli effetti saranno, come dire, un po' scarsi. Possibile comunque qualche rovescio in prossimità dell'arco alpino orientale, anche a carattere temporalesco. Temperature massime attorno ai 30-31 gradi in Valpadana, con punte di 32-33 in Emilia-Romagna. Diciamo anche temperature gradevoli. Stessa situazione per la giornata di domani. Generale stabilità, ma ancora qualche rovescio temporalesco sull'arco alpino orientale. Temperature massime stazionarie, quindi ancora fra i 30 e 33 gradi. Salutami le meteopattine. Tutto, ragazzacci!
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Ma che bella canzone che ci ha regalato Gaia per quest'estate, una di quelle che ci piacciono di più in assoluto. Si chiama Bossa Nostra su Radio Number One alle 9:30, l'ultimo focus di oggi di Patromano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, in particolare con il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo proprio dalla Spagna. E da parte sua Madrid cosa ha fatto? Ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aereo accedono al territorio nazionale. Provenienti da dove? Dall'Italia. La crisi, tra l'altro, nell'exclave di Ceuta intanto prosegue, sta proseguendo ormai da oltre un mese. Si sono registrati ancora degli scontri tra migranti e la polizia è dovuta intervenire sparando in aria colpi di arma da fuoco a scopo dissuasorio. Adesso parliamo invece di movida. Secondo la rivista Time Out, la capitale thailandese Bangkok conquista il primo posto nell'offerta dedicata al divertimento notturno. Quindi, per divertirsi alla grande bisogna andare a Bangkok. L'indagine ha sondato 24.000 residenti in 150 città differenti del globo. Sul podio si piazzano anche Berlino, che è un po' più alla portata di mano, e New York, il grande classico, la grande mela. Nella top 10 del divertimento notturno ci sono, attenzione, Amsterdam, Pechino, e questo non me l'aspettavo, ti dico la verità, Brighton in Inghilterra, Johannesburg in Sudafrica, Medellin in Colombia, Sao Paulo do Brasil ci sta, e Melbourne, mentre le italiane, e qui insomma piangiamo un po', restano fuori dalla top 10 del divertimento notturno. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Guardian, il titolo di questa bella canzone, alle 9.35 su Radio Number One. C'è della preoccupazione, attenzione, per questo prolungamento della sospensione del trattato di Schengen, perché io devo venire in Italia tra due settimane, no, la prossima settimana, sì.
1: Aspettati una bella perquisizione.
2: Fanno la perquisa.
1: Approfondita.
2: Fanno la perquisa,
1: sì, sì,
2: fanno
1: sì.
2: La perquisa.
1: Ah, non so ma se guarda, passi, non so se passi.
0: Ma come non passo? Ma certo che passo.
2: No, tu non passi l'unica per un solo motivo.
0: Quale?
2: Perché tu hai fatto la valigia succhiando, grazie ai sacchetti, allora, i tuoi abiti, che quando li togli sembrano investiti e travolti da un camion.
1: Con quei sacchetti sotto vuoto, specifichiamo.
0: Esatto. Per viaggiare, siccome siamo poveri, allora per viaggiare col bagaglio a mano e non pagare il bagaglio extra, io che cosa ho fatto? Ho comprato, e funziona da Dio, ho comprato dei sacchetti sotto vuoto, quelli che aspiri con l'aspirapolvere. Sì. Quindi fai 3 o 4 sacchetti, porti dietro l'armadio e praticamente hai un borsino. Okay. Il problema appunto con questa storia di Schengen è se mi aprono i sacchetti
1: e non hai l'aspirapolvere,
2: poi nello zaino devi avere l'aspirapolvere, altrimenti
0: esatto.
2: ciao
0: come li porto in hotel tutti quei vestiti, soprattutto come li faccio entrare nello zaino? Va bene, risolveremo ogni cosa a suo tempo, si risolverà anche questa. Ma ti sentivo parlare invece nel focus delle città dove ci si diverte di più.
1: Eh sì, quelle dedicate al divertimento notturno, la classica movida. C'è questa questa indagine, tra l'altro hanno sondato 24.000 persone, quindi non sono poche.
0: Certo, allora, dai che devo andare in vacanza.
1: La Thailandia con Bangkok, però ti segnalo anche Berlino, New York, Amsterdam, Pechino, Brighton, Johannesburg, Medellin, San Paolo do Brasil e Melbourne.
2: Ecco.
1: Scegli tu.
0: Beh. São Paulo do Brasil.
1: Brasil.
0: Medellín e São Paulo do Brasil sono quelle che mi piacciono di più.
1: Ah, Colombia e Brasile, hai capito?
0: In Thailandia ti diverti più tu di me, però sono stata anche a suonare e in Thailandia vi divertite più voi.
1: Sì, certo. Sicuramente. Noi veniamo suonati invece.
2: Sì, immagino che sì.
0: Esattamente. Vabbè. Allora, tra poco abbiamo un'altra grande canzone di Radio Number One. Attenzione, questa è la

0: Beat di Benjamin Ingrosso su Radio Number One, sono le 9.40, tra poco una grande canzone 1990 italiana, non vi dico altro.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre.

0: veramente, mamma mia, questa canzone, che bello riascoltarla. Era il 1990, Attenti al lupo di Lucio Dalla su Radio Number One. Siamo quasi alla fine della combricola di oggi. Oh, chiudiamo allora, in bellezza.
1: Allora, non si è mai alla fine finché non si è finito. Questa è una massima che ho appreso. Buongiorno a tutti.
0: It ain't over till it's over.
1: Ok.
0: Esatto,
1: buongiorno. Allora, buongiorno dal vostro Alfio, CEO della Pippo Movie, appena tornato dalla... Non mi ricordo. Ero fuori comunque.
2: Dal balcone.
0: Sì, sì, non avevamo dubbi.
1: Ok. Però ho sentito il buon patromano che sussurrava cavalli, problematiche di persone al rientro dalle vacanze.
2: È vero.
1: Che c'è questa sorta di combattere l'astenia del ritorno, questa incapacità, non so che cazzo sto dicendo, vabbè,
2: però
1: questa sindrome qua, noi abbiamo creato dei prodotti ad hoc. Si è letta anche l'H? Si è sentita? Per poter superare questo momento. Dai. Come il sveglia vacanze. L'accento è sbagliato. Sveglia vacanze è una sveglia che invece di suonare ti dice tranquillo, è solo un sogno, dopo 5 minuti suona davvero. È un'illusione auditiva, però molto importante. Poi abbiamo la sabbia di riserva, The Reserve Sand. Sì, è un sacchettino di sabbia da tenere nella scarpa, nelle mutande, così anche quando torni in ufficio puoi continuare a dire ragazzi, c'ho la sabbia dappertutto, devo fare la doccia. Poi abbiamo Ripartenza. Sì, è un deodorante che profuma di aeroporto, così alle 8:30 del mattino puoi fingere di stare andando da qualche parte anziché in ufficio.
0: È una cosa molto bella.
1: E poi abbiamo un'invenzione che piacerà molto a molti ascoltatori, soprattutto Omar da Berzo, il nostro vichingo padano, è il calendario mentirosso.
0: Oh, mi dici che cosa fa?
1: Segna automaticamente venerdì, tutti i giorni.
0: Oh, che bello! Vai con la grinta del venerdì!
1: Esatto, quando scatta la mezzanotte dici...
0: Quante invenzioni meravigliose che ha sempre Alfio, quanta creatività, quindi dov'è il genio lì?

0: soprattutto grazie a Manuela Doriani.
1: Ci sono gli spacca notizie, a domani.
2: Tutti dicono sii te stesso, poi appena lo sei davvero ti guardano e ti dicono: ma sei cambiato, perché?

0: One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio. A 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Spacca notizie, solo su Radio Number One.
0: Quanta verve, ma quanta verve. Anche l'omino che ci fa il jingle si è adeguato, diciamo la verità, la nostra, come dire, attitude. Mamma mia. Tre minuti dopo le 10 gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
3: Buongiorno, in 30 secondi hai detto due parole belle, verve e attitude. Mamma mia.

0: Che celebra un grandissimo fuoriclasse come Lionel Messi. Meglio celebrare, no? È un fuoriclasse che è una pera cotta, insomma.
1: Anche questa non è male.
0: Vabbè, dai, me le voglio tenere anche però per il programma. Non posso bruciarle tutte subito.
1: Hai ragione,
0: poi
1: sono
0: anche tu, Claudio, devi dire le tue. So che hai il colpo in canna.
1: Va bene, dai,
0: perché voglio essere ottimista.
1: Sì.
0: Partiamo come sempre con la nostra musica number one.
2: Gli spacca notizie.

0: Nucleari, 8 minuti dopo le 10, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, noi non è che vogliamo farvi venire, come dire, il cattivo umore, però vogliamo calarvi e calarci nella realtà di questo autunno, che sarà un autunno, diciamo, particolarmente difficile per le spese. Io faccio subito una premessa, guarda, mi porto avanti, per il prossimo Natale evitiamo di regalare pandori, panettoni, torroni che ingrassano, capito? E fanno male. Cioè, perlomeno, bonus benzina, bonus spesa e bonus gas e elettricità, direi.
1: Guarda che abbiamo in linea la Paluani che voleva dirti due cose. La Balocco,
0: ma no,
1: che voleva
0: io non ho detto di non comprarli, non di non comprarli, ma non esagerare, capito?
1: Ragazzi,
0: ecco, perlomeno fare tutte e due, su.
1: Eh sì, tu hai detto, insomma, bonus benzina. Allora, l'aumento, diciamo, ci sono vari dati che arrivano dal Codacons e non solo, diciamo qualche numero, le famiglie si troveranno a far fronte a spese tutto complessivo in crescita di 633 euro nel prossimo trimestre, cioè voglio dire nei prossimi tre mesi. A trainare questo aumento di spesa ci sono le bollette di elettricità e gas, che hanno avuto un aumento quest'anno davvero notevole. E poi io mi sono anche un po' stancato di dirlo, però ragazzi, benzina e diesel che continuano ad andare su, ma si fermeranno un giorno oppure andremo tutti a piedi? Io non ho capito.
0: Secondo me andremo tutti a piedi. Il governo però sta lavorando a questo, vedremo poi, insomma, che cosa partorirà. Insieme alle bollette e insieme all'aumento del prezzo di diesel e benzina sono aumentati anche i prezzi della spesa. Poi tra poco vi diciamo anche quali sono i prodotti che costano di più al supermercato, quindi anche lì cioè bisogna attrezzarsi. No, ma davvero, guarda, cioè tu non so, adesso stare in casa, noi l'anno scorso scherzavamo con lume di candela eccetera, ma io immagino le bollette che arriveranno adesso di elettricità, no? Con i condizionatori che continuano ad andare, perché fuori fa caldissimo, e quindi insomma diventano veramente abbastanza insostenibili, diciamo, messe insieme, no? Tutte queste voci della spesa, riscaldamento, benzina. Se poi uno deve tagliare qualcosa, cosa tagli?
1: Tagli, di solito si dice
0: superfluo,
1: ma il superfluo mi sa che l'abbiamo già tagliato 2-3 anni fa, forse anche 4-5.
0: Sì, sì, qui si dice le spese per mangiare fuori sono aumentate. Ecco, magari quelle lì si possono tagliare.
1: La
0: ceretta dall'estetista, non so per chi va.
1: Ecco, dai, forse dai, taglierò la ceretta dell'estetista.

0: Pocket Face. La voce è quella di Lady Gaga. Allora, negli spacca notizie questa mattina vi stiamo mettendo insieme le voci spese di questo autunno che sarà particolarmente caldo e difficile. Allora, nell'articolo che abbiamo preso di riferimento si parla di famiglie che hanno, per esempio, una famiglia che ha due autovetture, una benzina e una a gasolio, ha un figlio in età scolastica. Mettendo insieme tutte le voci che abbiamo elencato prima, quindi benzina, quindi diesel, carrello della spesa, bollette elettriche, bollette gas, l'aumento anno raggiungerà quota 633 euro.
1: Ragazzi, non è annuo o solo nel trimestre? Sai che non lo so.
0: Annuo, dai, cioè sai trimestre che sarebbe una cosa. Trimestre.
1: Temo che sia solo nel trimestre, secondo il codice. No. Comunque le voci più incisive sono quelle delle bollette, ovviamente, bolletta gas, bolletta luce, la benzina, però facendo un paio di calcoli ci sono anche delle indicazioni su quelli che sono i prodotti che avranno dei picchi, ovviamente anche per quanto riguarda la spesa. Allora, abbiamo ortaggi più 39% per quelli più usati in cucina negli ultimi anni, il caffè è cresciuto del 51%, questo non succede nei prossimi tre mesi, è il dato ad adesso confrontato agli ultimi anni dal 2021 al 2026 circa. Abbiamo il caffè, l'olio, per i pomodori si spende il 45% in più, per le patate, che uno dice voi compro le patate costa un poco, ma costano comunque il 44% in più. Insomma, il carrello della spesa è passato da 100 a 130 euro dal 2021 al 2026. Quindi.
0: Sai cos'è la cosa? Che naturalmente ogni volta escono, diciamo giustamente, questi articoli che ci informano su quello a cui andremo incontro. Dovremmo anche trovare degli articoli che ci dicono come trovare delle soluzioni, perché a spanne più o meno quello che riusciremo a spendere lo sappiamo, no? E quindi, però magari tocca a noi due, magari ci metteremo alla ricerca di qualche esperto che non quelli che ragionano, diciamo, no, in termini macro, ma diciamo nelle tasche degli italiani, cioè un italiano medio, diciamo con uno stipendio medio, che deve far fronte a tutte queste spese, come può riuscire a risparmiare? Magari sai, uno si ingegna però non riesce, e ci sono magari delle strategie, dei consigli che ci possono dare.
1: Allora, sul cibo ovviamente vai sulle cose che costano di meno, molti più cereali, molte più quelle cose lì che costano un pochettino di meno, e provi a risparmiare lì. Più piselli, meno carne, per esempio. Ci sta, come più piselli meno carne. Beh, non mi è uscita benissimo,
0: però no.
1: Voglio dire, non è che bisogna sempre capire storto.
0: L'ho detto già ieri che tu dalle queste varie vacanze mi sei tornato un po', come dire, un po' greve.
1: Ma perché?
0: Ma chi hai frequentato? Scusami, ma non ti ricordavo così.
1: Più piselli per tutti.

0: La voce di Siena Spyro, Die on this Hill. Allora, siete con gli spacca notizie, Fabiana e Claudio con voi. Stavamo parlando dei rincari, tantissimi. Tra l'altro, magari ci torniamo tra poco su questa notizia, sì. Perché in realtà ci sono dei quelli che vengono chiamati beni rifugio, no? Che si sottrarranno in realtà all'inflazione e quindi, diciamo, rimarranno con dei prezzi dei prodotti alimentari, soprattutto rimarranno con dei prezzi ragionevolmente bassi. E quindi bisogna riempire il carrello di questi cibi che tra poco vi diciamo. Però c'è una precisazione da fare, sì. Sulla cifra di cui abbiamo parlato prima, no?
1: Era proprio del trimestre. Quindi questo più 633. Però se fai la somma, sei due macchine, il figlio,
0: la spesa,
1: le bollette, i libri di scuola, 600 euro in più è ovviamente sul trimestre. Quindi un 200 euro in più al mese di spese nei prossimi tre mesi per una famiglia tipo.
0: Tantissimo.
1: Tanto.
0: Rimanete con noi, tra poco torniamo su questo tema e aprendo anche, come dire, al carrello della spesa, cercando di metterci dentro quegli alimenti, quelle bevande che al momento, insomma, resistono all'inflazione. Quali sono? Ve li diciamo tra poco, come sempre, qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: Donne, è arrivato al parlucchino.
4: Sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista
4: artificiale. Ancora lei?
5: Io non so nulla, eh.
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors qui a Radio Number One con gli spacca notizie insieme a Fabiana e Claudio Chiari. Allora, stavamo parlando di queste cifre veramente importanti che riguarderanno la media delle famiglie italiane in questo autunno, quindi le voci di tantissime spese, bollette, gas, luce, carrello della spesa, libri scolastici, chi più ne ha più ne metta. Allora, ci sono però dei beni chiamati cosiddetti beni rifugio che al momento, diciamo, si sottraggono, non sono stati, come dire, contaminati dall'inflazione, e sono tra l'altro, diciamo, dei cibi che almeno un po' di comfort a livello psicologico ce lo danno, dai. Ma perché sì, no, insomma, sono buoni, no? Si possono anche abbinare, tra l'altro.
1: Anche abbinare, prendete una banana, del cioccolato e del vino e fate voi.
0: Esatto.
1: Banane, cioccolato e vino. Beh, sono tre cose che mi piacciono, sono tre cose che piacciono a molta gente, secondo me, e quindi queste, insomma, possono essere considerati al momento degli alimenti rifugio, insomma, dove non si spende molto di più rispetto a qualche anno fa. Bello, però.
0: È vero, è vero. Allora, tra l'altro, anche fare colazione, per esempio, conserva dei prezzi abbastanza convenienti, perché sono aumentati di poco i cereali, il miele, il latte fresco e anche le bevande alcoliche. Non so se questa è una bella notizia, lo è per qualcuno che vuole farsi naturalmente, cioè, vabbè, sai che c'è, oh, e qua costa tutto, la sera ci facciamo un aperitivo, un attimo, passiamo 5 minuti felici. La birra è aumentata del 17,1%, mentre il vino da tavola, con un costo di 1,93 euro per 100 centilitri, è una crescita pari a più 1,8. È, pensate, il prodotto alimentare con il rincaro più basso. Questo, secondo me, favorisce anche un po' il commercio.
1: Certo,
0: no?
1: Questo però si riferisce anche ad altre notizie, ti ricordi che avevamo dato anche in primavera sul fatto, insomma, che il commercio del vino è leggermente in calo, ok? E quindi a questo punto, sai, quando un mercato è in calo, perché sempre meno persone bevono vino, il prezzo non può alzarsi, e quindi, insomma, questa è probabilmente una risposta, però per le persone alle quali piace il vino questa è una buona notizia, perché comunque almeno lì non è aumentato.
0: No, è vero, non sono arrivate. Allora io dovrei far ascoltare questo messaggio, però ho tutto bloccato.
1: Allora vai, lo blocchiamo subito. eccolo qua, vai.
0: Eccolo qua, sentiamo un po'. No, mi sa che devi fare tu. Scusate, sono messaggi così a distanza. Vai.
2: Per una coppia di operai, anche se sei in due in famiglia, ma operai medi, l'unico modo per risparmiare è non vivere. Quindi non devi uscire a cena, non devi dedicarti degli hobby, non devi spendere nulla se non l'essenziale, e seguire quelli che sono gli sconti, le offerte, e sperare di non avere inconvenienti, di non, che la macchina non abbia bisogno di interventi meccanici, e che non ci siano problemi di salute, che nessun tipo di inconveniente, altrimenti risparmiare
0: diventa difficile.
2: Questi prezzi di ciò che è basilare, cioè che può essere la spesa, le bollette, un affitto, un mutuo, il gasolio, insomma, è impossibile.
1: Mamma mia, quanto odio gli inconvenienti.
0: Sai che cosa ha detto? La parola chiave, cioè gli imprevisti, effettivamente. Dai, vediamo, insomma, che cosa si potrà fare, quali rimedi, non solo il governo, ma anche noi nel pratico riusciremo a fare nei prossimi mesi.
1: Posso dire solo una parola a proposito degli inconvenienti o delle spese non previste?
0: Grandine.
1: Dentista.
0: Ah, vabbè.
1: Anche grandine va bene, però. Anche grandine va bene.
0: Ci sono i Coldplay.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, Mick. La musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, chiudiamo l'argomento delle spese, perché tanto insomma siamo sicuri che ci torneremo, magari con qualche esperto che potrà darci dei consigli pratici, perché poi sai, gli esperti danno i consigli agli altri, no? Io sono sempre curiosa di sapere cosa mettono loro nel carrello della spesa.
2: C'è anche il digiuno, tre consigli pratici. costa pochissimo e ha un sacco di benefici, tra l'altro.
1: No, tra l'altro devo dire che insomma c'è scritto uno ascoltatore per il monte spesa dal dentista, mamma mia ragazzi, una cifra enorme.
2: Dentista, salutiamo tutti i dentisti d'ascolto.
1: Sì, salutiamoli tutti,
2: però,
1: tutti.
2: Anzi, li salutiamo, fateci anche lo sconto se ci ascoltate, mamma mia.
1: Certo, no. Questo è riferito al tuo, immagino.
2: Ma non mi ascolta il mio, non mi ascolta.
1: Ah, vedi?
2: Mio, ascolta.
1: Ci sarà Eve, ovvio, evita, capito? Non si mette da solo nei casini.
2: Pensa che una volta gli ho anche detto, ma perché non metti Radio Number One? Vengo sempre qua, ti porto i soldi, i miei figli, di tutto, metti la Radio Number
1: One. E cosa ti ha detto?
2: No, lui preferisce invece la musichetta tipo quella d'ascensore.
1: Ah, vabbè, però quella è rilassante, perché sì, secondo sei lì che ti trappa.

0: ti mettono le cose, ti devi rilassare, che sennò diventa un problema. Rimanete lì perché sta per arrivare, come sempre qui su Radio Number One, una grande canzone.
1: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a

0: I Dishoes, Kirsty MacColan, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni, una canzone allegrissima, tragica devo dire invece la fine che ha fatto questa cantante, che è morta, pensate, a soli 41 anni in Messico, stava facendo il bagno insieme ai suoi figli quando ha visto arrivare velocemente, molto velocemente verso di lei un motoscafo, è riuscita a mettere in salvo uno dei suoi figli che era in una posizione diciamo non idonea, e purtroppo non è riuscita a salvare se stessa. Poi insomma è stato condannato questo dipendente che si trovava alla guida di questo motoscafo e che ovviamente insomma non stava guidando, è chiaro, in maniera corretta.
1: Brutta storia,
0: sì,
1: che
0: brutta storia.
1: Fortunatamente invece si contrappone a questa bella storia che possiamo insomma finalmente, intanto c'è bisogno di qualche buona notizia. Il protagonista di questa bella notizia è Christian, bagnino di 16 anni, giovanissimo, che ha salvato questi due anziani trascinati dalla corrente a Formia. Quante notizie brutte abbiamo letto quest'estate per quanto riguarda annegamenti, non solo, no?
0: Guarda, devo dire che ti dico, con il mare mosso, poi tantissime persone ignorano anche gli avvisi e vanno tranquillamente a fare il bagno e poi finiscono in balia delle onde, mettendo anche in seria difficoltà, diciamo, i bagnini che riescono a fare tantissimo, ma non tutto. In questo caso, questo ragazzo è stato bravo, insomma, ha colpito molto l'attenzione pubblica perché è stato velocissimo, a 16 anni, quindi veramente molto molto giovane. È partito con il suo rescue can, che è questo galleggiante rigido che generalmente è in plastica, ha delle maniglie da impugnare ed è fondamentale per il salvataggio perché lui va a nuoto, se lo porta dietro e praticamente lì poi si possono aggrappare le persone che sono in difficoltà. Siccome in questa estate abbiamo sentito i bagnini che sono disattenti e sono al telefono e per andare in bagno devono avvisare l'altro di torretta, insomma alcuni sono stati colpiti anche da multe insomma importanti, quando ci sono delle storie felici di bagnini che fanno il loro dovere insomma, perché lui è venuto a riva e tutti i bagnanti gli hanno fatto l'applauso.
1: Bravissimo. Tra l'altro vorrei anche sottolineare il fatto che il bagnino, l'assistente bagnanti, è uno di quei pochi mestieri, anche se stagionali, che possono ancora fare i ragazzini minorenni, perché lo possono fare da 16 anni. Ormai i ragazzini difficilmente possono lavorare sotto i 18 anni, questo invece che è un mestiere, anche se stagionale, importantissimo, no? Nelle piscine, al mare, al lago, lo possono fare anche i giovanissimi. Quindi bravo questo Christian, che può essere d'esempio anche per tanti altri ragazzi giovani.
0: Sì, anche perché insomma ha affrontato il panico di questa signora, che è la cosa più pericolosa, no? Quando vai a salvare qualcuno in acqua e uno si fa prendere dal panico, ti tira giù, no? Invece lui, devo dire, è stato freddissimo, quindi bravo. Insomma, adesso non sappiamo cosa vorrà fare in futuro Christian, magari bagnina a vita, magari no. C'è Francesco Gabbani.

0: E Muse, Starlight, tra pochi minuti in arrivo alla redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Attenzione, perché poi vi portiamo in Spagna.
1: Oh, è sempre un bel posto dove andare, secondo me. Nel dubbio, girettino
0: nel dubbio,
1: in Spagna.
0: O Parigi o in Spagna.
1: Parigi non è in Spagna.
0: No, dico o a Parigi o in Spagna.
1: Ho capito, Parigi.
0: Vabbè, insomma. Però attenzione, perché qua ci crolla un mito, perché si è sempre detto, sai, no, la movida in Spagna si cena alle 22 perché al lavoro si fa da... no, è tutto cambiato.
1: Niente.
0: Attenzione, è tutto cambiato.
1: Vabbè, mi stanno diventando lombardi che mangiano alle 6:30.
0: Anche secondo me. Dani, parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
12: Radio Number One Notizie.
13: Una buona mattinata da Patrizio Romano. Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati della NATO hanno continuato a cercarli. Intanto proseguono gli attacchi sul territorio ucraino. Un massiccio raid missilistico e con droni da parte dei russi ha ucciso almeno 12 persone a Kiev e nella regione circostante. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen e da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane anche i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia. Crescono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina Self che supera i 2,1 euro in autostrada, mentre lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,02 euro al litro per la benzina e 2,13 per il gasolio. Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante, il GIP lo scarcera. Il 42enne è stato liberato dopo sole 48 ore perché per il magistrato è parso collaborativo. L'uomo però avrebbe abusato anche di un'altra donna soltanto 40 minuti prima. Bergamo tentò di rapire una bimba al supermercato, ora gli esami medico-legali sentenziano, era incapace di intendere e volere. I fatti risalgono al febbraio scorso, la piccola era insieme ai genitori quando un 47enne romeno l'ha afferrata per una gamba rompendole anche il femore. Tabernacoli forzati e ostie rubate dalle chiese, 3 sacrilegi da nord a sud, violazioni a Pavia, Poggio Rusco, in provincia di Mantova e nel Catanese. Si indaga sui furti e sul possibile movente, anche le 7 sataniche tra le ipotesi. Ci sono anche Roma e Atalanta, punteggio pieno in Serie A dopo 2 giornate insieme a Inter, Milan, Juventus e Lazio. Ieri sera nei posticipi, giallorossi e capitolini hanno vinto 4-0 a Lecce. I nerazzurri bergamaschi hanno piegato 1-0 il Bologna all'ultimo secondo di recupero con Samardžić. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: la nuova fidanzata di Matteo Berrettini con Aira Star Woman alle 11:06 minuti. Siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Mi immaginavo cosa fanno questi due con le racchette, ma ragazzi, va bene. Allora,
1: no, spiegami cosa no, che ti
0: dico, guarda, perché ieri io ho visto un pezzettino, sì, no, del match di Berrettini. L'ho visto un po' stanco, però adesso,
1: vabbè,
0: sicuramente,
1: ma
0: che tu, ma le orientali sono impegnative, cioè, voglio dire.
1: Che dichiarazione forte, gli orientali. Salutiamo tutti gli orientali che ci stanno ascoltando. Gli orientali sono,
0: allora,
1: impegnativi.
0: Vabbè. Esatto. Vabbè. No, dai, vi portiamo in Spagna. Sì. In Spagna, sapete, è notoriamente, no, diciamo, famosa perché lì la giornata si allunga e normalmente si dice, no, ed è stato così effettivamente per una vita, si mangia sempre tardi alle 22. Sì. Però attenzione che ci sono dei dati che ci dicono che questa cosa sta cambiando radicalmente proprio nelle abitudini degli spagnoli, quindi che non cenano più alle 22, e sono dati che sono emersi dalle prenotazioni dei ristoranti e non ovviamente solo dei turisti, ma proprio dei residenti in Spagna. L'orario medio, diciamo, della cena sia al ristorante che in casa è praticamente appena più tardi del nostro, diciamo, dai, intorno alle 21.
1: Sì, sì, dal 2019 ad oggi, ad esempio, abbiamo questo dato che arriva da The Fork, che è una di quelle piattaforme, no, per prenotare i ristoranti. Ad esempio, le prenotazioni delle 20 sono triplicate, ok? Mentre quelle dalle 22 si sono dimezzate, quindi è proprio un cambio sociale, direi. Allora, io l'ultima volta che sono stato in Spagna, onestamente, non me ne sono accorto. Nel senso,
0: vabbè,
1: che...
0: però sei da turista, è diverso, magari
1: era molto tardi.
0: Ti godi di più, no? In giro, le giornate, quindi mangi dopo.
1: 22.
0: Però molto, molto carina la curiosità del perché gli spagnoli hanno iniziato a mangiare tardi. Risale alla Seconda Guerra Mondiale, quando il regime del generale Francisco Franco fece avanzare di un'ora gli orologi spagnoli per uniformare l'orario del paese a quello delle altre potenze europee, e poi si rafforzò diciamo dalla povertà del dopoguerra, perché molte persone facevano dei lavori, facevano due lavori e quindi cenavano dopo aver concluso il secondo turno, quindi c'erano anche, diciamo, delle ragioni proprio pratiche, concrete, no?
1: Certo, assolutamente. No, poi in Spagna hanno anche altre situazioni particolari, ad esempio l'orario verano di lavoro in estate, no? Che si adatta a seconda proprio anche del caldo, delle temperature. Evidentemente anche loro stanno un pochettino cambiando, però voglio dire, se la Spagna mi cambia l'orario, no?
0: Però senti, i tedeschi sono passati alla birra analcolica, figurati se la Spagna non passa l'orario di cena anticipato di un'ora, anche perché tra poco ne parliamo. La ministra del lavoro spagnola Yolanda Díaz aveva criticato, diciamo, questo orario della cena sempre spostato in avanti, perché secondo lei non fa bene alla salute. Poi dice, queste riunioni che si protraggono di lavoro sempre dopo le 20, e noi sta bene, non va bene, non va bene.

0: cambiano in Spagna, perché non si cena più alle 22 ma di media diciamo alle 21. Tra l'altro l'abitudine di cenare tardi, come dicevamo poco fa, era stata molto criticata dalla ministra del lavoro spagnola Yolanda Díaz, che aveva criticato le abitudini alimentari degli spagnoli dicendo che lei trovava assurdo che i ristoranti rimanessero aperti fino a tarda notte e soprattutto che le diciamo riunioni di lavoro si protraessero oltre le 20, anche perché poi ci rimetti la salute, mangi tardi, digerisci male, la mattina ti svegli un'ora dopo, insomma sicuramente diciamo il fatto di anticipare la cena influisce in maniera positiva sulla salute, no?
1: Allora, date un'occhiata, giusto per curiosità, all'orario di ufficio spagnolo, sai, mi chiedevo, magari iniziano anche più tardi, ma tendenzialmente è molto simile al nostro, arrivo tra le 8 e le 9 spesso, l'uscita tra le 17 e le 18, le 19, hanno una pausa più lunga a pranzo,
0: la siesta?
1: di circa 2 ore, tra le 14 e le 16, però l'orario di lavoro al mattino è più o meno simile, quindi si mangia alle 22, ora che digerisci una cosa e l'altra, cosa fai? Dormi di meno, gli spagnoli dormono
0: di meno. Secondo me forse dormivano in ufficio, magari sai, un arrivati.
1: chiama la ministra, prova a chiedere.
0: Si mettevano lì, probabilmente la ministra ha detto no, vabbè, allora basta, cerchiamo di anticipare l'orario della cena. Tra l'altro questa delle abitudini alimentari, veramente, guardate che in giro per l'Europa, no, adesso non l'abbiamo detto prima così come dato, ma che i tedeschi siano passati come gli inglesi, attenzione, tradizionalmente votati alla birra, voglio dire, no, come rito sociale, alla birra analcolica, e in Spagna per anche motivi di salute, anche in Spagna stanno cercando di anticipare l'orario della cena per gli stessi motivi.
1: Ci sono invece posti, hai citato proprio ad esempio l'Inghilterra, Gran Bretagna, dove invece l'orario molto molto presto non cambia, tant'è vero che quando tu vai da turista devi stare attento, perché se tu arrivi alle 8:30, 9, tac, cucina già chiusa, quindi lì non cambia, lì mangiano molto molto presto, 18:30.
0: Allora noi chiediamo ai nostri ascoltatori: a che ora avete di solito l'abitudine di mangiare? Io per esempio abbastanza presto, cioè oddio, diciamo, ma entro presto, le 20, 20, 15, 20, per esempio alle 22 no. 19:30?
1: Cerco 19:30, 19:40, questa cosa qui.
0: Perché tu mi spadelli lì, quindi
1: ma
0: magari...
1: io sono lì che spadello. Poi mi incazzo quando mi fanno raffreddare le cose. Madonna! ho bisogno di un'ora di programma per questa lamentela comunque.
0: Lo so, perché dice pronto, fumate,
1: e non arrivano.
0: Lo fai mangiare freddo, così poi la prossima volta vedi che arrivano puntuali.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le bellissime voci di Angelina Mango con Marco Mengoni, il canto d'amore. Allora, rimanete con noi perché tra poco qui su Radio Number One ci saranno le previsioni meteo. Io mi sono messa già in poltrona perché voglio sapere che cosa accadrà nei prossimi giorni.
2: Dai, aspettami che arrivo, tra un attimo.
1: Dai, tra poco qua.
3: Gli spacca notizie. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Febal, sempre qualcosa in più.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One Meteo.
7: Occhiata la situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni. La settimana appena iniziata è caratterizzata dalla persistenza dell'anticiclone africano e da un caldo intenso, decisamente anomalo per il periodo. Attenzione alla seconda parte della settimana, quando l'alta pressione africana si rafforzerà ulteriormente ed il caldo aumenterà in tutta Italia, anche al centro nord, con picchi previsti per il 5 e 6 settembre, ovvero sabato e domenica. Oggi in particolare al nord un po' di nuvolosità variabile, ma con schiarite anche ampie. Nel pomeriggio isolati rovesci o temporali possibili su Alpi centro orientali, Appennino ed Emilia. Al centro sud e isole prevalenza di tempo soleggiato. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
8: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna alla Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Good Serving the Good Old Days, la musica di Radio Number One con gli Spacca Notizie insieme a Fabiana e Claudio. Allora, abbiamo parlato prima della Spagna, cioè questo spagnolo che sta surriscaldando, devo dire in maniera un po' inedita, perché fino a qualche tempo fa era un po' lì con i segni dell'acne, un po' una via di mezzo ibrida, non riuscivi a dire se era carino o no. Adesso sta diventando più uomo, si sta trasformando. Sto parlando di Carlos Alcaraz. Oh ragazzi, a New York le fan impazzite, anche perché leggevo che durante gli allenamenti lui fa il pienone, perché ovviamente tutti vogliono vedere i colpi incredibili di Carlos Alcaraz, no? Che partecipa agli US Open e si è presentato con, diciamo, questo look completamente cambiato. Si è fatto crescere i capelli, quindi sì, ha i capelli lunghi, porta il cerchietto per tenerli fermi, sì, barba incolta, sì, quindi gli dà quell'area un po' da macho, capito, un po' sdrucito, un po' se t'acchiappo te finisco, così. E poi ha questa cosa che ha fatto il giro del mondo, che durante un match lui ha giocato con questa canottiera, secondo me un po' tamarra, gli è uscito il capezzolo e ragazzi è scoppiato la fine del mondo e tutti a dire ma che bello, ma che buono il capezzolo di Carlos Alcaraz, insomma tutti stanno parlando di quello piuttosto che del suo tennis.
1: Allora devo dirti che non ci voleva tanto per quanto riguarda il look a migliorare rispetto, ti ricordi, quelle pettinature improponibili, giallo paglierino,
0: sì,
1: quello che colorava i capelli,
0: come quelli di Patrizio Romano,
1: ma io dico, esatto, io mi chiedevo, ma come fa a discrearsi in questo modo un ragazzo? Ho capito, non è bellissimo, però voglio dire, però è comunque un ragazzo normale, no? Adesso sembra addirittura figo col capello lungo, no? È un ragazzo giovane, un po' più, si vede che qualcuno gli avrà detto, ascolta, smettila di conciarti come ti stai conciando. La canotta tamarra non la molla, però ti dico che con quei muscoletti lì, con quelle spalle lì, anche io qualche canotta in più la indosserei, ti dico, perché alla fine ci sta.
0: Pensa che in uno delle ultime match, allenamento, a un certo punto dagli spalti una ragazza gli urla: Carlos, non farti tagliare i capelli da tuo fratello, perché lui ha il fratello che gli rasa sempre i capelli a zero. Lui un po' imbarazzato ha guardato in alto verso questa ragazza, ha sorriso ma non ha detto nulla, e comunque sta facendo il pieno di like.
1: Mancava anche da un po' troppo tempo per questo posto, peccato che proprio nel momento in cui è tornato Carlos Sinner ha avuto quel problema al ginocchio, speriamo che possano ritrovarsi sul campo uno contro l'altro. Poi io sono contento che Alcaraz sia tornato,
0: almeno c'è un po' di spettacolo. Questo è sempre lo stesso momento in cui si parla di un probabile, l'ha fatto intuire, ritiro dalle scene di Djokovic, che ha fatto intuire che potrebbe essere arrivato il momento di dire fine. Ci torniamo tra poco.

0: Fulminacci, stupida sfortuna, la musica qui di Radio Number One gli spacca notizie. Allora, dicevamo di questo look, come dire, assolutamente seducente, almeno seduttivo agli occhi delle fan di Carlos Alcaraz. Tra l'altro è intervenuto Adriano Panatta, il grande Panatta, che a proposito, diciamo, della debacle, dei problemi fisici di Djokovic, ha detto che, insomma, arriva sempre un fuori classe che fa smettere un altro fuori classe, no? Lui dice che Sinner, secondo lui, farà smettere definitivamente Djokovic, dice McEnroe ha fatto smettere
1: Borg.
0: Becker ha fatto smettere McEnroe, dice lui rimane lì, quindi secondo Panatta è solo una decisione che deve prendere in base davvero alle sue condizioni Djokovic.
1: Ma io ti dico, finché questo arriva nei quarti di finale, nelle semifinali, anche se non vince vuol dire molto competitivo. La partita dell'altro giorno invece con Navone, anche quel pianto, quei problemi, insomma, mi ha molto colpito. Possibile che anche prenda questa decisione, non ci sarebbe nulla di male, io credo.
0: No. Punto, Però io lo vedo talmente combattivo che non ci credo. Tra l'altro, Panatta dice che secondo lui gli US Open potrebbe esserci, vedremo se ha azzeccato, un vincitore a sorpresa, aggiungendo che gli piacerebbe vedere una semifinale tra Zverev e Cobolli, che però comunque Alcaraz è il più forte, quindi secondo lui vincerà lui. Però attenzione, ha detto potrebbe esserci una sorpresa.
1: Vediamo come funziona questo polso al di là del capezzolo di
0: ragazzi. Vabbè, ma insomma, adesso io spero che non indosserà sempre le canotte, dai, che non sono molto, a Wimbledon la canotta, per dire, un po' purtroppo non gliela fanno mettere. Dai, rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Show, The Riddle. Tra l'altro arrivano buone notizie per Nick Kershaw, perché porterà i suoi successi degli anni 80 a Zurigo e Berna in questo autunno del 2026, quindi sarà un'ottima occasione, insomma, per andare a riascoltarlo live.
1: Allora, domanda secca: quante volte avete avuto paura nei vostri viaggi in aereo, durante le vacanze, andata, ritorni, insomma, di cadere da quelle maledette scalette strette strette che vi fanno scendere dagli aerei? Tu hai mai avuto paura di cadere con i controlli? Sai che sono molto molto
0: cioè io cerco di stare attenta, di guardare bene, insomma, capito, mi attacco. Beh, insomma, considera che sulle scalette degli aerei, non quelle diciamo dietro ma davanti, sono crollate, come dire, popolarità incredibili di presidenti degli Stati Uniti d'America, perché su quelle scalette gli inciampi hanno dato il là, no, a problemi di demenza, quello sta male, quello lì si deve ritirare, insomma.
1: Beh,
0: per
1: ti ricordi anche chi era Ronaldo che era sceso, ti ricordi?
0: Sì, che stava male,
1: insomma. Perché è un momento anche molto visibile. Comunque c'è un dato che, al quale non avevo mai pensato: la Ryanair ha un problema con questi Boeing 737, perché nelle scalette anteriori ci sono state un sacco di cadute, solo in Italia 85 in 3 anni. La gente cade da bestia su quelle scalette lì.
0: Metteteci gli scivoli, che almeno così
1: è vero,
0: andiamo
1: giù,
0: facciamo rotolare le valigie, scivoliamo anche noi e via. No, vabbè, insomma, però bisogna stare assolutamente attenti, quello è vero, perché sai, poi la gente, sicuramente magari si possono fare più confortevoli, però la gente scende distratta, guarda per aria, capito? Poi dopo inciampi e voli.
1: E poi lo smartphone,
0: vero senso.
1: Lo smartphone fa sempre il suo, perché ti distrai, soprattutto quando arrivi nella località turistica, cominci a fare le fotografie ed è un attimo cadere.
0: Capito, e inciampi. No, scendere prima le scalette degli aerei e poi, insomma, una volta che avete messo i piedi realmente a terra, fate pure le foto. Va bene, ci ascoltiamo un po' di musica con il nuovo singolo dei...

0: Justin Bieber, What Do You Mean? La musica di Radio Number One. Allora, tra poco in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi parliamo di lavoro.
1: Oh, ma finalmente soldi che entrano, però, perché parliamo sempre di soldi che escono, intanto entrano anche, si spera.
0: Sì. Dipende quanto tempo rimane. Risale, la domanda vera e interessante è: quanto tempo i soldi entrano, più o meno, diciamo, chi tanto, chi poco, chi già, quanto tempo rimangono i soldi dentro le vostre tasche?
1: Ah beh, qui ci vogliono 10 puntate per di esatto. Seguito, dai, tra poco.
0: Sì, dai, qui a Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te,
3: anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12 e un minuto. Ci sono le notizie.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Radio Number One Notizie.
10: Ben ritrovati da Danny Nardi. L'alluvione del 26 agosto, Nepal, centinaia di operai ancora bloccati nei tunnel, piogge monsoniche sui soccorsi. Sono oltre 900 i morti e 4.800 i dispersi, 10.000 persone tratte in salvo. Il ministro degli esteri nepalese chiede il mondo si unisca per il clima. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Maria Spinelli, la 22enne di Città Sant'Angelo, uccisa durante una sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera. L'esame si è concluso in serata. La salma dovrebbe essere restituita ai familiari a breve. Intanto è stato arrestato un uomo di 43 anni. Per la polizia ha agito da solo. Si tratta di un cittadino svizzero. Resta ignoto il movente. Una scia di violenza ha contrassegnato la notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre nella provincia di Como. I soccorritori di Areu sono intervenuti d'urgenza in 3 diversi comuni del territorio per altrettante aggressioni in strada che hanno coinvolto complessivamente 6 persone, tra cui diversi giovani. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dei 3 distinti episodi e identificare i responsabili. Un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origio, Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Per il 55enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Madonna, Danzatoria. Questo è il titolo del suo nuovo singolo, 12-8 minuti. Siete con Radio Number One e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, c'è la classifica, e non sarà assolutamente una sorpresa, dei lavori più pagati, o perlomeno quello che saranno i lavori più pagati in Italia, ma anche nel resto del mondo, perché poi saranno gli stessi.
1: Allora, l'intelligenza artificiale la sta facendo da padrona, ma attenzione, però abbiamo speso tante parole preoccupandoci forse per l'intelligenza artificiale, un po' lo possiamo anche fare, ma dobbiamo dire altresì che l'intelligenza artificiale offre anche tantissime opportunità di lavoro, perché sono tantissime le aziende che proprio in questo settore cercano specialisti, no? Sviluppatori software, web, matematici, statistici, e tutto ruota un po' attorno a questa nuova intelligenza artificiale.
0: Sì, perché altrimenti poi ci schiaccia, no? Cioè l'intelligenza artificiale va usata, sì. Bisogna saperla usare, ed è per questo che servono data analyst, sviluppatori software, matematici, statistici, esperti di automazione, specialisti nella progettazione di applicazione AI, professionisti dell'analisi dei dati, insomma un po' tutte quelle figure che lavorano dietro, sì, le quinte, che diventeranno sempre più importanti, perché insomma diciamo poi ci insegneranno anche, ci daranno gli strumenti per poter usare al meglio l'intelligenza artificiale.
1: Ecco, un dato interessante per quanto riguarda l'Italia, ma non solo, è che non solo le aziende di grandissima dimensione, no, le multinazionali, cercano esperti di intelligenza artificiale, ma anche le piccole e medie imprese stanno iniziando a cercare figure in grado di automatizzare queste attività, e dunque anche l'Italia, seppur un po' in ritardo rispetto ad altri paesi, va in questa direzione. Insomma, sempre più annunci riguardano questo.
0: Allora, il settore che sta avendo, diciamo, più richieste, che registra la crescita più elevata, è il settore tecnologia, media e telecomunicazioni, che richiedono competenze AI, seguito dai servizi professionali, dai servizi finanziari e sempre più spesso anche dal comparto manifatturiero. Quindi insomma diciamo che c'è bisogno, perché sai che poi da più parti sono arrivati gli allarmi, no? Dallo stesso Bill Gates, sì, che ha messo in allarme, ha detto attenzione, perché così si rischia di perdere milioni e milioni e milioni di posti di lavoro, quindi bisogna riuscire insomma a trasformare questa risorsa davvero in una risorsa e non in un danno per le figure professionali, no?
1: Ecco, poi non è che tutti gli altri lavori spariscono, voglio dire, c'è sempre bisogno del fornaio, c'è sempre bisogno dell'idraulico, c'è sempre bisogno di tantissime cose, però la tendenza, soprattutto anche per i giovani che stanno studiando in questo momento, è questa. Poi ognuno, sì, anche in base alle proprie attitudini sceglie in che direzione andare, no?
0: Sì, insomma, secondo me ci cominceremo a preoccupare quando andremo in panetteria e vedremo un umanoide che ci fa la baguette, e allora in quel caso insomma sicuramente potremo dire ops.

0: Maroon 5 con Cristina Aguilera, Moves Like Jagger, la musica di Radio Number One, in diretta qui negli Spacca Notizie, dove stavamo parlando delle nuove professioni, sicuramente quelle del futuro, quelle che saranno le professioni più richieste, legate in maniera indissolubile all'intelligenza artificiale. Ma come paese Italia, noi come siamo messi?
1: Allora, siamo messi che anche da noi c'è questa tendenza: l'1,7% del totale degli annunci vanno già in questa direzione, però ad esempio non so se ci confrontiamo con l'India, ad esempio in India oltre l'8% degli annunci va già verso l'intelligenza artificiale, quindi sì, c'è un movimento, ma siamo un pochettino in ritardo. Però è molto interessante un'altra classifica, sempre inerente al lavoro, che ci dice dove conviene costruire la propria carriera. Questa è molto molto carina e lì non siamo messi malissimo comunque.
0: Non siamo messi malissimo. Allora, al primo posto c'è la Svizzera, seguita da Singapore e l'Australia. Comunque nella top 15 ci sono anche Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Austria, Emirati Arabi Uniti, Nuova Zelanda e Hong Kong. In questa classifica l'Italia occupa l'undicesima posizione. Quindi non è male, insomma.
1: Non male, dai, nel mondo, insomma, che l'Italia sia l'undicesimo posto, evidentemente tutti i difetti, no, tutti i problemi di cui parliamo spesso non vanno a incidere così tanto sulla possibilità di costruirsi comunque una carriera, magari soprattutto dal punto di vista tecnologico.
0: C'è sì, insomma, poi dipende sempre, sai, dai guadagni, magari voglio dire, in Italia questo tipo di professione magari è pagata molto meno rispetto ad altri paesi, però insomma ci sta anche che uno faccia un'esperienza all'estero e poi torni a lavorare in Italia.
1: Facciamo un gioco: se Fabiana avesse 20 anni in questo momento e non
0: perché non ho 20 anni?
1: No. E non avesse ambizioni di lavorare in radio, ma fosse una super esperta di intelligenza artificiale, tra questi posti dove andresti? Così devi partire il primo ottobre, dove vai?
0: Sì.
1: Io ce l'ho già ben presente.
0: Ma io andrei, dunque, sarei indecisa fra Singapore e Australia, per cui credo che probabilmente andrei a Singapore.
1: Io invece tutta la vita in Canada.
0: In Canada. Anche in Canada
1: è da sempre un po' un mio
0: pallino.
1: È un pallino, ci sono stato
0: io
1: una
0: in
1: volta.
0: Canada, ecco, io non ci sono mai stata, mi piacerebbe. Ho solo un problema con gli orsi che arrivano la mattina alla finestra.
1: non ci sono gli orsi.
0: Ma sì che ci sono gli orsi.
1: Ma cosa vuoi che
0: la mattina quando faccio che mangi i cereali arriva l'orso lì dietro la finestra, no?
1: Ma se vuoi nei grattacieli di Toronto ci sono gli orsi che ti disturbano a
0: colazione. Ma secondo me ultimamente sì, e del resto ci sono i lupi, scusa, che girano per le nostre strade, ci sono gli orsi in Canada lì a Toronto e quindi devo far pace con quella situazione. Dai, ascoltiamoci un po' di musica.

0: NSYNC, Justin Timberlake, Better Place. Vabbè, allora dai, adesso mi sento più tranquilla perché comunque in Canada non ci sono gli orsi e quindi si può anche andare a fare delle esperienze. No, sono un attimo perché ho Luchino qua che oggi è vestito che sembra uscito da una festa alla mucca assassina.
1: Buongiorno
2: Luchino, come stai?
1: Ho scoperto che vai in Canada più che altro non per gli orsi, per le canadesi.
0: Lui? Certo. Per le canadesi intendi
2: le tende.
0: Ma io ho sempre questo, capito, questo outfit che sembra uscito, cioè certo. Allora capito. Fantastica. Ma perché sei buddista, la cosa lì? Sei buddista?
1: No, sono budino.
0: Ah, sei budino. Vabbè. No, vabbè, adesso. Allora, tra poco rimanete con noi perché parliamo di questa tendenza che c'è ad Hollywood, dove sempre meno spazio hanno gli attori cani, no? E invece hanno sempre più spazio i cani attori.
2: Ecco, su questo mi piacerebbe avere poi un commento di Luchino. Va bene, detto tra poco. Va bene.
0: Tra poco qua, dai, su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Descritto Will.i.am Hall of Fame, la musica di Radio Number One in diretta qui agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, stavamo parlando di questa tendenza ad Hollywood dove ci sono sempre meno, come dire, attori cani e sempre più cani attori, però questo dovrebbe valere un po' per tutte le professioni, no? In realtà, ma insomma, diciamo che anche perché il cane al cinema è garanzia, come dire, di successo, no? Cioè il cane attira, comunque quando c'è la presenza di un cane all'interno di un film crea subito simpatia, crea una storia, crea empatia, no? E sì, quindi insomma il botteghino, diciamo, risponde sempre, quasi sempre, in maniera positiva.
1: Però dicono gli esperti, bisogna stare molto attenti, perché se sbagli la scelta del cane può essere anche controproducente. Devi addirittura, questa qua è incredibile, c'è un sito che si chiama doesthedogdie.com, cioè il cane muore, punto di domanda. Cioè, è un sito che praticamente ti dice, inserendo il film che tu vuoi andare a vedere, se il cane protagonista muore esattamente nel minuto del film nel quale muore, perché molte persone non vogliono vedere questa scena e quindi magari mandano avanti o non guardano il film oppure saltano la scena nella quale il cane muore. È incredibile. E questo sito ha una marea di accessi giornalieri, migliaia.
0: Ma pensa.
1: È incredibile.
0: Beh, c'è da dire
1: cosa,
0: che insomma più che al cinema, quasi sempre nelle serie TV, no? In passato c'era, vabbè, Rin Tin Tin, poi il cane del pastore tedesco, cos'è, il commissario Rex, ce ne sono tantissime di serie TV che sono arrivate al grande successo per la presenza, diciamo, dei cani, ma anche film che non necessariamente devono essere, diciamo, film per ragazzi, film per bambini, insomma, dove c'è la figura del cane, c'è sempre, diciamo, quel qualcosa in più. E quindi secondo me ad Hollywood si sono accorti che insomma questo può dare il là anche, no, a una storia, a una sceneggiatura che è garanzia appunto di successo da parte del pubblico.
1: Mi immagino i sceneggiatori, gli scrittori del film che si mettono lì al tavolo e dicono: allora il cane lo mettiamo nel film,
0: lo mettiamo qui?
1: Tutti, certo, il cane, bisogna deve esserci un cane, troviamo un ruolo. No, mi fa sorridere che a Cannes, questo non lo sapevo, nel 2001 hanno istituito un premio canino per gli attori cani, perché era successo che Rin Tin Tin, che hai citato tu precedentemente, aveva vinto un premio come miglior attore e quindi hanno detto: no, il cane non può vincere miglior attore.
0: Quando tu sei un attore, sei superato nella bravura dal cane, ma insomma lì secondo me l'attore la prende male, qualche problema c'è, con tutto il rispetto del cane, che a volte, anzi, i cani a volte sono più espressivi, però per l'attore non va bene.

0: Blanco con Elisa, i ricordi? Tu ce l'avrai sicuramente, Claudio, un cane al quale, a parte il tuo, il pelosetto, quello che hai, diciamo, al cinema al quale sei affezionato.
1: Beh, allora Rintintina, anch'io Lessie, mi ricordo Lessie,
0: ah,
1: torna a casa Lessie, rapida, piccolino.
0: Sì, sai che io non mi viene in mente, Luchino? Cioè, a te ti viene in mente qualcosa? Un cane piccolo...
2: Un cane piccolo dolce, tipo il canestrello.
0: No, vabbè, dai, vai via. C'è il canestrello.
1: Ma
0: ragazzi,
1: cosa devo fare?
0: Ma niente, ma cioè, tu figurati che lui è così a mezzogiorno e 38, no? Dice, ma di sera.
1: Però il canestrello a me adesso fa ridere. Mi ha lasciato un po' lì così, però adesso rido.
0: Il canestrello. Ah, va bene. Allora, rimanete lì. Sta per arrivare una grande canzone da non perdere.
3: Gli spacca notizie.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
7: Egidio Ada.
8: Presente.
9: Del Bufalo Giano.
10: Presente.
11: Tagliavini Roberta.
12: Presente.
13: Donghia Stefano.
14: Presente.
13: Che c'è da ridere?
11: Di Folchi Irene.
15: Presente.
13: Bellucci Federico.
16: Presente.
13: Come ha messo la sedia?
16: Ah, scusi.
13: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
17: È ora di tornare alle aste.
18: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
19: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Ottimo!
19: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
20: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
19: Capisci perché ti ho sposato.
20: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
21: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: stanno cercando di magari modificare il testo perché non si sentono più di dire che amano l'America, almeno questa ultima America. Terra di sogni e di libertà, grandissimo pezzo, grandissima canzone, protagonista del nostro spazio tutto dedicato alle grandi canzoni qui a Radio Number One e gli Spacca Notizie. Allora, parliamo dei giochi del Mediterraneo.
1: Giochi del Mediterraneo? Ah, ok, sì. Che cosa si mangia ai giochi del Mediterraneo? Considerate che i giochi del Mediterraneo sono un po' delle, lo possiamo dire senza offendere nessuno, delle Olimpiadi in piccolo, sì, perché sì, ci sono atleti anche di primissimo piano, no? Si mangiano, insomma, si mangiano le cose che si mangiano in Italia, però è il solito discorso, no? Se arriva dall'estero, tutte le persone che arrivano in Italia amano sempre, ogni volta che ci sono Olimpiadi, grandi manifestazioni in Italia, c'è questa notizia, perché è il modo migliore che l'Italia ha di presentarsi, no?
0: Ma oddio, noi siamo rimasti, devo dire, anche abbastanza meravigliati, perché ci sono stati, per esempio, nel corso proprio delle Olimpiadi, atleti che sono rimasti così proprio sbigottiti davanti a dei piatti per noi normalissimi, che non sapevano come mangiarli, che poi li hanno assaggiati e non se ne sono più separati. Anni fa gli atleti si nutrivano solo di proteine, carne magre, no? Sai, i calciatori mangiavano solo la bresaola, il pollo, le cose così, ma in realtà adesso gli atleti si cibano anche di pasta e pizza, che sono due capisaldi della nostra cucina italiana. Certo, non la matriciana, voglio dire, però certo, insomma, un piatto di pasta condita con le verdure o una pizza semplice, una margherita ci sta.
1: Ecco, dobbiamo dire che questi giochi del Mediterraneo si svolgono in Puglia, a Taranto, quindi
0: ragazzi,
1: vuoi non abbuffarti di specialità pugliesi, non solo orecchiette, però insomma gli atleti sono sempre molto molto attenti, però ecco, vedo pasticciotti. Cosa sono i mostaccioli? Io non lo
0: Ma lo sai che io l'ho mangiato e non mi ricordo, pensa come sono messa. Allora, mi ricordo del pasticciotto, perché il pasticciotto, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Certo, poi non è che riesci molto a sollevarti da terra dopo aver mangiato pasticciotti che sono dolci.
1: Mamma mia, sono dei dolci tipici però di Napoli, comunque anche del sud, di cioccolato ripieni. Mamma mia!
0: Mamma mia.
1: Forse li hai mangiati a Napoli quella volta che
0: sì, che poi sono tornata e sono aumentata di 3 kg.
1: Ve lo dico io per certo, l'atleta non mangia i mostaccioli.
0: No, non mangia i mostaccioli, no, però ogni tanto si lascia andare, magari perché dai, ci sta, no? Adesso durante, diciamo, le gare magari no, però finite le gare, come ricompensa ci si può sfogare anche in cucina. Allora, ci ascoltiamo un po' di musica, c'è il nuovo singolo di Saif.

0: I Take That con Shine. Tra l'altro tra 3 giorni esce il loro nuovo singolo che si intitola Feel My Love. Hanno già promesso 3 date per il prossimo tour in Italia nel 2027 con un sacco di paesi dove andranno a cantare e suonare dal vivo, quindi abbiamo capito che il 2027 sarà un anno di grandi ritorni dopo la reunion che ci sarà dei Maneskin, sai che andranno a Sanremo, no?
1: Sentito.
0: Hanno dato l'annuncio e quindi
1: ma
0: insomma,
1: secondo te, io leggevo i notizie un po' distrattamente, cioè sarà un ritorno giusto per lo show di Sanremo oppure poi ci sarà un progetto a seguire, un disco?
0: Guarda,
1: cioè, non ho ben capito se è una cosa, sai, una fiammata oppure se poi succede qualche cosa.
0: A memoria tutte le band che si sono separate, poi sono ritornate insieme, hanno fatto un ultimo pezzo di percorso e poi adieu.
1: Ah, tu mi vai addirittura oltre nella storia, ho capito.
0: Sì. Però magari mi sbaglio, magari poi rimangono insieme ancora per un bel pezzo, vedremo. Però insomma, che tornano a suonare insieme è un bel colpaccio per
1: di sicuro.
0: De Martino anche, no? Che li porta. Anche perché chi si occupa delle scelte musicali ha a che fare con i Maneskin, quindi.
1: Tutto torna.
0: Va bene.
1: Tra un attimo, Francesco Andrea qui in rampa di lancio e noi ci ritroviamo domani.
0: Sì, domani mattina vi aspettiamo come sempre qui su Radio Number One agli Spacca Notizie con Fabiano e Claudio alle 10.
1: A domani.
2: Gli Spacca Notizie solo su Radio Number One. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
5: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
8: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
9: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
8: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
10: Questa è Radio Number One, pochi secondi all'una, le notizie e poi One Match.
11: Radio Number One, notizie.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
13: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati i caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
12: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni del L'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
14: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 ha archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open. tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami, ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce, la stricata di feste e cadute iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
15: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: One Match. Vediamo chi ha ragione.
10: Buon pomeriggio a tutti. Comincia un nuovo appuntamento di One Match, naturalmente in compagnia di Andrea Ferrari, sono io, ma soprattutto dello zio Francesco Nasti. Francesco, ci sei? Francesco? No, forse la faccio da solo questa puntata. Ho deciso, guarda, di fare una cosa diversa oggi, perché è il primo del mese.
17: No!
10: È comparso lo zio, non voleva che andasse così, peccato.
17: Vai, scherzone. Buon pomeriggio a tutti, anche dallo zio Nasti in questa giornata che ha la profumanza ancora di mare.
10: Sì. È la profumanza di mare, l'ha detto perché hai voluto un pochino spoilerare quindi l'argomento di oggi.
17: Va bene, sai che all'inizio ci piace fare questa, ci piace fare questa cosa qui, un po' di spoilerare al volo l'argomento, quindi direi siamo pronti per iniziare un altro puntatone di One Match.
10: Sono d'accordo, sarà un match gastronomico, ho detto anche questo, basta.
16: One Match. E tu, da che parte stai?

0: capodanno è oggi. Perché lo sappiamo, cioè il capodanno con l'invernale sì, ma effettivamente è oggi che riparte la macchina della vita, no? La stagione.
1: Vero, noi abbiamo però cominciato ieri perché era lunedì naturalmente, però diciamo che se ieri, no, anzi la contiamo la sfida di ieri, vero? Anche se era il 31 agosto, no, perché ho vinto io, quindi.
0: No, cioè no, la contiamo perché parte dal primo di settembre tutta quanta la carovana dei programmi, della radio, della vita.
1: No, non è proprio così, anzi, andiamo avanti, dai, parliamo della sfida di oggi, si va di sfida gastronomica e ci mancava molto. E abbiamo scelto per questi giorni, scusate, di fine estate un match tra due piatti di mare che sono apparentemente simili, ma diversi, due filosofie diverse. Da una parte gli spaghetti allo scoglio, cozze, vongole, calamari, gamberi, magari anche qualche pomodorino, un'esplosione. No, no, non fare queste espressioni.
0: Così benvenuta, spontanea.
1: Dall'altra le linguine all'astice, un piatto più elegante, raffinato e con quel crostaceo che arriva a tavola e fa subito occasione speciale. Direi che la domanda è molto semplice, no, zio?
0: Effettivamente oggi siamo proprio basici, quindi preferite lo spaghetto allo scoglio o la linguina all'astice? La linguina perché c'era quella cosa del...
1: Schieriamoci sul ring.
2: All'angolo di sinistra, affascinante come il cattivo di una serie spagnola, flessibile come una lastra di ghiaccio, slanciato come un'antenna della radio, lo zio Francesco Nasti.
0: E allora è vero, signori della corte? Io sto per lo spaghetto allo scoglio, perché lo scoglio, ecco, è un intero mare nel piatto, ce n'è veramente per tutti i gusti, c'è di tutto lì, tu prendi e non sai quello che stai tirando su con la forchetta, è bellissimo.
1: Pensa, poi
0: è ricco di profumi, infatti è bello, pieno, ricco di profumi, e poi ha il formato perfetto perché lo spaghetto raccoglie il sughetto, poi la forchetta che avvolge lo spaghetto insieme alla pasta, vengono su anche i molluschi, alcuni crostacei, insomma. E poi il piatto della vacanza italiana, e visto che siamo alla fine di tutte le vacanze un po' per tutti, era anche il momento a Marcord, perché secondo me è proprio quell'emblema. Se uno pensa a quelle serate dove al mare vai a mangiare, magari sulla spiaggia, in un ristorantino con gli amici, con i parenti, spaghetto allo scoglio. Ma questo è quanto, signori.
1: Per me, per una cena speciale serve altro, allora tocca a me.

0: come il pranzo domenicale dalla nonna Andrea Brum Brum Ferrari.
1: E allora, quando ceno fuori, io vorrei qualcosa che sicuramente a casa non potrei cucinare, o comunque qualcosa che non potrei fare particolarmente bene, diciamo. Gli spaghetti allo scoglio, bene o male, si fanno, caro zio, anche agilmente. Più difficile avere un bel crostaceo grosso come l'astice, ed è un piatto leggermente più costoso, ma buono. Buono! Buono, squisito, dal sapore inconfondibile, zio, e perfetto per cene romantiche e importanti. E poi ti dico anche un'altra cosa, zio. Sono sicuro che piacerà anche a te. Sai, vero che è anche afrodisiaco?
2: Eccolo lì! ma questo qui ormai pensa solo a quello, ragazzi. Andrea Ferrari ormai è diventato, come dire, una macchina da guerra. Non aggiungo altro.
1: Infatti, fai bene, perché vogliamo sentire tutti voi all'ascolto. Allora, spaghetti allo scoglio contro linguine all'astice. Il numero è 393-444-0444. Che fame, ragazzi, a quest'ora.
2: Un po' sì.
1: C'è Ligabue.
3: Conosco una ragazza di Torino, un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Luciano Ligabue, cioè io, siamo chi siamo, cioè sono io. Allora, caro Andrea Brumbrum Ferrari, a tutti gli amici di Radio Number One, ti posso assicurare che anche noi di Correggio, quando ci spostiamo dai nemici, perché quelli lì sono nemici della Romagna, noi che siamo a Correggio, nell'Emilia, ce ne andiamo a mangiare lo spago allo scoglio.
1: Soprattutto in realtà quando andate verso la Romagna, secondo me, no? E allora credo che la base ricordi anche un po' quelle zone, per quello, anche se non è proprio il genere di Luciano Ligabue.
0: Però è il genere, effettivamente. Tu lo senti Ligabue che canta Romagna mia.
1: Sono arrivati Romagna. Sì, caro Ligabue, dobbiamo andare avanti con il nostro match, perché sono arrivati tantissimi messaggi. La sfida gastronomica piace sempre tantissimo, come ci piacciono questi piatti molto molto gustosi. Questo messaggio primo che leggiamo dice: spaghetti allo scoglio, ciao fortissimi. Poi andiamo avanti, vocale.
2: Sono di Ivrea, io preferisco spaghetti allo scoglio.
1: Aia, si mette male per il sottoscritto, però c'è anche questo, caro zio, eh?
3: Ciao ragazzi, sono io, sono Antonio di Parma. Bella sfida, è difficile decidere perché entrambi i piatti sono veramente molto buoni, molto gustosi. Io però andrei sul raffinato, anche perché si tratta di un piatto afrodisiaco e io amo le cose afrodisiache, per cui io voto per Andrea Ferrari, e quindi la linguina all'astice, ecco. Anche se molto buono anche lo spaghetto di Francesco, ecco. Una buona giornata a voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Number One. Radio Number One, e dove vivi tu? Ciao D'Antonio!
1: Ciao Antonio!
0: Guarda che c'è un bel po' di movimento di messaggi, devo dire. Bello, ho preso bene questo match.
1: Un altro al volo, ti prego, un altro al volo.
4: Ciao a tutti, per me sono meglio gli spaghetti allo scoglio.
1: No!
4: Pietro da Verona, buona giornata.
1: Così mi fate male, ragazzi, così male. Anche se a quest'ora l'importante, guarda, mi mangerei anche degli spaghettini allo scoglio.
0: Ma non dire questa cosa, perché a quest'ora lo so che siamo più sensibili sull'argomento, ma noi siamo fuori, siamo super partes dallo stomaco. In questo momento c'è una valutazione generale sul piatto.
1: Mandateci tanti messaggi al 393 444 0444.

0: Cat Burns, Know That You're Not Alone su Radio Number One. Ancora un messaggino al volo, dai, che ne abbiamo un sacco.
1: Piano però, piano con i pugni. Sì, messaggio vocale, vai.
2: Ciao ragazzi, assolutamente linguine all'astice. No, più eleganti, più raffinate, più succulente. Sto con Brum Brum Ferrari.
1: Grazie.
2: Ciao a tutti, un bacio, Monica.
1: Un bacio anche a te.
0: Questo è un voto per la sensualità, questa qui è roba tua, questa qui è, ho già capito io il senso, vabbè.
1: No, sono contento perché a parte che ho rimontato questo inizio un po' turbolento per quanto mi riguarda, in poco tempo ho rimontato, e poi perché riescono a capire gli ascoltatori che l'astice, la linguina all'astice, tutto insieme, il piatto ha un sapore inconfondibile, raccolgono perfettamente quel sughetto.
0: Ma basta con questa lingua che mi fai senso, mi fai, mamma mia.
1: Continuate quindi con questo match a mandarci messaggi al 393-444-0444. Se al ristorante poteste scegliere soltanto uno di questi due piatti, quale sarebbe? Ecco, spaghetti allo scoglio oppure linguine all'astice? Voi da che parte state?
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Ehi là!
5: Ciao amore, ma dove sei?
4: In macchina.
5: Da solo?
4: No, no, sono con due donne.
5: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
6: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
3: Scontata.
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
3: Super scontata.
6: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
10: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
9: Febal, sempre qualcosa in più.
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Radio Number One è dove vivi tu.
13: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Fabri Fibra, pinguini tattici nucleari su Radio Number One. Questo è One Match. Per chi ancora non lo sapesse, ci sfidiamo io, Andrea Ferrari e lo zio Nasti su un dato argomento, un match in cui ci poniamo nei due angoli opposti delle ringhe. In questo caso io sono dalla parte delle linguine elastiche, succulente e gustose, dall'altra parte lo zio spaghetti allo scoglio.
1: Ma come lo dici tu, proprio quando dici astice, tiri fuori la linguetta perché è afrodisiaco e quindi sì, te c'è quella arrapation nel dirlo che proprio fa venire, e che io ti vedo di persona, questa è la cosa brutta. Vabbè, andiamo ai messaggi, ne abbiamo un sacco.
0: Ascoltiamo questo vocale.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, spaghetti allo scoglio.
0: No, non ci
2: sono altre spiegazioni, spaghetti allo scoglio. Ma la cosa importantissima, sia per spaghetti allo scoglio che per linguine all'astice, non spezzare la pasta. La pasta viene messa giù intera. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao Marcello, zio, ma a proposito, dato che tu sostieni gli spaghetti allo scoglio.
1: Sì. No, volevo aggiungere, severo ma giusto, eh? Bravo Marcello, mai, sacrilegio, se sei italiano non spezzare mai. Vai.
0: E io ti dico, zio, spaghetti allo scoglio, in bianco o col pomodoro?
1: Col pomodoro, anche il pomodorino buttato lì, no? Sai, quel pomodorino di pacchino, magari fresco, mezzo aperto, bello, bello fresco.
3: No, io linguine all'astice, quindi Andrea Brumbrum Ferrari, sono con te. Mi spiace zio Nasti, besitos dalla Wendy.
0: Ma ha ragione.
1: Ciao Wendy. Ha ragione. Che secondo me lei è del tuo partito, di quelli afrodisiaci. Vabbè, lasciamo stare, va.
0: Ah, attenzione.
1: Aspetta che mi preparo per il trenino. Carnaval.
0: Questa base brasiliana ci ricorda che è arrivato il messaggio della nostra opinion leader Angela da Lugano, che ci segue tutti i giorni, e la bocca della verità, possiamo dire, ieri soprattutto, oggi un pochettino meno, perché sentite un po' Angela, cosa ne pensa di questo match?
4: Buongia ragazzi. Sì, ciao. Eccomi qua. Ecco, buongiorno. Allora, le linguine elastici è buonissimo. Però io oggi sono dalla parte del zio Nasti. Io gli spaghetti allo scoglio, mamma mia, io lo mangio o meno una volta alla settimana. Andrea, voglio farti tantissimi auguri a te e alla tua futura moglie.
0: Grazie.
4: Ok? E niente, buon matrimonio. Grazie. Ragazzi, buona giornata, baci, ciao.
0: Guarda,
1: un bacio ad Angela, auguri ad Andrea Brumbrum Ferrari che si sposa.
0: Grazie.
1: Che lo ricordiamo per quei tre che non lo sanno in tutto il pianeta terracqueo.
0: Si è riscattata Angela con questi auguri. Ora c'è Sia con Unstoppable qui su Radio Number One.

0: considerarti ad aristocratico. Ma come ti permetti? Scusa, eh?
1: Vorrei immedesimarmi in questa situazione in cui non mi trovo molto spesso e l'astice mi riporta a quelle cose lì.
0: Andrea, tu tieni la barca ormeggiata a Portofino, no, per esempio. Non ce l'hai.
1: Ma che cosa vuol dire?
0: Hai per caso, che ne so, uno chalet in quel di Courmayeur? Non ce l'hai.
1: No,
0: allora, ma che cosa parliamo? Tu vai a prendere un caffè un giorno sì, un giorno no, all'Harry's Pub Venezia, in piazza San Marco.
1: No, non faccio così, però quando gusto gli spaghetti all'astice, le linguine, scusate, all'astice, mi ritrovo un po' in quel contesto lì, mi piace, ecco, sentirmi anche un pochino più importante, perché lo sappiamo che le linguine
0: ma mangia anche lei lo spaghetto allo scoglio, lasci stare l'astice, che per noi aristocratici, per favore.
1: Non ascoltatelo l'aristocratico. In realtà mangiate però le linguine all'astice. La voce di Sienna Spyro su Radio Number One.

0: Sienna Spiral Material Lover su Radio Number One nel pieno di questo match, di questo bel martedì primo di settembre, match gastronomico, ed è con grande piacere che posso annunciare il ritorno della One Match Band.
1: Oh, è tornata, vediamo che cosa hanno preparato per noi, che cosa hanno cucinato a questo punto per noi.

0: Ben,
1: bravi, bravi, applauso, sempre, applauso sempre,
0: doveroso.
1: Bravi.
0: E hanno già fatto la domanda al posto nostro, quindi ribadisco giusto per completezza e per chiudere questo intervento: spaghetti allo scoglio contro linguine all'astice. 393 444 0444.
2: One match. E tu?

0: da che parte stai?
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Talk to you another 54 Ultra su Radio Number One. Hai visto che non ho sbagliato? Perché
1: ma
0: è una che cosa
1: bravo,
0: che
1: ragazzi.
0: Era un po' di tempo che non la disannunciavo, anche perché la stagione nuova 26-27, possiamo dire così, di Radio Number One è cominciata ieri. Siamo felici di questo. Io anche un po' di più, zio, perché ho vinto la sfida di ieri.
1: Ma
0: quella
1: ma
0: di oggi.
1: Dettagli, sempre a guardare il dettaglio.
0: Quella di oggi è molto. Per favore,
1: è combattutissima.
0: Sembra.
1: Sai che se vai avanti così, tra qualche mese ti troverò come cubista in discoteca mentre io suono, perché vedo che ti stai buttando proprio da quella parte. Va bene, sono contento di questa tua evoluzione.
0: Senti,
1: cos'è sta roba? È lo sfrigolio, lo riconosco, è una padella che sfrigola.
0: Che bello, ragazzi, che bello quando si parla di cibo, siamo tutti più contenti, siamo tutti più entusiasti, però sono arrivati anche diversi messaggi per il nostro match. Guarda cosa scrive Carlos.
1: Ciao raga, il mio stomaco va per il pareggio. Carlos da Capriolo. Non vale il pareggio, all'interno di One Match dovete schierarvi, lo diciamo tutte le volte.
2: Beh, zio Nasti, per difendere così la linguina all'astice, si vede che c'è da dentro nel menù del matrimonio,
0: no.
2: Il nostro caro Andrea.
1: Ma sai che è ancora un mistero? Sta cosa del menù del matrimonio lo scopriremo soltanto domenica, quindi vabbè, poi ve lo faremo sapere lunedì.
0: Sì, costa tanto, l'astice, c'è anche da dire questo, quindi non lo so se farà parte del menù.
1: No.
0: Dai, andiamo avanti.
3: Ciao
1: allora.
3: Ragazzi, sono Pitto. Allora, preciso che sono effettivamente due ottimi piatti. Ma mi dispiace per lo zio Nasti, ma io sto con Brum Brum Ferrari, perché linguine all'astice veramente ottime. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ha ragione. Che siete, è un match che non pensavo così combattuto, ho detto oggi vinco facile, invece no.
0: Altro messaggio, raga, non c'è partita, linguine all'astice tutta la vita. Chi dice il contrario mente, hai capito, caro zio? Hai capito?
1: Non è vero. Lo spaghetto allo scoglio è popolare, noi siamo popolari, è vero!

0: me. Reagan Bond Man con Human su Radio Number One. Siamo arrivati al capolinea, si scende, è finito anche questo.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: Guarda, avevo fretta.
0: Non dissendo.
2: Avevo fretta di comunicare a tutti che il vincitore di giornata è lo zio Francesco Nasti.
0: Dai, con sti spaghettoni pieni di frutti di mare, di vongolo col sughetto per fare la scarpetta. Sì, tutto il mare dentro.
2: Avete fatto male, avete fatto male, perché quando arriva lo scoglio, tutti al tavolo a dire: beh, ma aspetta, vediamo un attimo cosa c'è dentro. Sai cosa succede quando arrivano le linguine all'astice?
0: Come fanno?
2: Che spettacolo, che spettacolo.
0: È una montagna russa.
2: Ma no, ma poi l'aspetto visivo conta, zio, perché tre cozze, quattro vongole e un calamaro non è che fanno un astice. Quindi mi sorprende un po' questa vittoria, sì.
0: E invece io ho lo slogan, lancerò lo spaghetto allo scoglio dello zio Nasti. E lo slogan è: se lo mangi lo spaghetto allo scoglio non sei uno scoglione. Ti piace?
2: Questo mi ha fatto anche sorridere. Penso un po', caro zio, grazie lo stesso. Ci ritroviamo domani con un nuovo match qui su Radio Number One dalle 13.
0: Grazie a te, Andrea Brubru Ferrari. A domani.
2: A domani vi lasciamo con Stefano Federici e il pomeriggio Number One. Ciao a tutti.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Buon pomeriggio, buon martedì, iniziamo settembre con un nuovo appuntamento firmato PN1 tra pochissimo qui su Radio Number One, dove sono le 14 in questo istante, ci sono le ultime notizie.
6: Radio Number One notizie.
7: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. L'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba da venerdì scorso, potrebbe rientrare in Italia giovedì. I medici avrebbero dato l'ok al rientro. Si sta anche provando ad anticipare il volo da Cuba domani, ma difficilmente si riuscirà a organizzare tutto in tempo. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei figli della coppia anglo-australiana, che presto potrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Crescono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina Self che supera i 2,1 euro in autostrada, mentre lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,02 euro al litro per la benzina e 2,13 per il gasolio. Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante, il GIP lo scarcera. Il 42enne è stato liberato dopo sole 48 ore perché per il magistrato è parso collaborativo. L'uomo però avrebbe abusato anche di un'altra donna soltanto 40 minuti prima. Incidente mortale a Bergamo, in città, un bambino di 10 anni ha perso la vita nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre e un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, attualmente ricoverato in gravi condizioni. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il giudice nega i domiciliari. Restano in carcere due dei presunti esecutori. Il GIP di Roma respinge l'istanza presentata dai legali di Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Secondo le motivazioni, sarebbero reticenti e non credibili. Ci sono anche Roma e Atalanta, punteggio pieno in Serie A dopo due giornate insieme a Inter, Milan, Juventus e Lazio. Ieri sera nei posticipi, giallorossi capitolini hanno vinto 4-0 a Lecce. I nerazzurri bergamaschi hanno piegato 1-0 il Bologna all'ultimo secondo di recupero con Samardžić. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: state? Donne, uomini se lo sono chiesti, ce l'ha ricordato Madame con Mamma non mamma, sentita qui su Radio Number One, pezzo che apre questo secondo appuntamento della settimana, il primo di questo nuovo mese con il pomeriggio Number One. Benvenuti.
1: Ciao Ste, ben arrivato.
0: Grazie.
1: Buon pomeriggio e buon PN1 a tutti.
0: Grazie, buon PN1 anche a te.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello ti ascolto.
0: Grazie,
2: Radio
0: mister.
2: Number One sempre nel cuore.
0: Grazie mille, salutiamo tutti gli amici del pomeriggio Number One, benvenuti, benvenute. Diciamo che tengono banco in queste ore le immagini di Novak Djokovic in lacrime qualche istante prima dall'eliminazione degli US Open. Un Novak che ha dichiarato che il suo corpo sta iniziando a cedere dopo una pesante eliminazione appunto dagli US Open 2026 e ha ammesso di provare sensazioni terribili durante questo incontro con nausea e vomito durante la partita, ma anche nelle partite precedenti. E dopo la sconfitta ha ammesso di aver odiato ogni minuto passato in campo a causa di queste difficoltà che si porta dietro da tempo. Per quanto riguarda il futuro, le sue parole hanno riacceso i dubbi sul suo imminente ritiro dal tennis professionistico e in molti pensano sia la fine di un'era. E allora, diciamo, agganciandomi a questo discorso, no, quando un corpo inizia a perdere un po' i colpi, vi chiedo, e voi amici e amiche del pomeriggio Number One, a quale età avete avuto i primi problemini fisici, ad esempio i primi acciacchi, che ne so, quel mal di schiena che poi ha iniziato a non farti dormire la notte, problemi alla cervicale quando ti giri hai male, non riesci a trovare una posizione, problemi alle anche, ai piedi, alle gambe? Quindi parliamo dei primi acciacchi. A quale età avete avuto i primi problemini fisici? Se volete potete raccontarmelo al 393 444 0444. A proposito,

0: Djokovic ha dichiarato che il suo corpo sta iniziando a cedere. Ricordiamo l'età, dovrebbe avere, se non sbaglio, 39 anni. Quando io ho compiuto i 38 ho iniziato a avere problemi alla schiena, quindi capisco molto bene i problemi di Novak. Cioè, Margherita da Milano, 38 anni, la mia schiena ha iniziato a farmi veramente male. Quando arrivi vicino ai 40 poi cambia tutto. All'età di 47 anni comparse due ernie al disco che con il tempo fortunatamente ho risolto. Ci si arriva oggi, ho 61 anni, sono in pensione da poco, ho imparato a ridurre le attività e funziona benissimo. Poi abbiamo Torri, la domanda vera sarebbe: ma ti ricordi ancora quando ti sei svegliato senza dolore? Arianna dal Menno, siamo in provincia di Bergamo.
1: Ciao Luigi da Bergamo.
0: Ciao Luigi.
1: Primi problemi li ho avuti, problemi di vista, verso i 15 anni.
0: Immagino.
1: A guardare certi... certi giornalini.
0: No.
1: Non era il topolino, eh.
2: Ciao Antonello, i primi problemi fisici li ho avuti quando ho compiuto i 51. Fino ai 50 tutto ok. Poi,
0: per fortuna.
2: Quando le mie donne hanno iniziato a volermi più volte al giorno, lì ho avuto i primi problemi fisici, ma non ti dico dove.
0: Meno male.
2: Diciamo alla schiena.
0: Diciamo.
2: Rodolfo, il cuccatore latino.

0: la canzone di Somber. Sono le 2:15, abbiamo preso come esempio Djokovic perché l'abbiamo visto in lacrime qualche istante prima dell'eliminazione dagli US Open, e dopo la sconfitta lo stesso Novak ha ammesso di aver odiato ogni minuto passato in campo a causa di queste difficoltà che si porta dietro da tempo. Quindi parliamo di questi primi acciacchi, quindi mal di schiena, problemi alla cervicale, alle anche, lui poi aveva anche un senso di dissenteria. Quindi vi ho chiesto, ma parlando di questi primi acciacchi, a quale età avete avuto questi primi problemi fisici?
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, io ho 40 anni, problemi di ipertensione, pillolina, tranquilla. Però ne ho 54 e non ho mai avuto, non so, male alla schiena, male da nessuna parte, non mi sono mai rotta niente, sono in perfetta forma. Adesso però non vorrei tirarmi la sfiga, domani mi rompo una gamba, speriamo proprio di no. Comunque non ho nessun tipo di problema per il momento.
0: Fortunato.
1: Ciao a tutti, Michela da Parma.
0: Ciao Michela da Parma, un abbraccio. Va Federica da Pavia, per lei da 20 anni ormai ha problemi alla cervicale, adesso ne ha 45. C'è Marilisa da Milano, a 40 anni ho avuto i primi acciacchi alla schiena soprattutto, mal di schiena anche per Enrico dall'età di 37 anni, Marghe dall'età di 38. E allora, quanti?
2: Ciao Stefano. A 50 anni più o meno sono iniziati i primi doloretti. Adesso ne ho 56, l'altro giorno sono andata dalla dottoressa. Gli ho detto se non era il caso di fare un pellegrinaggio a Lourdes, se mi faceva fare lei qualche esame per togliere un po' tutti questi doloretti dappertutto, dalla cima dei capelli all'ultima unghia dei piedi. Vediamo cosa succede, dai.
0: Vediamo.
2: Ciao Lori Barbita.
0: Ciao Lori.

0: problemi alla cervicale, alle anche, eccetera, eccetera. Quando sono giunti durante la vostra esistenza? Quale età?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Ezio.
1: 58 anni. I primi attacchi sono arrivati un paio di anni fa a causa lavoro, per lavoro, braccia alte e tutto. Adesso mi ritrovo, stando inginocchiato, mi sono già rifatto tutte e due le protesi del ginocchio e adesso ho le spalle che hanno una grossissima infiammazione, eccetera.
0: Aia.
1: È dura. Fate cosa potete, ma non esagerate, se no poi vi ritrovate a una certa età che siete tutti a pezzi.
0: Grazie, grazie per avercelo raccontato. Fate quello che potete, ma non esagerate. Grazie mille, caro.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Ragazzi. Ciao.
0: Ciao.
2: Io fino alla crescita, il tallone d'Achille era la schiena. Non c'era un verso. Ogni tanto saltava fuori, non c'era verso, io dovevo stare uno o due giorni a letto. Dopo ho fatto la parte della crescita, niente, ho passato tutto. L'anno scorso invece bloccato 2 mesi a casa per ernia cervicale.
0: Aia!
2: Risolta con la ozonoterapia.
0: Va bene, grazie per quello che ci state raccontando. 393-444-0444. Abbraccio fortissimo a tutte quelle persone che hanno problemi alla cervicale, soprattutto alla schiena, vi capisco benissimo. Piccolo break, tra pochissimo proveremo a capire la Sfinge. Arriverà dall'Egitto il collegamento con Sharm el Sheikh. Insieme alla nostra malefica ci sarà l'enigma della Sfinge.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: La musica che cerchi è

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
7: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
6: Febal, sempre qualcosa in più. Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: sia, signore e signori. Gianna Nannini è tornata, l'ha fatto con questa canzone intitolata Meraviglioso errore. 2:30 in questo istante, chiudiamo il discorso legato agli acciacchi con il suo messaggio.
1: Ciao, ho 52 anni e da qualche anno soffro di protusioni alla schiena, fascia lombosacrale e alla cervicale. Inoltre dolori ai rotatori della spalla, ginocchia, fitoartrosi alle mani e penso forse di aver detto quasi tutto. Tagliando mi sa che questa volta non lo passo. Buona giornata, Rosy.
0: Grazie, Rosy. 393 444 0444. Andiamo in Egitto per

0: perché c'è l'enigma della Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati nel mio programma, il PN1.
3: Il mio!
2: Taci, umano! È il nostro programma, lo ammetto. Preparatevi per questo enigma davvero complicato. Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili. Che cosa?
3: Mamma mia, sempre più malefica questa Sfinge, ragazzi. Dai, concentratevi. Torniamo a Sharm El Sheikh, Sfinge, sia così gentile da ripetere.
2: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili. Che cosa?
3: Le ciabatte. Sono quelle?
4: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
3: Ma come vi permette?

0: Fa 14:36, siamo tornati in diretta in collegamento con l'Egitto, c'è la Sfinge e soprattutto c'è questo enigma veramente complicato. Risentiamolo.
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili? Che cosa?
0: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili? La Sfinge chiede, ma che cosa?
2: Le lenti a contatto. Ciao. Eliana da Bergamo.
0: Non sono le lenti a contatto in tantissimi, avete detto la stessa cosa che ha detto lei.
3: Lenti a contatto, Luigi Gallarate.
0: Non sono quelle lì.
4: Le lenti a contatto.
0: No,
4: ciao
0: no,
4: a tutti.
0: No. Andiamo in Valtellina.
5: Buongiorno Stefano e buongiorno carissima Sfinge. La risposta è le tracce.
0: Nenè da Sondrio, sono le tracce. Chiediamo alla Sfinge.
6: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Ma non beve lei, come ti permetti? Sentiamo Marti.
7: Ciao, le diotrie, Martina da Bergamo.
0: È quelle che fa perdere a me la Sfinge.
8: Le lenti a contatto, Andrea da Breno.
0: Non sono quelle.
9: Ciao, ciao, Paolo da Ardesio. Secondo me la risposta esatta.

0: Siempre, siempre. Viajando por el mundo, Manu Chao, Karol G, siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge.
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili? Che cosa?
0: Cosa puoi vedere o non vedere quando lo perdi o le perdi al plurale? Sentiamo.
2: Ciao, sono Laura. Le lenti a contatto?
0: Abbiamo detto che non sono quelle, tesoro.
3: Ciao Stefano, sono le tracce. E comunque volevo dire alla Sfinge, non trattare male mio Stefano, eh. Sì, ciao, ciao Sfinge, ciao a tutti, ciao.
0: Salutiamo gli amici del Passo del Tonale, siamo a cavallo tra le province di Brescia e Trento. Sono sempre presenti dal Tonale, grazie per la fiducia.
4: Secondo me sono le chiavi.
0: Le chiavi.
4: Andrea da Tavernola.
0: Non sono le chiavi, dai, quando le perdi loro possono essere visibili o invisibili, cosa?
5: Alessandro da Semogo. Le ragioni.
0: No.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Ci ha provato, dai, malefica.
6: Luca da Legnano, le ciglia. Buona giornata.
7: Bevete di meno la sera.
0: Non offendere gli ascoltatori, malefica.
8: Stefano, possono essere le lenti a contatto?
0: No, non sono quelle.
9: Ciao a tutti, denti dall'Agero, ma tutto bene. Possono essere le lenti a contatto?
0: Non le vedi?
9: No. Così. Ciao.
0: C'è qualcuno che dica un'altra cosa che non sia le lenti a contatto?
10: Secondo me
0: no.
10: Lo dico no. Perché sono esperto nel settore le patate. Ma perché un giorno le trovi, poi il giorno dopo spariscono anche dal divano. Le patate, è giusto? Rodolfo, il contatore dei sette monti.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Ma non lo so, ce lo deve dire lui.
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili? Che cosa?
11: Su Radio Number One c'è il PNR.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito...

0: Per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così Giuseppe prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
9: Presente.
7: Donghia Stefano.
10: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Bifolchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ha messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
11: È ora di tornare alle aste.
12: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.

0: Bella 65, la grande canzone delle 14:45, ma torniamo immediatamente a collegarci con l'Egitto da Sharm el Sheikh, la Sfinge con l'Enigma.
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili. Che cosa?
0: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili?
2: Questa che è la so. Aletto Marel, ciao.
0: Non la sa.
3: Ciao, io dico gli occhiali, Sonia.
0: No, cara Sonia, non sono gli occhiali, non sono le lenti a contatto.
4: Ciao, sono le chiavi,
0: no,
4: Marco da Cremona.
0: Nemmeno quelle, le diottrie, Giacinto da Predore, non sono nemmeno le diottrie.
5: Ciao, Gianluca da Val di Dentro, provincia di Sondrio. Per me l'enigma della Sfinge è le chiavi.
0: No, non sono le chiavi. Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili. Serve quel tipo di ragionamento lì.
6: È un po' di

0: Alfa e Lorenzo Giovanotti, siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge, allora torniamo a collegarci visto che abbiamo linea verde con Charm & Shake. Sfinge.
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili? Che cosa?
0: Questi sono i loro ragionamenti, ascoltateli bene.
2: Ciao, sono Giuliana dalla provincia di Como, per me sono le corna.
0: Le corna? Ciao. Non sono le corna, carissima Giuliana.
3: Ciao Stefano, beh, ci è mancato il tuo PN1 pomeridiano, la tua bella musica, ci è mancato proprio tanto.
0: Grazie caro.
3: Secondo me la soluzione alla Sfinge potrebbero essere i capelli.
0: Non sono
3: Stefano da Varese.
0: Non sono quelli, Stefano da Varese. Cinzia.
4: Ciao, benvenuto.
0: Grazie.
4: Allora, possono essere le lacrime? Non Cinzia da Brescia.
0: Non sono nemmeno quelle.
5: Ciao Max da Ivrea. Può essere l'ombra?
0: No. Le palanche, visibili se hai contanti, invisibili se hai bitcoin. Ci scrivono no.
6: Ciao Stefano, sono Stefano. Per me sono le corna.
0: No.
6: Perché quando le perdi non le vedi, però gli altri le vedono.
7: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: 393-444-0444. Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili. Che cosa?

0: la sua voce delicata, Olivia Dean, con questa canzone intitolata Baby Steps. Mancano 4 minuti, saranno le 3 del pomeriggio, c'è l'enigma della Sfinge qui su Radio Number One, e allora risentiamolo. Malefica!
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili? Che cosa?
0: Sentiamo i nostri ascoltatori con i loro ragionamenti, saranno corretti? No! No.
2: Ciao ragazzi, sono Najim da San Benigno Canavese,
0: ciao,
2: provincia di Torino.
0: Benvenuto.
2: Penso che sono i capelli.
0: No, in tantissimi avete detto i capelli.
3: Ciao Monica dalla provincia di Lecco, per me sono i capelli.
0: No.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
4: Bentornato.
0: Grazie.
4: Allora, per me sono le lenti a contatto.
0: No.
4: Stefano da Saronno, saluto tutti i miei colleghi meccanici. Ciao ciao.
0: Li salutiamo.
4: Ciao Max.
0: Meccanici. Ciao Max, ciao Ste, Sabri.
5: Ciao, le lacrime, Sabrina da Ivrea.
0: Non ci resta che piangere, no.
6: Ciao Stefano, ciao Radio Number One. Sono i riflessi?
0: No, non
6: ciao,
0: sono.
6: Ciao Antonello da Uggiate Trevano, Como. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao caro. Sofia da Busto Arsizio, la soluzione all'enigma ce l'ho io, ci scrive. Le parole? No, non sono nemmeno quelle. E allora Sfinge.
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili? Che cosa?
7: Su Radio Number One c'è BN1.
8: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: martedì. In collegamento dall'Egitto c'è la Sfinge e tra poco daremo la soluzione a questo enigma. Intanto abbiamo raggiunto le 15 un minuto e c'è lo spazio legato all'informazione.
1: Radio Number One Notizie.
2: Tensione alle stelle in Lettonia ed Estonia dopo che nella notte alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, facendo decollare cacciaturchi della missione NATO. La Russia non ha alcun motivo ad attaccare i paesi NATO, dichiara il viceministro degli esteri russo Grushko. Continua a salire il bilancio delle alluvioni in Nepal e Tibet, il numero delle vittime accertate è di oltre 1000, più di 4400 i dispersi e crescono i rischi sanitari, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Tragedia nel Beneventano ad Apice. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco nel ristorante di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Tegola sul Napoli, Scott McTominay ha reso noto il club, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Rientrerà dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10 e 11 ottobre. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: e Partenope. Si apre così il sipario alla nostra seconda ora insieme con Stefano Federici dallo studio 1 del gruppo delle radio capitanate, da Radio Number One, dall'Italia e dall'Egitto. Lei, la malefica, la Sfinge, in compagnia di Abdullah con il suo enigma, un enigma decisamente tosto.
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili? Che cosa?
0: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili. Ecco i nostri guerrieri, i mitici guerrieri del PN1 che rispondono colpo su colpo. Le cataratte. Ciao da Carla.
2: Bevete di meno la sera.
3: No. Ciao ragazzi, sono Najim da San Benigno Canavese, provincia di Torino. Penso che sono i capelli.
0: No.
4: Ciao Ivan da Mantova, per me sono le tracce.
0: Non sono
4: queste. Possono essere visibili e invisibili quando le perdi.
0: Non sono le tracce.
5: Ciao Stefano, sono le parole.
0: Non sono
5: Simone dalla Val Camonica. Ciao,
0: non
5: ciao.
0: Sono le parole, caro Simone dalla Valle Camonica. Antonio Dall'Anzo, sono i chilogrammi. No, Carla.
6: Ciao, sono Carla da Casazza. Per me sono le tracce.
0: No.
6: Possono essere visibili o invisibili. Ciao.
0: Non sono quelle, le ragnatele ci scrivono. No.
7: Ciao, sono Roberta di Acquafredda. Secondo me sono le chiavi.
0: No. Non sono nemmeno le chiavi, Alex.
8: Mutande Alex da casa Pusterlengo.
0: Ma come le mutande?

0: Morgan Wallen con I Had Some Help. 15:10, torniamo in queste battute finali a collegarci con l'Egitto. C'è la Sfinge che ride di noi. Vai con l'enigma malefica, forza!
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili? Che cosa?
2: Ciao, Igor da Cesate, ce l'ho!
0: Vai!
2: Sono le gocce di sudore.
0: No.
2: Perché possono essere visibili sulla fronte oppure allo stato gassoso quando si trasformano in vapore.
0: Grazie, Igor. I soldi, ci scrive da Capriolo Carlos, non sono nemmeno quelli, le chiavi. Enea da Milano, no.
3: Ciao Stefano e bentornato Sfinge, sono Katy di Reggio Emilia.
0: Ciao Katy.
3: Fossero i denti, no. Le perdi, se tieni la bocca chiusa, non le vedi. Che dite? Non bevete
1: l'hai
3: meno, bevete tanto.
1: Grossa. Umano.
0: Non sono i denti.
4: Ciao, sono Giorgio da Guidizzolo. Per me sono i soldi.
0: Non sono nemmeno quelli, signore e signori. Va fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili. 393-444-0444. Fra 3 minuti esatti la soluzione. Avremo la top 10.

0: dove non fa così caldo come in Italy, di pausa con Magnetic. Stiamo giocando con la Sfinge, la stiamo affrontando e colpo dopo colpo lei ride di noi.
1: Quando le perdi, loro possono essere visibili o invisibili. Che cosa
0: Vale?
2: Ciao Francesca d'Aosta, sono le lenti a contatto.
0: No, saluto te Franci e Valentina d'Aosta.
3: Sono le lenti danni da levate.
0: No, non sono.
4: Lorenzo da Asola, per me sono le nuvole, ciao.
0: Non sono nemmeno le nuvole, piccolo Lorenzo.
5: Buongiorno Stefano.
0: Ciao caro, benvenuto.
5: La risposta secondo me è il tempo.
0: Non è quella.
5: Sempre Sergei del Sermione.
0: E allora siamo arrivati alle 15:15, poniamo fine all'enigma della Sfinge, sentiamo la prima, la più veloce a dare la risposta corretta.
6: Ciao, siamo Valentina e Giulia da Villongo. Secondo noi sono le staffe.
0: Signore e signori, quando le perdi loro possono essere visibili o invisibili. Le staffe intese come perdi la pazienza, oppure le staffe, quella del cavallo, perché le staffe da equitazione sono, diciamo, gli appoggi per i piedi del cavaliere, quindi appese ai due lati della sella tramite una cinghia chiamata staffile. E in tantissimi di voi ci hanno inviato, avete inviato la foto del cavallo e soprattutto quella delle staffe. Quindi lei è la prima.
6: Ciao, siamo Valentina e Giulia da Villongo. Secondo noi sono le staffe.
0: Villongo al primo posto.
7: Ciao Ste, sono le staffe, io le perdo tutti i giorni. Un saluto dal mio trattore e dalla Francia Corta.
0: Grande Stefano, un abbraccio a te e agli amici della Francia Corta. Seconda classificata la Francia Corta, siamo in provincia di Brescia.
8: E là, ciao, sono Elisa da Bergamo, per me sono le staffe.
0: Risponde immediatamente alla Francia Corta Elisa da Bergamo, terza.
9: Sono le staffe, Alessandra da Torino.
0: Alessandra da Torino porta la sua città in quarta posizione.
10: Ciao Adriana da Bergamo, per me le staffe.
0: E c'è anche Bergamo quinta.
11: Ciao, le staffe, Roby da Bergamo.
0: Roby da Bergamo c'è. Ciao,
12: le staffe, Angelo da Rudiano.
0: Anche ciao. Rudiano c'è.
13: Le staffe, quando perdi le staffe perdi la pazienza.
0: Giusto.
13: Ti puoi arrabbiare, non ti puoi arrabbiare, quindi giusto, si può giusto. Vedere, non si può vedere.
0: Bravo.
13: Ciao Paolo da Carpenedolo.
0: Bravissimo.
14: Potrebbero
0: Carpenedolo.
14: Essere le staffe. Mara da Soiano con Riccardo e Alessandro.
0: Ciao ragazzi.
15: Ciao, buon pomeriggio. Io dico le staffe, perdere le staffe è invisibile, nel senso di perdere la pazienza e quindi non le vedi, oppure perdere le staffe quando uno, quelle del cavallo, ecco. Ciao,
0: esatto,
15: ciao.
0: Esatto, brava Eli. Diciamo che questi sono i primi 10, ma sono arrivati centinaia e centinaia, ripeto, migliaia di sms, quindi ringraziamo tutti perché giorno dopo giorno crescete sempre più, anche la Sfinge ridendo giustamente dice oh, sono sempre di più gli ascoltatori legati a me e al mio enigma, quindi mandiamo a quel paese la Sfinge che tornerà più tardi con la parola nascosta nel sarcofago.

0: partner. Ve lo chiedo perché tra poco ci sarà un approfondimento. Su Radio Number One
1: c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
2: Donne, è arrivato al barlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

tre minuti fa, e il motivo non è la gelosia. Quindi condividere la posizione con il partner non significa, secondo questa ricerca, per forza controllarlo, no. Spesso serve a sapere quando mettere, ad esempio, sul fuoco la pasta asciutta. C'è questo studio pubblicato il 22 aprile scorso che ha analizzato 203 adulti che già condividevano la propria posizione con almeno una persona, e i partecipanti condividevano la posizione in media con 3,8 persone, mentre la media era di 2, e il 62,6% condivideva la posizione con il partner romantico e il tipo di relazione più frequente nel campione. Quindi con partner e amici prevalevano soprattutto motivazioni pratiche, mentre con genitori, figli, fratelli e coinquilini emergeva più spesso un motivo legato alla sicurezza, quindi capire dove fosse soprattutto il bambino o la bambina per alcuni genitori era necessità. E il campione era autoselezionato e composto esclusivamente da persone che già utilizzavano il location sharing, quindi i risultati non indicano, attenzione, quanto questa pratica sia diffusa nella popolazione generale. Però io vi chiedo, quanto controllate il vostro partner? Utilizzate anche voi, diciamo, questo modo di condividere la posizione, oppure controllate di

all'interno del secondo appuntamento di questa settimana con il PN1. Quanto controllate il vostro partner? Perché vi raccontavo qualche istante fa che sempre più coppie condividono la posizione con il partner e non solo, magari anche con gli amici, per sapere sempre dove sono e tecnicamente capire cosa facciano. Ci scrive Sissi: ho scoperto che il mio lui non era al lavoro.

0: Attenzione. Io non condivido proprio con nessuno la posizione, sono cavoli miei, di conseguenza non controllo nessuno.
1: Ah no Stefano, guarda che la posizione serve per non trovare sorprese quando torni a casa.
0: Anche.
1: Ciao Giuliano.
0: Anche, però devi avere la posizione anche degli amici magari di lei, no?
2: Secondo te perché molti si chiamano ex? Ciao Ale da Como.
0: Proprio per questo motivo, cioè la condivisione della posizione, quindi per chi non lo sapesse vuol dire sapere in quale luogo si trova il telefono cellulare del vostro lui o della vostra lei. A volte capitano delle sorprese incredibili.

Insomma, Luciano ed Elisa, anche loro si autocontrollano. Lui sa dove è lei, lei sa dove è lui. Salutiamo tutte queste coppie che condividono la posizione per sapere sempre dove sono, di giorno e di notte. 393-444-0444. Siete nel pomeriggio number one con Stefano Federici fino alle 5. In arrivo, Imagine Dragons.

0: coppie condividono la posizione con il partner e il motivo non è la gelosia. No. Sentiamo.
1: Ma io non vedo assolutamente il motivo di conoscere la posizione della mia amorosa, cioè assolutamente, mi sembra una follia.
0: Follia. Hulk.
1: Quando esco la leggo la testiera del letto e quando torno a casa la libero. Dov'è il problema?
0: Ma sta scherzando. So che non sei così, Jerry. 393-444-0444. Piccolo break e tra pochissimo arriverà J-Lo con una grande canzone.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
8: Donghia Stefano.
9: Presente.
8: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene.
10: Presente.
8: Bellucci Federico.
9: Presente.
8: Come ha messo la sedia?
9: Ah, scusi.
8: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari. Me lo auguro.
5: È ora di tornare alle aste.
11: Cash or Trash, chi offre di più?

0: i nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.35 sul 9.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: puntata con una serie TV da indovinare nel più breve tempo possibile, naturalmente utilizzando il vostro telefono cellulare. WhatsApp 393 444 0444. Ascoltate bene la colonna sonora e raccontateci, possibilmente con un messaggio vocale, qual è il titolo di questa serie TV anni 80.
1: Attenzione!

primo episodio fu trasmesso da Italia 1 nel lontano mese di gennaio del lontanissimo anno 1987, serie TV che poi terminò di essere prodotta nel 1989. Qual è il titolo?

0: Stiamo giocando con il secondo giochino legato al tutti contro tutte. La sigla da indovinare è legata naturalmente a una serie TV anni 80. Vi ho sbloccato un ricordo. Ricordiamo il primo episodio trasmesso nel lontano mese di gennaio del 1987. La produzione cessò nel 1989. Questa è la sigla.
1: Attenzione!
0: Signori, erano quei ragazzi lì, quelli...
2: I ragazzi della terza C.
0: Sì, sono quelli, bravo, bravo. Complimenti ad Alex, lui è il numero uno, non sappiamo da dove, ma il titolo è corretto, erano proprio loro, i ragazzi della terza C.
3: Ciao, i ragazzi della terza C, Chiara da Brescia.
0: Grande Chiara.
4: Ciao, i ragazzi della terza C, però mi sa che io sono arrivata tardi, Verusca dei Luno.
0: Beh, Verusca, sei comunque sul podio, gradino più basso, medaglia di bronzo.
5: Giuliana della provincia di Como, i ragazzi della terza C.
0: Bravissima Giuliana, quarta classificata per te, medaglia di legno. Risponde da Alba Livio, i ragazzi della terza C, giusto?
6: Ciao, sono Marco Di Motta e Fair Lady di Crystal.
0: Preciso.
6: Dal telefilm I ragazzi della terza C.
0: Precisissimo. Princess, i ragazzi della terza C.
7: Io preferivo i ragazzi del muretto.
0: No, quelli no. Non è college, però qualcuno ha sbagliato e lui è quello che ha sbagliato di più.
8: Noi! I presidi della terza C.
0: Ma
8: i presidi erano loro.
0: Ma quali presidi? Sono ragazzi.

0: gruppo delle Cazzeie, sentite qui su Radio Number One, canzone che dedico a Roby, Stefano, Gabriele, Alessandro che ci stanno ascoltando diretti a Verona. Un abbraccione gigante, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo partirà la terza ora del pomeriggio Number One. Dall'Egitto tornerà la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelettera.com.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
12: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
11: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
13: Pomeriggio number one, in questo preciso istante le 16:01. Ci sono le ultime notizie.
14: Radio number one notizie.
15: Ritrovati dalla redazione, guerra Russia-Ucraina. Secondo il quotidiano tedesco Bild, le tracce rilevate durante le indagini sui dispositivi che sono esplosi all'aeroporto di Lipsia nelle scorse ore portano a Mosca. Intanto si è verificato un attacco missilistico massiccio russo che ha ucciso anche con droni almeno 4 persone a Kiev nella regione circostante. Stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme per 3 giorni, domani il 3 e il 4 settembre, a causa della mancanza di alcuni pezzi per i motori delle autovetture ibride. Notizia data dall'azienda e delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta. La domanda di vetture ibride è risultata infatti superiore ai livelli di produzione previsti. Sono ricominciati oggi gli interventi per il completamento della variante della Tremezzina della statale Regina sul lago di Como. Il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra, ha firmato un'ordinanza di interdizione assoluta a tutti i percorsi terrestri e fluviali di accesso alla Valle Perlana. Gli interventi sono fortemente in ritardo. Il taglio del nastro inaugurale previsto per la primavera del 2031 per provare a recuperare tempo è previsto l'arrivo di 200 operai. Incidente sul lavoro a Varese, la vittima un muratore 55enne è morto sul colpo in cantiere a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio in via Don Giovanni Minzoni. La dinamica dell'infortunio è ancora in fase di ricostruzione. Coppa Italia, comincia il quadro dei 16esimi di finale in gara secca, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza, domani Sassuolo Frosinone, Udinese Venezia. Ed è tutto, una buona serata.
16: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: del sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Direi di sì.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Siamo prontissimi a giocare, prontissimi a farti smettere di ridere. Malefica di una malefica. Dall'Egitto la Sfinge, ma in Egitto con lei la malefica c'è anche il nostro unico alleato, Mr. Abdul, con il suo taxi e con i suoi fax. Ecco il primo. Ci racconta che la parola nascosta nel sarcofago oggi è composta da 9 lettere, 5 sono le consonanti e 4 sono le vocali. Il primo indizio è questo, ascoltate bene, lo può essere una residenza. 5 consonanti, 4 vocali, 9 lettere e una parola da scoprire. Lo può essere una residenza, è il primo indizio. 393-444-0444, pensate, agite e inviateci un vocale.

0: Espresso di Sabrina Carpenter, sentita qui su Radio Number One in questo primo giorno di settembre 2026 e nel secondo appuntamento con il pomeriggio Number One. Abbiamo detto che la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è composta oggi da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una residenza, il primo indizio giunto a Charmaine Scicco.
1: La parola è invernale. Francesco da Bergamo, Endine Gaiano.
0: Non è quella, Franci.
2: Ah, oh, è invernale? No, Chiara da Brescia.
0: Non è quello, Chiara.
3: Vincenzo da Mantova.
0: Dimmi tutto.
3: Abituale.
0: No, non è nemmeno abituale.
4: La parola di oggi nascosta nel sarcofago, sono Paolo di Castelgofredo, è molto bella.
0: No, non è molto bella, c'è la campionessa di ieri.
5: Ciao, sono Emma da Brescia e per me la parola è invernale.
0: Non è quello, non è quella, amica mia.
6: Locazione, Giorgio da Lugano.
0: Non è locazione, non è quella. Sentiamo da Aosta Silvia Emanuel.
7: Residenza fittizia.
0: No, non è nemmeno quella.
8: Ciao, se residenza padronale.
0: No.
9: Domicilio, Sandro da Biella.
0: No.
10: Ciao, sono Silvia di Arona. Potrebbe essere una residenza invernale.
0: Non è quella, non è quella, Silvia.
11: Ciao, vorrei dire un villaggio.
0: No.
11: Può essere un villaggio? Ilia da Bergamo.
0: Non è quello, è arrivato, mi dice la regia, il secondo fax da Charmaine Scicco. Al suo interno si svolgono attività di carattere prevalentemente amministrativo. Torniamo all'indietro. Primo indizio, lo può essere una residenza in cui al suo interno si svolgono attività di carattere prevalentemente amministrativo. 9 lettere compongono la parola nascosta di oggi. Siamo nel sarcofago della Sfinge. 5 consonanti e 4 vocali.

0: 4 un quarto, canzone che dedico a una hostess meravigliosa che ci sta ascoltando. Francesca, dove volerai senza di me stasera? Punto di domanda, raccontamelo se puoi, come sempre, su WhatsApp. Ciao Franci, buon lavoro, un abbraccione, è un piacere saperti all'ascolto del pomeriggio number one, che continua con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto che è composta da 9 lettere, 5 le consonanti, 4 le vocali. Primo indizio a Sharm el Sheikh, grazie ad Abdullah, lo può essere una residenza. Secondo indizio, al suo interno si svolgono attività di carattere prevalentemente amministrativo. Cosa ci state raccontando? Sentiamo.
1: Ciao a tutti, per me la parola di oggi è abitativa. No. Aurora, Lara, Andreina e Claudio dalla piscina di Dubino. Ciao.
0: Buona estate, godetevi finché potete, amici studenti, il sole ma soprattutto l'acqua.
2: La parola è invernale. Francesco da Bergamo, Endine Gaiano.
0: Non è quella, allora è quella, amico mio.
3: Ciao, Ale da Piacenza. Potrebbe essere signorile?
0: No.
3: Speriamo
0: no,
3: di sì.
0: Non
3: ciao.
0: È quello, non è quello, non è signorile. Residenza signorile l'ha detto anche lo studio Volpi di Ponte di Legno che ci sta ascoltando. Ciao studio.
4: Noi ci riproviamo. Secondo
0: vai.
4: Me infestata.
0: No.
4: Arianna e Alessandro da Trecate.
0: Provateci sempre, senza paura.
5: Ciao, sono Lucrezia da Bergamo. Potrebbe essere signorile?
0: No.
6: Residenza sciistica, Cristina da Verbania.
0: Sciistica, no.
7: Residenza fiscale.
0: No, no, no.
7: Manuel da Osta e Silvi.
0: È arrivato, grazie ad Abdullah da Sharm el Sheikh, il terzo indizio. Con questa la beccate di sicuro. Abbiamo detto 5 consonanti e 4 vocali. Lo può essere una residenza. Al suo interno si svolgono attività di carattere prevalentemente amministrativo. Quando sei all'estero, se hai problemi, puoi rivolgerti al puntini puntini puntini italiano del paese estero in cui ti trovi. E allora, dopo questo ennesimo indizio, qual è la parola nascosta nel

0: sempre su Radio Number One, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì trovate il PN1 e in questo preciso istante torniamo a collegarci con l'Egitto, da Sharm el Sheikh alla Sfinge con Abdul, unico nostro alleato in questo giochino che ha la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 5 consonanti e 4 vocali la compongono, sono 9 le lettere, lo può essere una residenza, al suo interno si svolgono attività di carattere prevalentemente amministrativo, quando sei all'estero, se hai problemi, puoi rivolgerti al puntini puntini italiano del paese estero in cui ti trovi. E allora, secondo voi, qual è la risposta? Sentiamo.
1: No, Stefano, la parola nascosta potrebbe essere un'ambasciata?
0: No.
2: Ciao, si può essere secondaria?
0: No.
3: Oh, è l'ambasciata?
0: No.
4: Ciao Ste, e bentornati ragazzi.
0: Grazie.
4: Per voi sono fine delle ferie anche per noi. Secondo me, Antonio, lussuosa.
0: No.
4: Ciao, bacio da Lugano.
0: Amici di Lugano, non è quella.
5: Davide da Mantova, l'ambasciata.
0: Non è l'ambasciata,
5: ciao, ciao.
0: Non è quella.
6: Ciao Stefano, Roby di Padova. Per me è consolato.
0: Signore e signori, sentite, si è aperto il sarcofago, la parola è corretta, 9 lettere, ovvero consolato. Complimenti.
6: Ciao Stefano, Roby di Padova. Per me è consolato.
0: Bravissimo Roby.
7: Ragazzi, Davide da Endine, la parola è consolato.
0: Bravissimo, anche Endine risponde.
8: Consolato, Elena di Codogno. Ciao,
0: bravissima,
8: ciao.
0: Bravissima Elena da Codogno, terza.
9: Ciao, sono Emma da Brescia, per me la parola è consolato.
0: Quarta.
10: Può essere il consolato?
0: È
10: ciao
0: quello.
10: Edi Guidizzolo.
0: È quello, Edi.
11: Consolato, Davide da Limone Piemonte.
0: Anche Limone Piemonte entra in top ten.
12: Consolato, Germano da Varese.
0: Bravissimo Germano.
13: Ciao, secondo me è il consolato.
0: Bravo.
13: Sonia da Capriolo.
0: Brava,
13: ciao, ciao.
0: Brava Sonia da Capriolo, siamo in Franciacorta. Marica, secondo me è il consolato.
14: Ciao Rinaldo di Endine Gaiano, consolato.
0: Bravo,
14: ciao,
0: bravo,
14: ciao.
0: Bravo.
15: Ci riprovo, consolato.
0: Bravissimo.
15: Sempre Ale da Piacenza.
0: Brava Ale da Piacenza.
16: La parola è consolato.
0: Bravissimo.
16: Alessio e Luca da Como, ciao mitici number one.
0: Grazie ragazzi, torniamo tra pochissimo anche con il traffico.
17: Su Radio Number One, c'è il PN1.
18: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
0: Allora zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
19: Andrea, pensavo a un tema geniale.
0: Sì.
19: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
0: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
20: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
21: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
22: Tutta la musica che cerchi è

0: pesi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelettera.com.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Radio Number One. Viabilità.
6: 4:28, uno sguardo al traffico, partiamo dall'A21 Torino-Brescia perché è segnalato un incidente con un veicolo in fiamme, siamo all'altezza di Cremona in direzione Torino, il tratto chiuso è tra Ponte Vico, Robecco e Cremona con traffico congestionato per ostacolo in carreggiata con code a tratti, l'ingresso chiuso è Ponte Vico, Robecco. Andiamo in Liguria sulla 10, Genova-Ventimiglia, ci sono code per un incidente, siamo tra l'allacciamento A26, Genova Voltri, Gravellona Toce e lo svincolo Genova Voltri in direzione Genova. Traffico intenso anche tra lo svincolo di Genova Aeroporto e l'allacciamento A7 Milano Genova. Ci sono code a tratti anche in direzione di Ventimiglia tra Albenga e Andora. Sulla 7 Milano Genova c'è un ostacolo segnalato tra l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettole e lo svincolo Tortona. Siamo in direzione Milano, si raccomanda la massima prudenza. Sulle tangenziali milanesi il traffico intenso sulla tangenziale nord tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro. Ci sono code anche sulla tangenziale ovest tra la 7 Milano Genova e Baggio Cusago. Rallentamenti invece sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e Sesto San Giovanni. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Noi live sarò insieme a voi fino alle 5 di questo martedì 1 settembre, anche per parlare di quello che sta accadendo in queste ore, in questi minuti nella capitale, a Roma, perché è allarme benzina annacquata ed è in corso un'indagine della Guardia di Finanza. Quindi dopo l'allarme scattato per la presenza di acqua nel carburante, sono intervenute prontamente per vederci chiaro le fiamme gialle, e a quanto pare a Roma sarebbe risultato irregolare, pensate, un distributore su 5

ristorante irregolare, sequestrate e sanzioni da 20.000 euro per i gestori del 20% degli impianti controllati. E purtroppo su Roma è un fenomeno abbastanza esteso, ma riguarda l'intero territorio nazionale, quindi prestate la massima attenzione. Nel solo 2026 il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro oltre 165 tonnellate di prodotto non conforme, con un aumento rispetto al 2025 di oltre il

Canzone meravigliosa di Jonas Blue con Jonas anche Dakota, era Fast Car, sentita qui su Radio Number One, 16:38, abbiamo detto di quello che sta accadendo nella capitale, che giustamente ha avuto un controllo da parte della Guardia di Finanza dopo l'allarme scattato per la presenza di acqua nel carburante, quindi a quanto pare proprio nella capitale sarebbe

0: Che voce delicatissima, quella di Sienna Spyro, qui potrebbe partire anche la capsula. Il titolo è Great Expectation, appena sentita qui su Radio Number One. Siete nel pomeriggio Number One, buon pomeriggio a tutti. Com'è partita la settimana, ma soprattutto com'è partito il rientro dalle ferie? Tutto bene? Raccontatecelo se volete, potete come sempre su WhatsApp. Piccolo break, tra pochissimo torneremo all'indietro nel tempo, negli anni 80, con una grande canzone. Su Radio Number One c'è il
1: PN1. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Signore e signore e signori, siamo nel 1981. Queen con David Bowie. Sono le 4:48. Un abbraccio va a Lucia e Marco, diretti nella capitale, diretti proprio.

Closer and Other con questa canzone tra le più belle dell'estate. Era Tell to You, sentita qui su Radio Number One, canzone che dedico a Luca che è in viaggio, non verso la capitale come Lucia e Marco, ma verso Milano.

0: Martin Garrix, YouTube con Fireflies, canzone che chiude questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, che tornerà qui su Radio Number One domani pomeriggio, mercoledì, a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra, cliccate le tre lineette, andate su riascolta e poi ascoltate quello che vi siete persi. Da Stefano Federici è tutto, linea alle donne al volante. A domani, bye!
1: Su Radio Number Pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Benvenuti a Trova la rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: 1 minuto dopo le 17 qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi.
10: Radio Number One Notizie.
11: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra Russia-Ucraina. Secondo la Bild quotidiano tedesco, le tracce rilevate durante le indagini sui dispositivi che sono esplosi all'aeroporto di Lipsia nelle scorse ore portano a Mosca. Intanto si è verificato un attacco missilistico massiccio russo che ha ucciso anche con droni almeno 4 persone a Kiev e nella regione circostante. Nuovo fronte aperto per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. I promotori, tra cui Gianluca Pini, sono anni che chiedono di celebrare il congresso della Lega Nord, oggi derubricata Bad Company, per pagare i 49 milioni della gestione Bossi che la Lega deve restituire allo Stato. Lo scopo del congresso sarebbe quello di scippare la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi, fedelissimo di Salvini. Una Lega Nord di fatto in sonno dopo la registrazione il 14 dicembre 2017 della Lega per Salvini Premier. Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi 2 fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, la tragedia sarebbe avvenuta nella tarda mattinata di oggi, prima dell'apertura del ristorante per pranzo. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a step monitorato dai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che quindi ha dato l'ok ad un ricongiungimento progressivo dei genitori con i 3 figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Il legale annuncia reclamo alla Corte d'Appello. Un passo avanti, ma ancora lontani da ciò che desideravamo, ha detto. Per quanto riguarda lo sport, calcio, Coppa Italia comincia il quadro dei 16esimi di finale in gara secca alle 18, Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza, domani Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Alle 20 invece chiude la sessione estiva di calciomercato. Se parte Cabal dalla Juventus, in bianconero arriva Tagliafico. L'attaccante Voltemade intanto è a Torino a disposizione di Spalletti. Sostituisce David che è andato all'Atletico Madrid, Gudmundsson alla Lazio, Anor dall'Atalanta al Chelsea che vuole anche Kone dalla Roma. Al momento Gasperini ne blocca la cessione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Il presupposto è proprio questo: farvi divertire, tenervi compagnia nel momento in cui tornate a casa dal vostro dal lavoro, dall'ufficio, oppure siete diretti chissà dove, ovunque andiate. Chiara e Agnese sono qui con voi tutti i giorni dalle 17 alle 20. Buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio a tutti voi. Eccoci qua anche in questo martedì 1 settembre. Noi ci siamo. Ecco, in verità oggi sarebbe il non ho più scuse, basta, devo mettermi sotto palestra, tanto sappiamo già che non sarà esatto. Così, esatto, soprattutto per noi due.
1: Io non vado in palestra dal 6 di luglio.
2: Beh, ci sta.
1: E la palestra non ha mai chiuso, cioè, certo. è sempre lì. Stata aperta anche ad agosto. Ma tornerò.
2: Sì,
1: prossima
2: sì.
1: Settimana.
2: Prima o poi torneremo, la prossima settimana vedremo, vi racconteremo. Spazio alla musica, oggi abbiamo tantissimi argomenti, ma arriva Gaia con la sua Bossa Nostra.

0: Spaziare tra più generi e sonorità, bossa nostra, la voce di Gaia su Radio Number One, le 17:08 minuti. Ieri dicevamo vacanze finite per tutti, in realtà non è vero, perché sì, le città si sono riempite parecchio, ma c'è ancora tanta gente in vacanza. Io me ne sono resa conto dalla chat del basket di mio figlio, perché sì, riprendono questa settimana gli allenamenti, però in tanti hanno detto no, ma Roberto, Edoardo, Leonardo, questa settimana non ci sono ancora, mio figlio compreso, che è in vacanza, beato lui. Quindi questo vuol dire che ci sta, finché non aprono le scuole, settembre è un ottimo mese, perché il tempo è migliore, perché si va incontro alla bassa stagione e quindi si può risparmiare anche qualcosa. Tant'è che scopriamo che tantissime famiglie per andare in vacanza chiedono un prestito.
1: Esattamente, si indebitano, chiedono un prestito, un finanziamento alla banca, e quest'anno è stato un po' un record, perché nei primi 5 mesi del 2026, quindi ad estate in verità non ancora iniziata, però ovviamente uno si programma per cosa fare nei mesi estivi, secondo un'analisi di facile.it hanno erogato 170 milioni di euro in tutto lo stivale.
0: Che io non riesco mai a capire se queste cifre sono tante o poche, anche perché siamo 60 milioni, ma il dato alla mano è che la media è di 5.400 euro che vengono chiesti dalle famiglie da restituire in 50 rate. Quindi,
1: no, ma rate sono tante comunque.
0: No, ma la riflessione è quanto siamo messi male, cioè nel senso, pensare che le famiglie italiane non dispongano di quel minimo di denaro per poter andare a fare, non lo so, una settimana, 2 settimane di ferie. Questo è un dato allarmante.
1: E poi c'è anche una riflessione da fare, perché è vero che molta gente, molte famiglie non dispongono dei mezzi e della liquidità appunto per andare in ferie. Ma quante anche di questi prestiti sono stati erogati per, diciamo così, andare in posti un po' più di classe, un po' più alta, di superiore?
0: Bisogna capire quanto, cioè in che tipo di vacanze stiamo investendo, cioè se non abbiamo proprio nulla per andare a fare 10-15 giorni di vacanza, oppure se li chiediamo perché vogliamo alzare l'asticella della qualità della nostra vacanza. Magari fra un po' facciamo 2 conti della serva su questa cosa. Chi invece non bada a spese per le vacanze è Harry Styles, che tra poco con Volanozze con Zoe Kravitz.
1: Lo ascoltiamo.

0: quando riascolto questa Sunshine dei Jungle, mi sento ancora in vacanza ed è una sensazione bellissima.
1: Cioè non ti viene invece quella botta di nostalgia, perché ci mi sembra di, invece no, non lo sono più.
0: Sì, anche, ma tento di accantonarla e dire no, che bello, si sembra che io sia ancora in vacanza, la cosa mi piace molto.
1: Vedi, ti ho smorzato subito l'entusiasmo.
0: Guarda, veramente.
1: No, niente, sono finite. Ma... se ne riparla ad agosto del 2027.
0: Del
1: se
0: 2020
1: va bene, stai
0: mai
1: a casa 2 giorni a Natale, poi pedalare.
0: Ma forse, esatto, ma solo se va bene. Comunque, proprio di vacanze stavamo parlando noi donne al volante qui su Radio Number One, o meglio, di prestiti e finanziamenti che gli italiani ormai sempre più spesso fanno per le vacanze estive. Nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati 170 milioni di euro, comunque in calo rispetto allo stesso periodo del 2025. Quindi c'è stato un calo nel 2026, fatto sta che tante persone appunto hanno richiesto un finanziamento per poter permettersi di andare in vacanza. C'è chi dice è una tristezza a prescindere.
1: Però abbiamo poi qualcun altro che fa un'analisi molto lucida e della situazione. Vediamo se riusciamo ad ascoltare il vocale di questo amico.
2: Ciao Agnese, ciao Chiara, ciao. Buonasera Damiano. E ragazzi, bisogna anche accontentarsi delle ferie, voglio dire, non, adesso tutti abbiamo quel brutto vizio che se non vai in un posto dove c'è Tizio, Caio, Sempronio, non hai fatto la vacanza. Cavolo, una settimana sull'Adriatico, pum, sei a posto, ti spendi quel poco che ti devi spendere, il minimo, ma non ti devi indebitare dalla banca.
1: Damiano, mi trovi d'accordo sia sul non indebitarsi, poi per carità ognuno è libero di fare ciò che meglio crede, e molto sul dobbiamo andare in vacanza in quella meta, in quella destinazione, perché è più figo, perché dobbiamo far vedere agli amici e ai parenti che ogni anno andiamo in un posto diverso. Apre un capitolo?
0: Sì, molto grande.
1: Molto, molto grande, perché lui dice con un po' di semplicità a fare proprio i conti della serva, se non si dispone di grandi quantità di denaro, se ti scegli la meta vicino casa, da andare una settimana, 10 giorni, ti prendi la casa in affitto, il bungalow, bene o male, tirando la cinghia, magari i 10 giorni di ferie li tiri fuori lo stesso.
0: Esattamente, però attenzione, perché sono soprattutto i giovani a chiedere un prestito proprio per andare in vacanza. Questo studio ha evidenziato come oltre il 20% delle domande totali siano arrivate da una fascia di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Anche qui ci sarebbero tanti ragionamenti da fare. Uno è...
1: dopo me li, tra un po' me li fai, perché fascia di età 25-30 sei tu, quindi...
0: Esattamente, sono proprio io.
1: Quindi fra un po' mi spieghi esattamente tu quanto ti sei indebitata per andare in ferie quest'estate.
0: Aiuto.
1: Intanto

0: Gibbs.
1: Shabuzi, David Guetta con Bar Sound dal 2024, ritrovata su Radio Number One alle 17.21. Parliamo ancora di vacanza perché tanti ne stanno godendo proprio in questi giorni.
2: Esatto, c'è chi ci scrive: io e mia moglie abbiamo fatto 2 settimane di mare a luglio e ora dal 10 settembre partiranno 10 giorni in Toscana. E poi ci scrive un: andate a quel paese a tutti chi, quelli che ci vogliono male. Ecco, ecco. C'è un mio amico direttore di banca che gli diceva, gli chiedeva il prestito per le ferie, lui rispondeva: no, io non te lo faccio, risparmia e vai in vacanza, io non ti creo un altro debito. E aveva ragionissimo.
1: Magari poi si è dietro consiglio del direttore di banca, magari si è arrangiato con una vacanza molto più così abbordabile, fai da te, magari poi l'anno prossimo si va da qualche altra parte. Restate con noi.
3: Le donne al volante
4: su Radio Number One. Le donne al volante.
5: Scarica l'app di Radio Number One,
6: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
5: Radio Number One è dove vivi tu,
6: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: fiabilità.
1: E allora diamo uno sguardo alla situazione del traffico su strade e autostrade. Sulla 4 Milano-Brescia, incidente tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia con rallentamenti, code anche tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est per traffico intenso. Sulla 26 chiusa l'uscita Vercelli Est in direzione Genova per incendio, veicoli in avaria segnalati sulla 26 tra Alessandria Sud e l'allacciamento a 21. Siamo adesso sulla 1 Milano-Bologna, code tra Piacenza Sud e Piacenza Nord per veicolo fermo in direzione Milano. Traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello e Monza e sulla tangenziale est tra Paullo e Gobba. Sulla 9 Lainate Chiasso, perdita di carico tra Uboldo e Origgio in direzione Como. Sulla 14 Bologna Ancona, veicolo fermo tra Riccione e Rimini Sud in direzione Bologna e code tra Faenza e Forlì in direzione Ancona. Sulla tangenziale di Bologna, veicolo fermo tra Castelmaggiore, l'allacciamento a 13. Ci spostiamo adesso invece verso Roma, tangenziale est, traffico intenso tra uscita viale Tor di Quinto, uscita via Salaria, Villada in direzione viale Castrense. Si registrano rallentamenti sul tratto. Sulla 1 Roma-Firenze per un veicolo in avaria tra allacciamento diramazione Roma Nord e svincolo Ponzano Romano, Soratte in direzione Faenza. Ancora code tra svincolo Fiorentino e svincolo Colleferro in direzione Roma per veicolo in avaria, anche tra svincolo Tivoli e svincolo Castelmadama in direzione Teramo. Ci spostiamo adesso sull'autostrada Pedemontana A36. Autostrada Pedemontana Lombardia, Lombardo, ostacolo tra Lentate sul Seveso e Lentate Sud in direzione strada provinciale 35. Vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida e buon viaggio.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Number one. Echo, echo.

0: parlare d'amore qui su Radio Number One con le donne al volante. Stavamo parlando di chi si indebita anche per andare in vacanza, ed è sono soprattutto le persone comprese tra i 25 e i 30 anni, coloro che chiedono un finanziamento, un prestito, un piccolo mutuo appunto alle banche per poter viaggiare. È un dato che fa sicuramente riflettere anche sul piano stipendi, perché si sa che insomma
1: me l'hai messa giù troppo seria. Io ti volevo dire, dopo tutto questo giro di parole che stiamo portando avanti da mezz'ora, quindi siete voi giovani spiantati che volete a tutti i costi fare la vacanza figa che vi indebitate, e tu me la metti giù sulla questione degli stipendi, mi porti su una tematica così seria come gli stipendi.
0: Certo, scusami, e lo sappiamo che il potere d'acquisto è molto differente rispetto agli stipendi che abbiamo. I giovani sono quelli più penalizzati, e quindi per forza che ad un certo punto devi ricorrere.
1: Cioè, noi facevamo gli Interrail, capito, a 20 anni, 25, sì. Voi volete i 5.000 euro per andare.
0: È che il finanziamento è per potersi muovere in tutta la Lombardia con Trenord, capito? E la vacanza la fai tra il lago, il fiume, la pianura padana, la montagna anche.
1: Mi hai convinta. Donne al volante, restate con noi, perché adesso continua la nostra musica. Artemas con I Like the Way You Kiss Me.

0: Lady Gaga e la sua Born This Way qui su Radio Number One con noi Donne al Volante. Restate qui perché tra poco arriva una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E

0: magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
1: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: canzoni di Radio Number One dal 1978, loro erano gli Chic con I Want Your Love. Peraltro questa canzone, piccola curiosità, doveva essere incisa originariamente dalle Sister Sledge, le quali però insomma stavano facendo altri lavori, stavano registrando Is the Greatest Dancer, che in verità avrebbe dovuto essere incisa dagli Chic stessi. Loro comunque una demo l'avevano fatta e infatti gli Chic decisero di mantenere i cori delle Sister Sledge anche in questa I Want Your Love, nella versione finale. Quindi c'erano entrambe le band.
1: Cioè, ecco, c'è un giro di assegnazione di canzoni tra gruppi. Comunque alla fine è andata agli Chic e l'hanno interpretata, l'hanno fatta diventare quello che abbiamo ascoltato. Ti dico che nel 2016, visto che le canzoni incredibili spesso vengono riprese, vengono fatte cover da altri artisti, nel 2016 The Queen, la regina, solo lei, Lady Gaga, che abbiamo ascoltato anche qualche minuto fa, ne ha fatto una cover per una collezione di Tom Ford, quindi tanti tanti anni dopo, perché questa era del 78.

0: presenta di questo grande, gigantesco marshmallow che però se è abbrustolito...
1: Sì...
0: Io non l'ho mai mangiato, per me resta un grande dubbio, cioè io ho scoperto che i marshmallow si abbrustoliscono.
1: Certo.
0: Guardando George, Curious George, il cartone con mio figlio, perché la scimmia con l'uomo dal capello giallo vanno sempre in campeggio e abbrustoliscono il marshmallow.
1: Ma certo, ma non hai mai
0: no,
1: abbrustolito?
0: Ma si brucia, fonde, cioè come fai a abbrustolire un marshmallow?
1: Ma è giusto così, perché deve essere poi croccante fuori e molto morbido dentro.
0: Cioè deve avere una nota di crunch.
1: Esatto, bravo. Oh, ma come ti vedo sul pezzo con...
0: ma tanti anni di MasterChef servono
1: brava
0: ad acquisire il linguaggio della cucina, ma non ad avvicinarmi ai fornelli, quello non c'è riuscito ancora nessuno.
1: Restate con noi, Donne al Volante, qui su Radio Number One. Tra poco parleremo di cinema e di record.
2: Resta sempre a bordo con le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata!
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata!
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
14: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
13: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
15: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
16: Sono le 18 qui su Radio Number One in questo martedì 1° di settembre.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
20: Subaru.
21: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
22: Una Fiat 500?
21: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
23: Radio Number One Notizie.
24: Una strage familiare ha sconvolto Apice nel Beneventano, dove uno dei tre fratelli Licciardi ha aperto il fuoco contro gli altri due e poi si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta nel ristorante gestito dalla famiglia delle tre vittime. Caso Ranucci, il GIP di Roma ha respinto l'istanza per i domiciliari da parte dei due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Dichiarazioni reticenti e contraddette dalle intercettazioni, scrive in relazione alle loro ricostruzioni. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, così l'alto rappresentante dell'Unione Kallas al termine del Consiglio informale di difesa. Al via domani la mostra del cinema di Venezia, torna dopo 37 anni Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte. La cerimonia d'apertura affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolas Maupas. A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per l'occasione. Le monoposto di Leclerc e Hamilton omaggeranno Michael Schumacher che a Monza nel 1996 ottenne la sua prima vittoria italiana. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: meraviglioso errore, la voce di Gianna Nannini su Radio Number One. Ben trovati con le donne al volante, Agnese e Chiara. Abbiamo parlato di vacanze, agosto mese preposto per antonomasia per le vacanze, ma si possono spalmare anche in altri mesi dell'anno dell'estate, e a dimostrazione del fatto che tantissimi italiani nel mese di agosto sono andati al cinema. Vuoi perché magari vacanze ne fai 10-15 giorni, vuoi perché magari vai a settembre o a giugno, fatto sta che ci sono stati degli incassi record per il cinema italiano in Italia.
1: Esattamente, perché proprio ieri, appunto 31 agosto, si è chiuso il più incredibile agosto della storia del box office italiano, un miglioramento del 200% rispetto all'anno scorso, delle cifre veramente record, numeri incredibili con più di 69 milioni di euro incassati, più di 8 milioni di presenze nelle sale. È anche vero che durante l'estate sono usciti dei film importanti. Esatto.
0: Ma infatti questa è la cosa incredibile. Allora, a fare da traino di questi incassi sono stati Spider-Man, Brand New Day, Oceania e poi l'Odissea di Christopher Nolan, che infatti quando è uscito, io lo dico, sono stata un mese e mezzo in vacanza. L'ho svelato. È successo quest'anno, non succederà mai più. Però sono stata a casa mia un mese e mezzo in Grecia. Quindi quando è uscito al cinema io ero già in vacanza.
1: Certo.
0: E dicevo, ma come fai a far uscire un film come l'Odissea di Nolan ad agosto, a ridosso delle vacanze, quando si sa che il cinema tira meno? Beh, mi sono sbagliata. Infatti io non sono riuscita ad andare a vederlo, mi ero ripromessa di andare subito appena tornata, anche perché leggevo che sarebbe stato nelle sale fino a fine agosto, inizio settembre. Quindi se non ho più guardato, vedo se riesco magari questo fine settimana, così come ultimo scampolo d'estate, ad andare a vederlo. Disse anche perché secondo me è uno di quei film, andare al cinema a vedere un film è sempre bello, però ci sono quei film che meritano il grande colossal o il film musicale, vederlo in sala con lo schermo da film,
1: con l'audio del film.
0: E secondo me Odissea è uno di quelli che merita proprio di essere visto in sala.
1: Infatti è presente ancora in qualche cinema, però l'ho visto passando davanti ad un cinema questa mattina, anche in lingua originale, per chi appunto è interessato. C'è un altro dato che colpisce, è il fatto che al terzo posto, diciamo così, del box office italiano, datato lunedì 31 agosto, c'era Harry Potter la pietra filosofale, un film nuovo e fresco. In verità era per i 25 anni dell'uscita di questo filmone, perché comunque è un filmone, dai.
0: Tu sei un'appassionata di Harry Potter.
1: Si sente?
0: Sei generazione Harry Potter. Io sono più generazione zucchero.
1: Ma guarda che anch'io.
0: Anche tu. Sì. Wonderful Life su Radio Number One.

0: Ci piacciono sempre una cifra i The Bowser. L'abbiamo ritrovati qui su Radio Number One con Lose Myself. Stavamo parlando di cinema, noi donne al volante, e dell'Agosto d'Oro che è stato per il box office italiano. Uno dei film di maggior successo che ha incassato di più è sicuramente Odissea di Christopher Nolan. Peraltro ci segnalate che a Melzo era uno dei pochi, anzi solo 5 sale in Italia avevano il formato originale. Hanno ancora, perché in verità questo film è ancora in programmazione per un pochino, il formato originale IMAX dello schermo, uno schermo ad altissima risoluzione. Sappiamo che Odissea è stato registrato in IMAX e in 70 mm la pellicola, quindi in verità lo schermo sarebbe dovuto essere un pochino più grande, un pochino più lungo. Poi in Italia non è così, anzi ci sono pochissimi cinema al mondo e in pochi paesi proprio del mondo in cui si poteva vedere davvero in originale, però insomma è già qualcosa vederlo in IMAX.
1: In IMAX hai un'esperienza molto più immersiva, ti senti dentro il film. Domani inizia il Festival del cinema di Venezia e poi esce un altro film.
0: Esce un filmone, ragazzi,
1: che cerchiamo di andare a vedere, perché i presupposti ci sono tutti, che è Coyote versus Acme. Cioè lui che cosa fa? Denuncia l'Acme per avergli fornito tutta una serie di prodotti esplosivi vari per cercare di far fuori il Coyote, che però non funzionava.
0: Esatto, stiamo parlando di Willy Coyote dei Looney Tunes. Sapete che lui inseguiva lo struzzo Bip Bip, che poi non era neanche uno struzzo in verità, ma comunque quegli animali americani simili. Lui appunto tentava di farlo fuori letteralmente con dei razzi, con
1: lui è lo sfigato prima maniera, il precursore degli underdog. No, ma ci sono quei cartoni che sono fenomenali. Cioè, se tu pensi a tutto quello che si produce, quanto è andato avanti il cinema, l'animazione, ma se ti mettono su un Willy Coyote Bip Bip o un Tom e Jerry, tu continui a guardarlo. Piccolo, grande che sia.
0: Sì, sì,
1: su
0: sì.
1: Radio Number One adesso spazio a Dua Lipa, che potrebbe co-condurre il Festival di Sanremo con De Martino.
0: È vero, è vero. Lei comunque l'italiano un po' lo parla. Romastica. Quindi abbiamo fiducia in lei. L'ascoltiamo.

0: La voce di Dua Lipa su Radio Number One, dicevamo, potrebbe essere tra le presenze graditissime del prossimo Festival di Sanremo. Manca ancora molto, perché mancano quanto? 5 mesi, però è talmente tanta roba il Festival di Sanremo che già con così tanto anticipo si inizia a vociferare.
1: Bisogna organizzarsi d'altronde,
0: sì.
1: Insomma.
0: Hai iniziato a preparare le valigie, cioè sei pronta, sei carica?
1: Sì, siamo carichi, siamo all'1 di settembre, siamo carichissimi per febbraio.
0: Noi siamo già oltre Natale, siamo già a febbraio.
1: Restate con noi, tra poco il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: La musica che cerchi è qui.
5: Mami,

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelettera.altura.com.
4: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
5: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
4: Feval, sempre qualcosa in più.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Diamo uno sguardo a ciò che sta succedendo sulle nostre strade e autostrade. Partiamo dalla tangenziale nord di Torino, dove c'è un incidente allo svincolo di Pianezza Collegno in direzione di Torino Nord, A5 Torino Aosta. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono code per incidente all'altezza dell'uscita per la Vigevanese Vecchia Trezzano in direzione della A1. Sulla A4 Brescia Padova si registrano code per 4 km per incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione di Padova. Rallentamenti anche sulla A8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Sulla A21 Torino-Brescia code a tratti per 5 km causa ostacolo in carreggiata tra Ponte Vico Robecco e Cremona in direzione di Torino. Passiamo alla A1 variante di Valico, dove c'è un tratto chiuso tra l'allacciamento con la variante di Valico Nord e Badia in direzione di Badia a causa di un incidente. Code anche sulla A1 Bologna-Firenze tra Sasso Marconi e La Quercia per un altro incidente in direzione di Firenze. Sulla A1 Roma-Napoli in direzione Roma si registrano code tra Ferentino e Anagni Fiuggi a causa di un veicolo fermo, code a tratti tra Colleferro e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. E poi concludiamo con un veicolo in fiamme, attenzione, tra Caglianello e San Vittore, la direzione è sempre quella di Roma. Prestate tanta attenzione alla guida, fate buon viaggio.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Special di Somber qui su Radio Number One. Somber che peraltro proprio ieri ha annunciato che tornerà a Milano per un live all'Ippodromo SNAI di San Siro il prossimo 14 di luglio. In verità proprio ieri avevamo Somber in scaletta e non so se ti ricordi, due secondi prima di quando noi dovevamo entrare per annunciare la sua canzone, ho detto no, aspetta, perché lui ha annunciato che forse viene a Milano ma non riesco più a trovare la notizia. Ecco, era appena uscita, forse su un canale un po' così che nessuno guarda molto, forse molto di nicchia, io non mi ricordavo più qual era e quindi me lo sono un po' persa, ecco.
1: Quindi appuntamento con Sombr per il 14 luglio, quindi insomma adesso per prendere poi i biglietti c'è tempo, perché non vadano proprio a Aruba, non si può sapere. Siete con le donne al volante, continua la nostra musica, Katie Townsend.

0: Su Radio Number One le 18.37 siete con le donne al volante. Abbiamo parlato tanto di cinema, di quanto sia andato bene il cinema nelle sale italiane nel mese di agosto, ma sappiamo che a farla tanto da padrona da tanti anni ormai sono le serie TV e anche i film che vengono a volte prodotti proprio dalle piattaforme streaming, che cercano di aggiudicarsi, c'è una streaming war, cercano di aggiudicarsi, attenzione, non solo la prossima serie TV, la prossima stagione nuova che si immagina avrà grande successo, ma le serie TV del passato. Si fanno proprio la guerra le piattaforme tra chi aggiudicarsi i diritti per i prossimi anni per replicare, per esempio,
1: Friends. Certo, Friends, come anche How I Met Your Mother o tante altre sitcom, The Office, non solo sitcom, in verità anche proprio vere e proprie serie TV, anche forse più lunghe, perché le sitcom durano più o meno 20 minuti a episodio, mi viene in mente per esempio Breaking Bad o tante altre. Insomma, è lì la vera guerra delle piattaforme streaming, è riproporre le stesse, diciamo tra virgolette, sempre le stesse serie TV, pur sapendo che la gente non si stanca mai di guardarle.
0: È vero, si chiama proprio comfort watching, cioè quel bisogno, quella necessità di andare a rivederti per la centesima volta quel film o quella serie TV che ti piace, perché la conosci a memoria, perché ti dà quasi un senso di, ma proprio di comfort,
1: esatto.
0: Una comfort zone, cioè io guardo Friends nei momenti in cui un attimo di relax o anche sono nervosa, metto su una puntata, e proprio il fatto di conoscerla a memoria, di sapere quale battuta arriverà, come andrà a finire, mi dà un senso di comfort, confortevole. E quindi lo chiediamo anche a voi, se avete quella serie TV, quel film, quella comfort zone cinematografica, quel film che lo ripropongono 100 volte e voi 100 volte lo rivedete, ce lo potete scrivere con un messaggio, mandare un vocale al 393 444 0444.

0: with me. It's not my fault su Radio Number One, le 18.42, ci state raccontando la vostra comfort serie, il vostro comfort movie, cioè quella serie TV, quel film che vi mette a proprio a vostro agio, lo potete riguardare 100 volte e vi piace sempre. Ce lo state raccontando con i vostri messaggi al 393 444 0444, quindi restate con noi.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
8: Donghia Stefano.
11: Presente.
8: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene.
7: Presente.
8: Bellucci Federico.
9: Presente.
8: Come ha messo la sedia?
9: Ah, scusi.
8: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
12: È ora di tornare alle aste.
5: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
15: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: della gita direzione Sicilia con la mia compagna di classe, amica del cuore, dell'epoca e ancora adesso Monica. Abbiamo il lettore DVD, il lettore CD con le cuffiette, una cuffietta a testa, lei sinistra, io destra, e mentre andiamo in gita ascoltiamo questa Just My Imagination, i Cranberries, Dolores O'Riordan, la sua grande voce e dei ricordi che suscita in tutti coloro che in quegli anni li ascoltavano e li amavano così come ho fatto io. Quindi c'è la sua voce e c'è la mia gita in Sicilia con Monica e le mie compagne.
1: Che bello.
0: Questa perché è proprio quello che fa la grande canzone.
1: Rievoca.
0: Eh sì.
1: Rievoca ricordi, ma noi stavamo parlando, noi donne al volante qui su Radio Number One, di quel film o quella serie TV che davvero non ci stanchiamo mai di riguardare, un po' come se fosse la nostra comfort zone. Infatti si chiama proprio comfort watching, guardare qualcosa che ci fa stare bene. Sentite qui.
2: Ma la mia carissima amica Terry,
1: sì,
2: conosce a memoria tutta la serie della Casa nella Prateria e continua a vederla nel corso degli anni.
1: Tu pensa, infatti loro la prendono un po' in giro.
0: Terry, cioè noi ti vogliamo bene, però poi chi siamo noi per giudicare quale deve essere la comfort serie di Terry o di chi per lei? Però io sono partita da Friends, sentiamo qualcun altro.
3: Il meglio verde e Mediterraneo. Ogni volta che ci sono le guardo, le riguardo, le straguardo.
0: Mediterraneo non è il solo a dirlo. Miglio verde, capolavoro assoluto. Però io faccio fatica a metterlo nel comfort movie, cioè nel senso che è un film che è un cazzotto nello stomaco.
1: Esatto.
0: Cioè per me il comfort movie è quel film che mi rilassa,
1: sì,
0: o che mi fa ridere. Miglio verde lo guardo anch'io tutte le volte che passano, però non ho quella cosa di aspetta che adesso mi metto sul divano e guardo John Coffey e insomma è tutta la storia drammatica che c'è dietro.
1: Sai io che cosa ho visto ieri sera perché passava e ho detto dai che mi riguardo almeno l'ultimo pezzo perché ormai era già iniziato da un pochino. Gran Torino di Clint Eastwood, che non è esattamente il film più leggero della storia, non è il più pesante, ma comunque
0: continuate a raccontarci i vostri film, comfort movie al 393 444 0444. Intanto su Radio Number One arriva Madame.

0: anni di meno ci fidanzeremmo, io e Benson Boone.
1: Lui lo sa?
0: Sì. No,
1: no.
0: Ma a questo punto non ne vale neanche più la pena, perché appunto è talmente giovane che cosa glielo sto a dire?
1: Sì.
0: Ancora vorreste poi appunto spostarsi sul genere oldies.
1: Però magari, sai,
0: donna
1: mai
0: matura.
1: Mai. Sì,
0: mai
1: donna matura, sempre piaciuta.
0: E maggiorenne?
1: È maggiorenne,
0: di sì,
1: è maggiorenne.
0: Sì, dai, almeno la maggiore età dovrebbe averla raggiunta.
1: Quindi, perché
0: ma
1: no?
0: Sì. Guarda, ci faccio su un pensiero.
1: Stavo parlando di...
0: Lui non aspetta altro.
1: No, lui non aspetta
0: solo me.
1: Certo, ci sei tu, Chiara. Stavo parlando di Comfort Watching. Qual è quella serie TV, quel film che guardate sempre?
2: Ciao Chiara, ciao Agnese, sono Dario di Lodi. Io vi racconto una cosa che fa ridere. Mi lamentavo, tra virgolette, lamentavo di mio padre che guardava tutte le volte le repliche di Walker Texas Rangers, e poi io sono quello che guarda Top Crime e conosce a memoria tutte le stagioni,
1: sì,
2: di Law and Order,
1: sì,
2: di qualsiasi che spin-off.
1: Vittime
2: così
1: speciali.
2: Come Chicago PD, Chicago Fire, Chicago Med e tante altre serie TV crime e non crime, sì, che amo e seguo molto volentieri.
0: E tuo papà ride. Ma guarda, ma finisce sempre così, critichiamo i nostri genitori quando siamo figli, poi a un certo punto ci rendiamo conto che abbiamo le loro stesse paturnie. Sapessi io quante ne ho acquisite da mia mamma. Restate con noi, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno noi vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Donne al volante, sono le 19 in punto.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Radio Number One Notizie.
13: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia, e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti, con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Via libera dei giudici lussemburghesi al trasferimento del 25% di Delfin, detenuto da Paola e Luca Del Vecchio. I due fratelli potranno trasferire le rispettive quote in un veicolo societario di loro proprietà. L'operazione sblocca di fatto il riassetto della holding, con partecipazioni in Essilor Luxottica, MPS, Generali, Unicredit e Covivio. La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi BCE a settembre. Lo afferma al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo BCE Olli Rehn. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: S&D con Good Old Days su Radio Number One. Abbiamo capito che insomma dai messaggi che ci avete scritto, Mediterraneo e il comfort movie che va per la maggiore.
1: Beh, è un film che da Oscar.
0: È un film da Oscar.
2: Cosa ne vuoi dire?
0: Nel vero senso della parola. Io sono più. No, ma ci sta. Ma davvero in tanti avete detto Mediterraneo. Io mi sposto un attimo invece sulla serialità.
2: Ok, serie TV.
0: E
2: quindi
0: sono in crisi.
2: Sì.
0: Perché è finita da prima delle vacanze, a giugno, la quarta stagione era, mi sembra, di From. L'hai visto?
2: No,
0: ce l'hai presente?
2: No, non ce l'ho presente.
0: Allora, volevo capire se è una roba che ho solo io o ce l'ha. Cioè, l'ho vista solo io questa serie o c'è anche qualcun altro magari all'ascolto? Allora, se una serie viene prodotta fino alla quinta stagione, in teoria vuol dire che viene vista.
2: Sì,
0: se
2: esatto.
0: Se no la sapremo.
2: Teoricamente.
0: Allora, From è tipo Lost.
2: Ok.
0: Con un aggravante. Cioè, in From ci sono questi personaggi che finiscono in un villaggio dal quale non riescono a uscire.
2: Quindi
0: sono intrappolati in un villaggio nel quale entrano a un certo punto per caso e non riescono più a tornare a casa.
2: Certo.
0: E non si capisce che cosa sia questo villaggio, una roba paranormale, con l'aggravante rispetto a Lost, che erano su quest'isola fuori dal mondo, che di notte appaiono degli zombie che li divorano. Allora, il discorso è questo. Io e mio marito li chiamiamo i Basusu, i zombie
2: Basusu,
0: che escono fuori quando di notte, quando calano le tenebre. Allora, il discorso è questo. Io non ho ancora capito, dopo quattro stagioni, se questa serie TV è un capolavoro o una cagata pazzesca.
2: Certo.
0: Perché il discorso è, dove vanno, quando ti infili in quella roba lì, che sei un autore, adesso è, ma come ne usciranno? Cioè, esattamente come in Lost, a un certo punto era, ma come ne usciranno fuori da questa cosa?
2: È come The Walking Dead, che poi alla fine, per concludere, ci hanno fatto 10 spin-off.
0: Quindi
2: non è conclusa.
0: Però sono in crisi. Allo stesso tempo dico, questa potrebbe essere una cagata pazzesca. Fatto sta che è finita la stagione a giugno e hanno detto che la prossima arriva a novembre del 2027. Cioè, è lontanissimo.
2: Hai già fatto in tempo a dimenticarti tutta la trama.
0: Esatto.
2: Purtroppo è così, infatti. Secondo me bisognerebbe, infatti, guardare le serie che sono già finite, già concluse.
0: Sì.
2: Così almeno non ti devi, insomma, non hai poi quei vuoti di memoria.
0: Però questa cosa allo stesso tempo mi porta un po' indietro nei bei vecchi tempi miei, dove tu dovevi aspettare pazientemente l'uscita della stagione, te ne dovevi guardare una puntata a settimana quando la TV te la proponeva.
2: Te la proponeva, certo.
0: Sì, è una roba da boomer.
2: Un pochino.
0: In quanto boomer aspetto il 2027.
2: Ma noi aspettiamo, meno male che c'è la musica qui con le donne al volante su Radio Number One. Arrivano Tiesto, Jacob, Premi e Post Malone, un sacco di gente per questa Jackie Chan.

0: molto simile il mood Jovanotti e Alba con cosa ho detto? Alba, Alf.
1: Sei proprio piemontese.
0: Sono proprio ad Albane. Come la Toma. Buon vento su Radio Number One. Le 19:15. Allora, abbiamo scoperto che la serie TV From la guardiamo solo io e mio marito.
1: Ok.
0: Boh, perché io ho detto se a qualcuno voleva dirmi cosa ne pensava. Ma ho scoperto che HBO, mi sembra, la produce solo per me e per mio marito.
1: Certo, l'ha proposta solo a voi.
0: Cioè sì. Vede che ci sono due utenti che si collega, un utente che si collega a vedere la serie. Ho detto che è un numero sufficiente per andare avanti con la quinta stagione. Ma adesso invece vogliamo sapere se c'è qualcuno che conosce, ci dice com'è la serie Pluribus,
1: che è ideata da Vince Gilligan, che è lo stesso ideatore di Breaking Bad e poi di Better Call Saul. Quindi comunque già si prospetta una serie di una qualità un po' superiore rispetto forse ad altre, si può dire. È una serie che è ambientata sempre ad Albuquerque, capitale del New Mexico, dove insomma tutte le sue serie sono ambientate, e segue questa la storia di questa scrittrice che si chiama Carol Sturka, che scopre di essere una delle 13 persone al mondo immune ad un virus che è stato creato in un laboratorio, sfruttando poi delle informazioni ottenute dall'universo, insomma è una cosa un po' complicata, che ha infettato l'intera umanità, fondendola in un'unica mente collettiva, e soprattutto sono tutti quanti felici e allegri sempre.
0: Okay.
1: Sono tutti sorridenti, sono tutti cordiali, sono tutti. Voi immaginatevi un mondo dove tutti sono felici. È un'utopia, forse ci piace, ma quando la felicità è troppa ci dà fastidio.
0: E quindi questa serie tu la vorresti vedere, ma non hai ancora visto neanche una puntata.
1: Brava!
0: Cioè, tu credi che sia fighissima perché è prodotta dagli stessi produttori di Breaking Bad.
1: Eh sì, e poi ho letto un po' di recensioni di qua e là che dicono che sia veramente fenomenale.
0: Vediamo se per caso qualcuno ti dice se è così oppure no. 393-444-0444, anche per consigliarci o dissuaderci da che cosa vedere in TV prossimamente. Su Radio Number One ci sono Le Donne al Volante, siamo noi, Agnese e Chiara, tutti i giorni fino alle 20. Adesso anche Mai Smith con Stargazing.

0: Miles Smith e la sua Stargazing qui su Radio Number One. Restate con noi perché tra poco scopriremo che tempo farà.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Donne, è arrivato al barlucino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista
3: ancora
5: artificiale.
3: Lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Meteo. Scopriamo quali temperature ci aspettano per la giornata di domani, lo facciamo insieme a Nico Schiodetto. Ciao Nico, ben trovato.
8: Ciao.
9: Ciao, ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati, ciao.
8: Allora, domani che tempo farà, dici?
9: Una giornata ancora stabile, in realtà non succede praticamente nulla, un po' come oggi, giornata di sole, qualche nuvola di passaggio, più magari domani mattina, poi insomma il pomeriggio soleggiato. Con temperature che al centro-nord si mantengono più o meno tra i 30 e i 34 gradi, quindi insomma questa è un po' la situazione, però ecco, una giornata soleggiata, qualche brevissimo temporale di calore sulla montagna, sulle Alpi di nord-est e sulla dorsale appenninica settentrionale, quindi Appennino Toscano ed Emiliano, però altrove appunto non succede nulla. Invece confermatissimo per il weekend una nuova ondata di caldo, una nuova vettura di aria calda dal deserto del Sahara verso l'Europa meridionale, e anche l'Italia vedrà un aumento delle temperature, quindi tra le giornate di venerdì e domenica ancora sole, ma più che altro il caldo tornerà a farsi sentire anche qui al nord-ovest con temperature fino a 35 gradi, quindi insomma tra un weekend molto caldo con temperature oltre la media stagionale, tenendo conto che ormai siamo ormai proprio nella prima parte del nuovo mese, prossimi quasi alla fine dell'estate.
7: Molto bene, ma che meraviglia, ma solo buone notizie dal meteo. Nikos, grazie per essere stato con noi, buona serata.
9: Ciao, buona serata a tutti. Ciao. Voi
10: ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Mars, On My Soul, qui su Radio Number One, con le donne al volante che, attenzione, in un futuro noi potremmo chiamarci semplicemente donne passeggere. Perché diciamo questo? Perché anche in Germania sta arrivando Waymo. Che cos'è Waymo? Sono quei robotaxi senza conducente, appunto delle auto taxi a guida autonoma, dove il volante si muove da solo, l'auto accelera, frena, sa dove girare, sa dove andare, e tu comodamente sei passeggero e ti godi il viaggio così.
1: Io ti dico, neanche se mi paghi. Senza pensarci su due volte. Ma figurati. Cioè, è come chiedermi di salire su un aereo senza il pilota. Ora, è vero che c'è il pilota automatico, per cui si inserisce, certo, la rotta. Però, se io so che c'è un omino lì seduto, mi sento comunque un filo più tranquilla, perché restano comunque macchine. Quindi, anzi, ti dirò, mi sentirei più tranquilla sull'aereo senza pilota che non sull'auto senza autista.
0: Senza conducente.
1: Io ci rinuncio. Possono fare cosa vogliono, sì?
0: Ti dico, sì, che un po' di mesi fa si era parlato sempre di Waymo a Los Angeles, perché aveva fatto, insomma, questa auto guida autonoma aveva fatto un incidente. Io avevo letto un dossier anche molto approfondito a riguardo, e dove diceva che tutti gli incidenti in cui queste auto erano coinvolte erano in verità causati da esseri umani. Quindi queste auto sono più sicure rispetto a noi umani che guidiamo.
1: Cioè, perché era una macchina che gli andava addosso.
0: Esatto, sì, di solito è così.
1: Però anche tu, se sei alla guida e ti viene una macchina addosso,
0: però è sempre causato da un altro umano che non è, che è stato distratto.
1: Cioè,
0: per
1: non
0: esempio
1: è colpa della macchina. Certo. Però a questo punto la macchina mi dovrebbe prevenire anche gli incidenti con dei, non lo so, dei sensori che frenano prima e più velocemente di quanto possa essere il riflesso della mente umana.
0: Sì, altrimenti mettono le ali e volano, se proprio non riescono.
1: E a quel punto è direttamente Back to the Future.
0: Ci sta la macchina del prof,
1: che è un altro di quei comfort movie di cui di cui sopra, quando lo trasmettono io lo guardo sempre. Adesso c'è Emma, questa era Sanremo del 2024.

Radio number one.

0: tu al Dance Etheria?
1: Volentieri.
0: Sì, sì, sì, perché è un celebre locale di New York, famosissimo negli anni '80, dove lei si esibì prima dell'indipendenza. E poi ha detto, 2000 anni dopo ci faccio su un singolo.
1: È brava Madonna.
0: Che comunque fa incetta di denomination.
1: Esattamente, nominata a qualsiasi Grammy possibile immaginabile, appunto alla prossima cerimonia.
0: Fallo tu che la prendi in giro.
1: No,
0: fallo
1: no,
0: tu.
1: No, io la prendo in giro. Grandissima Madonna, tutto il rispetto, brava.
0: Senti, dicevamo che non salirei mai a bordo di un'auto col pilota automatico, Loncalè. E ho ragione.
1: E forse hai ragione, sì, perché andiamo a Islamabad, capitale del Pakistan. Attenzione, perché è diventato virale questo video di un giornalista seduto a fianco del posto di guida, appunto un passeggero di questa auto guidata da remoto, però non era un'auto completamente a guida autonoma, perché c'era qualcuno che da remoto appunto conduceva quest'auto. Lui insomma stava facendo un video per mostrare tutte le caratteristiche di questo veicolo mentre ovviamente l'auto viaggiava. Ad un certo

0: è della Torino bene. E lo si sente.
1: Mirafiori Nord, così per chi è di Torino capisce il quartiere. Benissimo, benissimo.
0: Molto bene. Restate con noi tra poco, una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: su Radio Number One, grande canzone del 2001 che fu offerta a Madonna, che tra l'altro abbiamo ascoltato qualche minuto fa, che come l'avrebbe interpretata? Benissimo, però io non posso immaginarla in bocca a nessun altro se non alla bocca di quella rosaccia di Pink. e io mi vedo lì che faccio finta di studiare, 2001 tra l'altro anno della mia maturità, e mentre guardo Pink e compagnia cantante su MTV, e i libri sono lì che mi guardo e dico
1: mi apriranno mai? Si apriranno da soli?
0: Maturità. Questa è in quinta, vediamo cosa vuole fare,
1: perché questa guarda Pink,
0: se
1: non
0: vuole
1: guarda
0: ripetere
1: me.
0: Proprio l'ultimo anno vedi tu
1: che bello, perché no, ma perché no. Era l'appuntamento con la grande canzone qui su Radio Number One come ogni ora, e ora novità dal mondo di italiano di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, questa si intitola Goya.

0: Non qui su Radio Number One, Robert Post, che peraltro avrebbe dovuto aprire le date del tour dei Sixpence Non The Richer, venendo anche in Italia a Milano il prossimo 23 ottobre, ma purtroppo il tour è stato cancellato perché è venuto a mancare un membro dei Sixpence Non The Richer, e quindi purtroppo, insomma, bisognerà pazientare per ritrovare appunto Robert Post dal vivo.
1: L'ha annunciato con un post?
0: Sì.
1: Perché ho detto questa cosa?

0: Prepariamoci d'ora in avanti a chiamarla solo più Miley. Miley Cyrus,
1: okay.
0: Con un post, lei veramente,
1: sì.
0: Con un post sui social, con il suo primo piano e la scritta Miley, ha annunciato che d'ora in avanti sarà solo più Miley. Dici, ma cosa cambia? Beh, in realtà cambia, perché se pensiamo che Beyoncé, adesso la chiamiamo tutti Beyoncé, ma fino a un certo punto era Beyoncé Knowles.
1: Certo, è vero.
0: E fino a, ogni volta che uno pensa a Miley Cyrus lo dici nome e cognome come se fosse una cosa sola. D'ora in avanti invece sarà Miley, perché è imperscrutabile, però.
1: Va bene, ma noi accettiamo.
0: Noi risparmiamo mezzo secondo.
1: È questo, è questa la cosa.
0: L'ha fatto
1: migliore.
0: Per noi.
1: L'ha fatto per noi radiofonici.
0: Esatto.
1: Noi Donne al Volante vi dobbiamo salutare. Grazie Chiara.
0: Grazie D'Agnese.
1: Vi lasciamo con Luchino e Gabro, i due matti dell'Happy Hour qui su Radio Number One.
0: Noi ci risentiamo domani. Ciao a tutti, buona serata.
1: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dica, dica allora.
1: Eccoci qua, Radio Number One, sono le 20 in punto.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Lo riassume l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE in Irlanda. Gli attacchi ibridi avranno una risposta, gli fa eco la von der Leyen. E Berlino accusa Mosca di aver organizzato i falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e il centro culturale denominato Casa Russa. Torniamo in Italia, via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok al ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Gerardo De Vivo.
4: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
5: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulla condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
4: Altro punto, non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
5: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
4: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali.
3: Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese gestore di un mini market che per aver pesantemente importunato una tredicenne è stato scarcerato con obbligo di firma. L'uomo si sarebbe mostrato collaborativo e pentito nell'interrogatorio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre a confermare il racconto della ragazzina, però lo mostrano intento a importunare un'altra cliente poco prima. La vicenda si è svolta a Torino, dove il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori. Tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio. Ed è tutto, buona serata.
0: Non ho capito una cosa. Happy Hour. Ma problema perché ne ha fatto una dopo l'altra o perché vabbè niente. Buona serata.
1: Eccoci, siamo arrivati anche stasera.
0: Tutto a posto, Signor Gavro, mamma mia, quanto tempo, come mi è mancato in questi mesi.
1: Queste 24 ore, vuole mamma dire, magari.
0: Mia, no, ma perché ormai sai che è tutto il mese di agosto che noi l'aspettiamo con ansia, poi dopo...
6: Cioè, sono la nuova barista
0: sì,
6: artificiale.
0: Sì, certo, sicuramente è arrivata. Buonasera.
6: Buonasera,
0: sì,
6: capo.
0: Buon anno.
1: È arrivato anche settembre, hai visto?
0: Ha visto? Vuoi cantare la canzone?
1: A settembre.
0: Benissimo, abbiamo cantato anche la canzone. Allora, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar. Dove in asso, allora attenzione.
1: In asso di cuori, denari, fiori, anche picche.
0: Qui, solo qui, e qui è solo qui. Quindi attenzione, perché
1: attenzione.
0: Attenzione, qui è solo qui. Allora, già da ieri abbiamo accennato al fatto che ci sono un po' di novità all'interno dell'Happy Hour. Il fatto che il signor Gavro poi sarà in solitaria nella giornata del venerdì in generale.
1: Yes.
0: E poi, ovviamente, c'è questo tanto ambito premio, questi due biglietti e mezzo che regaliamo per il suo prossimo spettacolo. Quindi nel momento in cui si indovinano il personaggio misterioso che lei imita in modo, oserei dire, spettacolare.
1: Alla fine sono tre, ti lascio sì,
0: lasci come dal macellaro. Però prima cosa che facciamo come sempre per alzare il livello del qui, solo qui.
1: Diciamolo, prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno, martedì primo di settembre.
0: Oh, attenzione perché oggi oggi è Sant'Egidio. Ah, capito, un nome normale forse.
1: Cioè, finalmente
0: ce l'abbiamo. Allora, salutiamo tutti gli egidi e le egidie, perché ci saranno anche quelle.
1: Egidio.
0: Egidie che ci fanno l'onomastica, ma attenzione perché oggi è la giornata mondiale del creato. Quindi fate attenzione perché è stato creato e quindi non ci possiamo... È così, è creato, ma glielo spiego la prossima volta.
1: Va bene.

0: Radio Number One, buona serata, questo è l'Happy Hour. Ci abbiamo delle persone da ma lei lo sa, signor Gabro, che ho scoperto che ci sono delle persone ormai da un anno che hanno spostato l'orologio indietro di un'ora, capito?
1: E poi l'hanno lasciato fermo lì?
0: Sì, l'hanno lasciato fermo per ricordarsi che ci dovevano ascoltare, perché prima facevamo la fascia prima, loro hanno spostato l'orologio indietro.
1: Gli aficionados si chiama in...
0: aficionados, l'hai capito?
2: Buonasera e buon anno Happy Hour a voi e alla barrista, ciao Marco Diassi.
0: Ciao, salutiamo Marco Diassi. Oh, vede, certe volte guardi, succedono delle cose pazzesche in questo locale, poi dopo
3: chi è? Oh, buonasera, visti, ben arrivati.
0: Buonasera.
3: Di parte certe sviolinate uno per l'altro.
0: Facciamo dello sviolinismo.
3: È una cosa veramente mielosa.
0: Mieloso,
1: beh, almeno il miele è dolce.
3: Andiamo
1: dai.
3: Verso il limone anche stasera, sperando no.
0: No, abbiamo il disco limone, adesso non dipende dalle vostre richieste, perché ovviamente all'interno di questo spazio ricordiamo
1: c'è il dedicato.
0: Oh, ricordiamo che è una cosa importante dire.
1: Perché potete regalare il vostro brano preferito a chi volete, come mandandoci un WhatsApp, preferibilmente vocale, vogliamo sentire la vostra voce al 393-444-0444.
0: Salutiamo anche Maria Grazia, salutiamo la Sicilia.
1: Buonasera.
0: Salutiamo Anna, i laghi, Como, la Brianza, chi lo dice sa di essere. Salutiamo anche Gigi, detto Luigi, gli amici di Bergamo e tutti coloro che stanno messaggiando il nostro numero per dirci anche come è andata la giornata, no? Visto che oggi è martedì, siamo insomma secondo giorno della settimana, molti hanno ripreso l'attività nella giornata di ieri, molti invece nella giornata di oggi, lei lo sapeva che...
1: Però il primo di settembre è un po' sempre quel fascino un po' misterioso, inizia il nuovo mese, finisce l'estate, arriva il raffreddore, perché io me lo sono preso proprio oggi.
0: Volevo dire, tu l'hai preso il raffreddore, però va bene uguale, noi la perdoniamo. Attenzione, perché se non siete contenti di qualcosa c'è una novità anche all'interno, oltre ai 2,5 biglietti che regaleremo dopo facciamo un test del gioco, il gioco aperitivo, giusto perché lei si prepara un'imitazione di quelle giuste. Allora attenzione, perché abbiamo l'ufficio reclami, anzi l'ufficio reclamone, l'ufficio i reclami di Radio Number One, reclamone.
1: Se c'è qualcosa che non vi va giù, per esempio il fatto che le vacanze sono già finite, potete raccontarcelo, potete scriverci, potete chiamarci, fare quello che volete.
0: Sì, vi lamentate del vicino col trapano, della bolletta che è troppo alta, di tutte queste cose, che l'importante è lamentarsi, che ci piace così, il lamentone.
1: E qui i genovesi sono carichissimi.
0: Oh, siamo messi benissimo allora.

0: Ma che voce c'aveva Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own su Radio Number One. Tra le altre cose, qualche settimana fa o il mese scorso, non mi ricordo più, avevano fatto il film alla televisione.
1: Vero, sì.
0: Di Amy Winehouse. Va bene, allora nel frattempo salutiamo gli amici che stanno iniziando a richiedere le loro canzoni, perché come ricordavamo prima ci abbiamo il dedicato.
1: Ci sono 5 spazi.
0: Pensi quanti spazi abbiamo, questi spazi. Vabbè, attenzione, perché dobbiamo fare memoria, perché ovviamente ricordiamo il prossimo spettacolo, che è lo spettacolo di Gabbro, che sta portando in giro in tutta Europa. Quest'estate ha fatto un giro importante, queste sue imitazioni precise, proprio non ne sbaglia una, inconfondibile. E ovviamente adesso abbiamo deciso che facciamo questo gioco e regaliamo per il prossimo spettacolo del signor Gabbro
1: due biglietti e mezzo.
0: Quindi attenzione, perché, anzi, possiamo fare un test stasera, facciamo un test, non li regaliamo stasera, però facciamo un test così capite come funziona il gioco. Ah, quando partirà la sigla?
1: Ma cos'è sta roba?
0: Sigla. Quando partirà? Non rida, per favore. Quando partirà la sigla, il signor Gabbro farà prontamente l'imitazione. Allora, e io dirò 3 nomi, A, B o C, e voi dovete scegliere. Il più veloce si porta a casa i 2 biglietti e mezzo.
1: Occhio, perché oggi si parla di economia.
0: Attenzione, vada.
1: Oggi giornata negativa per Piazza Affari, il FTSE MIB ha chiuso in calo dell'1,33% a 51.915 punti.
0: Bravi, oh, io l'ho riconosciuto subito. Attenzione a voi da casa, potrebbe essere, attenzione, Dante Alighieri, Cristoforo Colombo o Stefano De Clarino. Allora, voi A, B o C? Allora,
1: dall'accento è riconoscibilissimo.
0: Ma io ho sentito subito, è inconfondibile. Guardi, io subito la prima, guardi.

0: Olivia Dean, bellissimo. Signor Gabro, ma solo uno ha indovinato stasera.
1: Io faccio così, bene le imitazioni, e poi uno solo di voi indovina.
0: Andrea,
1: ma come?
0: Salutiamo Andrea di Varese, che è l'unico che ha indovinato che era Dante Alighieri. Dai, ci voleva tanto. Chi non l'aveva riconosciuto?
1: Pensavo fosse l'altro, guardi.
0: Guardi.
2: Happy Hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Radio Number One Meteo.
9: E come sempre a quest'ora, grazie ai nostri amici di Trevi Meteo, diamo un'occhiatina alla situazione meteorologica per quanto riguarda la giornata di domani. Allora, attenzione: al nord nubi sparse e schiarite anche ampie e maggiori addensamenti diurni su Alpi orientali. Al centro stabile, prevalenza soleggiato ma con qualche isolato rovescio, mentre al sud in prevalenza soleggiato pur con qualche addensamento alla mattina. Quindi, per restare sempre informati, come usiamo dire noi, per restare sempre sul pezzo, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: inizio del dedicato.
1: Ciao ragazzi, come va? Cioè, com'è qua il movimento?
0: Bene, guardi, stavo iniziando, cioè abbiamo iniziato da un po', guardi, poi lei faccia un po' quello che vuole.
1: Cioè, così quasi mi bevo qualcosa.
2: Vada bene, almeno noi pensiamo alla musica.
0: Noi pensiamo
2: che è meglio,
0: alla
2: dai.
0: Musica. E pensiamo a Chiara e Antonella. Oh, salutiamo Chiara e Antonella.
2: Ciao.
0: Le amiche di Como, che questa sera hanno richiesto una canzone. Ah, ma c'è, però c'è un commentino, questo lo devo leggere perché...
2: Vada.
0: Allora, questa canzone ci ricorda la nostra maturità, due pazze alla maturità con questa canzone che ha coronato quel momento, hai capito? E pensi che questa canzone dei Blur dice tante cose. Girls and

0: suonavano Girls and Boys, bellissima, grazie alle nostre amiche che hanno pensi che le nostre amiche hanno fatto la maturità nel 90, io l'ho fatta l'anno dopo, capito?
1: Cioè, l'ha fatta lei quindi la maturità
0: dopo, mi stavo dimenticando di fare la maturità, ho detto guardi siamo nel 95, facciamo sta maturità.
1: Allora, ma io sono curioso, voglio sapere il voto delle nostre amiche, un 100 e lode o un 60 e un calcio nel di dietro?
0: Adesso chiediamo, adesso vediamo se rispondono. Che
1: poi
0: rispondere,
1: forse all'epoca non c'era il 60.
2: No, non lo so.
0: Ma adesso non posso mica dirle tutto, adesso io non me lo ricordo perché l'ho presa l'anno dopo, adesso l'anno dopo già, insomma, fa tutto il tempo così. Va bene, era il primo spazio del dedicato per questo martedì sera, questo primo di settembre, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, e adesso arriva anche il nostro Ira.

0: Chiamiamoli tutti quelli che ci mandano i messaggi, ci salutano, ci è vero.
1: Stasera siete veramente tanti, sia a raccontarci la vostra serata, ma anche e soprattutto a richiedere il vostro spazio del dedicato. Salutiamo Filippo da Muggiò.
0: Oh, ciao Filippo, buona serata anche a Raffaella. Ciao Raffaella, buona serata a te, buona serata anche a Cristian e agli amici di Bari e tutti coloro che stanno messaggiando.
1: Baris de Bari, Calafocazcopomoto.
0: Facciamo silenzio, per favore, io non so che. Poi lei lo sa che qui bisogna fare delle cose, qui siamo seri, no?
2: Lei è un cretino.
0: Cominciamo. Ma io non ho detto niente, ha fatto tutto il signor Gabriel, il cretino lo prendo io come al solito.
1: Ma io non ho fatto veramente niente, guardi, era un barese.
0: Sì, ma non l'avevo riconosciuto.
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Oh, ottima idea, Gandalf, ce l'abbiamo fatta. Oh! Lei prima parlavamo dell'età, parlavamo della degli studi, parlavamo così dei traguardi degli studi, e poi ci sono dei traguardi che non sono solo degli studi, no? Sono traguardi anche di vita, traguardi per esempio anche sportivi, comunque li chiamiamo di record tra virgolette, no?
1: Sì, di quelle persone che non si arrendono mai neanche quando raggiungono i 90 anni.
0: Esatto, come in questo caso, questo 91enne, vero signor Gabriel?
1: Soprannominato Grey Bird per la barba.
0: Mia.
1: Si chiama Dale Sanders ed è tornato a essere il più anziano di sempre a completare uno dei sentieri più famosi e impegnativi di tutti gli Stati Uniti.
0: Vede, certe volte, guardi, lei pensa che quelli che hanno la barba bianca, invece quelli con la barba bianca, guardi.

0: bassa come anche con l'alta marea.
1: L'alta marea Coes Fraguintale, prima di arrivare a un altro spazio
2: del dedicato.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
6: Don Ghia Stefano.
9: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
11: Radio Number One presenta
0: Dedicato.
1: Niente così, signor Gabro, non ci possiamo fare niente. Noi,
2: cosa?
1: Non lo so, è così, è tutta sera.
12: Dai che beviamo qualcosa.
1: È tutta sera che adesso possiamo fare delle cose alternative qua. Già direi che siamo già messi male così, no?
13: Buonasera.
1: Sì.
2: Ancora peggio,
1: capisci? Va bene, abbiamo un numero che
2: 393-444-0444, utilizzatelo perché abbiamo ancora qualche spazio disponibile per le vostre richieste.
1: Diciamolo, perché poi ogni sera voi potete richiedere la vostra musica e le vostre canzoni e dedicarla a chi vi pare e vi piace. Poi se ci dite anche il dettaglio del perché, il per come, il come mai, chi lo dice sa di essere. Qual è il problema? Nessuno, anzi, come per esempio Francesco. Ciao Francesco. Salutiamo Francesco, che lei pensi, signor Gabro, che il signor Francesco ha conosciuto la moglie Ada su questa canzone e non avrebbe mai pensato di conquistarla perché c'erano delle situazioni un po' strane. Adesso non è entrato nel dettaglio, nello specifico, però.
2: Le migliori storie d'amore nascono per caso.
1: Nascono per caso.
2: Come diceva
1: chi lo diceva. Va bene, Francesco, senti che bella canzone che hai scelto. Billy Joel, Uptown Girls.

0: Major, quando scrisse questa canzone nel 1983, aveva qualche problemino con la fidanzata, perché pare fosse dedicato poi alla seconda moglie, questo Uptown Girl, perché lei era altolocata mentre lui un po' meno, e quindi aveva il dubbio se la, di conquistarlo o no. Non so se sia la stessa storia di Francesco e la moglie, però vabbè.
1: Però quando c'è il dubbio c'è anche l'adrenalina, perché è brutto sapere, no, una ragazza ci sta sicuramente, ci vuole un po' quel brivido,
0: non si
1: dai.
0: Non ci sta, però se lasci fare.
1: Noi giovani

0: Che sta facendo innamorare tantissimi di voi, perché una di quelle canzoni che quest'estate tutti hanno amato. Tu dicevo, dov'è Dracula, Dracula, Dracula? Eccolo, abbiamo trovato.
1: Anche tanti anni fa, quando dicevano sogno Conte Giacomo.
0: No, quella era un'altra, Geraldo, Giovanni e Giacomo.

0: solare, non so lei, però we are people, radio number one. Yes, ma yes cosa?
1: No, è vero, portano allegria, ma è l'obiettivo anche del nostro programma, no? Alleggerire un po' tutti gli ascoltatori.
0: Noi
1: dopo la giornata.
2: Questa è piaciuta anche a me.
0: È piaciuta anche a lei, mamma mia, sono veramente soddisfatto.
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: Ancora, vai Berti, per favore, che arriva la seconda ora, dai.
4: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
5: La musica che cerchi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Il Festival Lettera Altura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai Venti d'Avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Info associazionelletteraltura.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
7: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
6: Feval, sempre qualcosa in più.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: 21 in punto. Radio Number One presenta Dedicato.
10: Guardi, signor Gabro, stasera una più bella dell'altra. Ma sono tutti innamorati stasera, secondo me.
11: One more beautiful than the other ones.
12: No, traduca.
10: Già ho del mal di testa, poi dopo non me lo dire. Lei ha capito?
13: Sto imparando il cinese.
10: No, non era cinese questo, però va bene, buona serata, benvenuti in Radio Number One. Non so cosa voi stiate combinando, tante sono le richieste. Secondo lei mangiamo stasera?
11: Non abbiamo mangiato per tutta la scorsa stagione, io non ho perso proprio le speranze. No, no,

0: Randall, mangiamo stasera?
1: È impossibile, mio.
0: È impossibile, niente, niente. Anche stasera non si mangia.
2: Però ha visto, la chiama Sire.
0: Sire, perché lui non sa più come farsi perdonare, capito? Non è così funziona. Va bene, dobbiamo salutare Gaia, che richiedeva una canzone che gli cantava il suo papà. Adesso io non so perché la cantasse, perché tra l'altro è una canzone carinissima di Barry Manilow, che molti pensavano che a Copacabana si intendesse la nota spiaggia, la zona dove... No, questa era una canzone che Barry Manilow aveva scritto per il locale, noto locale di New York, Copacabana, che poi tra l'altro ha virgolettato era un night, però raccontava di questa storia, di questa fanciulla che perse il fidanzato all'interno per una rissa e via dicendo, e poi alla fine, tornando nel locale, ricordava quell'accaduto, vede?
2: Stasera è dedicato il tema amore.
0: Mamma mia, chi al papà, chi alla fidanzata, insomma, quelle, tutte quelle cose lì, ma la vogliamo ascoltare sta canzone, dai.

0: pianeta Terra negli anni 70 e con questa canzone che poi spopolò in giro per il mondo. Molti pensano che Copacabana era la notte a spiaggia, non è un'altra cosa, era il locale di New York, ragazzi, vedi, mica così che tu sei delle cose così. Seconda ora, questo niente, stasera guarda, facciamo delle cose spettacolari,
1: non mi meraviglia mio Sire,
0: no niente, noi facciamo delle cose mai viste. Va bene, buona serata come sempre, l'happy hour, cioè il signor Gatti. Però poi ci sono io che sono Luchino, quello con la capa, non un altro, quello dell'happy hour. E poi ci siete voi tantissimi dall'altra parte. Salutiamo, ciao Loretta, buona serata a te. Salutiamo anche Masha, ciao Patrizia.
2: Ciao, ciao a tutti, bentrovati all'happy hour.
0: No, guardi lei. Ma ho visto che stava guardando, cosa stava guardando? Che...
2: Sì, no, pensavo al mese scorso, no? Perché il 12 di agosto c'è stata l'eclissi solare. Abbiamo visto che la luna è passata davanti al sole per un attimo in Spagna, soprattutto tutto quanto è diventato buio.
0: Sì, ma non
2: è stata l'unica, perché c'è qualcuno che è riuscito a vedere l'eclissi anche dallo spazio.
0: È vero.
2: Un satellite che praticamente l'ha vista al contrario.
0: Esatto, cioè praticamente ha visto l'eclissi in altro modo, e pare che questa cosa accada un paio di volte all'anno, non di più. E c'è questa cosa strana, voi immaginate, queste immagini dal satellite, che fondamentalmente era la Terra che faceva da scudo,
2: esatto,
0: all'equilibrio delle luci, della luce, che è tutto, diciamo così, un gioco di luci, se vogliamo metterlo in modo proprio poetico. Come siamo poeti stasera, guardi. Sono veramente d'accordo. Ma perché niente? Me le vado a cercare.
2: È partita carica quest'anno, però la barista.
0: Quest'anno è partita carica. Oh, chi è che salutava la barista? Anche prima è arrivato un messaggio che salutava la barista. Adesso lo trovo, poi glielo dico, va bene? Dopo la salutano.
3: Non lo voglio sapere.
0: No, non glielo dico. Ma non si può. Cosa c'ha stasera?
2: È acida. Non so se perché sta col Berti e quindi beve troppo.
0: Non lo so,
2: oppure per carattere.
0: Berti è sparito, non ho capito dove è andato, adesso lo troviamo da qualche parte. 393-444-0444, questo è il numero, perché ci abbiamo ancora spazio.
2: Sì, ci sono.
0: Pensi un po' lei che per questo primo settembre ci abbiamo degli spazi. Adesso in Maroon 5. You will

0: Elisa, euforia, sono pazza di te, non di te, come da me, ma di te, di lui, probabilmente. Sarà una cosa così, secondo lei, lei cosa dice?
1: Lei è veramente un filosofo, un paroliere.
0: Ah no, pensavo anche che lei mi desse del cretino, siamo già la barista, siamo già messi bene, ma c'è Siena Spyro.

0: domenica.
1: La buona domenica è quella di Saif. E voi adesso state lì perché tra un attimo arriva un'altra bella canzone che voi avete scegliuto.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: E buona serata e benvenuti Radio Number One. Questo è il Happy Hour, il vostro open bar preferito.
3: Allora, cosa le porto da bere?
4: Ma perché parla così?
5: Non ce la facciamo più.
4: Ma perché?
2: Berti, dove è andato Berti?
6: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Non lo sappiamo perché.
5: No, ma stasera Berti è distratto, ha pensato solo a bere. Di solito qualcosina dice, gli spazi, il dedicato, le cose.
2: Stasera niente, no, perché stasera abbiamo ancora degli spazi. Va bene, quindi...
6: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
2: Ci beviamo domani Berti, noi intanto andiamo avanti anche perché c'è Deborah che voleva richiedere una canzone in quanto... Dice questa canzone mi ricorda una vacanza bellissima con il mio fidanzato.
5: Visto, stasera solo amore.
2: Stasera solo amore. Tra l'altro è una canzone bellissima, sì, di Alicia Keys. Che tra le altre cose lei purtroppo dedicò a un'amica che scomparve, un'amica, un'attrice, una cantante, in quel periodo scomparsa. E questa canzone è dedicata a lei. Una canzone tra le altre cose che poi in quell'anno, stiamo parlando del 2003, vinse, pensate un po' voi, cioè mi vinse, diciamo venne inclusa tra i 100 migliori singoli R&B di quel periodo, quindi tanta roba oserei dire. E allora ascoltiamo Alicia Keys.

Brilliant Got You, un capolavoro di Alicia Keys del 2003. Grazie Debora per la richiesta. Ci abbiamo ancora uno spazio, signor Gabro, l'ultimo della giornata, quello al limone però. Adesso Jungle, Sunshine.

0: libero, sorry, Radio Number One. Buona serata, ma quanti siete anche questa sera?
1: Scusi,
0: ma
1: non ho capito.
0: No, che sono in tanti i nostri ascoltatori. Glielo spieghi lei, se non capro.
2: La barista deve sapere, ovviamente, che abbiamo un numero al quale gli ascoltatori possono scrivere, che è il 393-444-0444. Lo diciamo tutte le sere, ma perché lavora troppo lei?
0: Lei lavora troppo, no?
1: Lo preferisce caldo?
0: Ma che cosa? Il numero, non so. Va bene, nel frattempo, lei lo sa che ci vuole del tempo tecnico per percepire dei messaggi alcune volte, no? E poi c'è chi li riceve, no? Prima parlavamo del satellite che dall'esterno della Terra, ovviamente, se ruota intorno alla Terra, ha goduto della vista dell'eclissi di questo 28 di agosto. Era 28 di agosto?
2: Sì, il mese scorso.
0: Sì. E qualcuno suggerisce, no?
3: Giustamente. Comunque, io l'eclissi l'ho seguita. Dall'app. Commedia in app, non so se era quello che c'erano loro con il satellite, non lo so, però
0: possiamo dire tutto,
3: l'ho seguito lì su YouTube. Poi vabbè, c'erano anche altri siti, però erano stranieri
0: e non si capiva
3: in italiano. Io ho visto loro, magari c'erano anche altri, non lo so, ma io ho seguito loro.
0: Lei pensi l'eclissi, signor Gabro, vista in tedesco, come potremmo dire?
2: Eclissen.
0: Eclissen.
2: Lunarn.
0: Poi c'era l'eclissi cinese, la mia no.
2: Eclissi salale, eclissi lunale, nome l'Atlanta,
0: è tutto così.
1: Sto impalando il cinese.
0: Anche lei, va bene.
1: Buona sera.
0: Sì, buon anno. Va bene, allora, 393-444-0444. Allora, Alberto è già andato via, ma vi dico già che non ci abbiamo più spazi, perché in questo momento si chiudono gli spazi delle richieste, perché ahimè, voilà, ho fatto un po' di esclamazioni. È arrivata l'ultima richiesta poc'anzi, e quindi
2: torno domani, quindi WhatsApp caldo.
0: Perché domani ancora l'appuntamento del dedicato puntualissimo, mi raccomando, perché anche domani sera ci avremo degli spazi per voi. Adesso invece per voi ci abbiamo Teddy Swims.

0: il francese, lei è bravissimo. Salutiamo anche Inna che dice: oggi non sono tanto in vena ma sono in arteria, e tu già capisci di che cosa stiamo parlando.
1: Sei dei nostri, Inna, dai.
0: Ciao Inna, buona serata. E ovviamente salutiamo gli amici che stanno messaggiando, salutiamo anche Giuseppe. Ciao Giuseppe, buon rientro a casa visto che stai tornando adesso dal lavoro, buona anche a Miriana, e buona serata invece agli amici di Milano, in particolar modo a Max che voleva una canzone, tra le altre cose è legata a un film che lui ama tantissimo, sto parlando di Dirty Dancing, famoso Balli Proibiti, che dice che continua a vedere ogni volta, per lui è bellissimo ogni volta, e allora gli è venuta in mente questa canzone, dici, perché quella è una canzone particolare che mi è rimasta nel cuore, sa che ognuno resta una canzone nel cuore quando guarda un film, ecco a Max è rimasta questa canzone nel cuore, va bene, e allora Patrick Spice e questo She's Like the Wind.

0: Patrice Wise e Wendy Fraser, che poi tra l'altro è anche attore e interprete del film Dirty Dancing, e in questo caso gli venne anche chiesto di cantare questa parte di colonna sonora di quel film, no? Che poi Max continua a vedere, poi secondo lei lo vede perché non ha capito bene la trama? O
1: allora Max, facciamo così.

0: New Rose, mi ricordo una, mi ricordo
1: due.
0: Lipa, Dua Lipa. No, devo provare a giocare stasera. Guarda.
1: Una delle più belle canzoni dell'estate, comunque, è quella dei Pinguini.
0: Diciamolo, ma siamo quasi addirittura d'arrivo.
1: Ci lo siamo,
0: lo sapete, ci siamo quasi, eh. Madonna, cosa che stiamo andando a casa, man. Talk to you.

0: abbiamo chiuso, stiamo per chiudendo anche stasera.
1: Cin
0: Chun Chan, che cosa? Va bene, tra un attimo arriva Number One Classic.
2: Ci risentiamo domani con l'Happy Hour. Ci sarà solo Luchino, perché io ho uno di quelli spettacoli internazionali.
0: Domani chissà che imitazioni meravigliose farà domani sera. Dopo me le registro, le voglio sentire tutte. Va bene, che dire? Fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, eh?
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, sono le 22.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
3: Buona serata a tutti, buon martedì sera da parte di Chiara Papanicolaou, ben trovati su Radio Number One Classics. Buona serata a tutti coloro che in questo momento sono alla guida della propria macchina, stanno tornando a casa, chi si sta rilassando, chi sta tornando dal lavoro anche a quest'ora, magari anche a chi al lavoro si sta recando in questo momento. Qualunque cosa facciate, la parola d'ordine è grande musica. I pezzi più belli degli anni 70, 80 e 90 li trovate alle 21 su Radio Number One. Questa la cantiamo insieme perché sono i Police. È facile, facile da cantare. Dice no, ma in inglese dicono solo du du du da da da. E più o meno proprio dicono anche altre cose. Ci sono i Police.
2: Number One Classic.

Avevo ragione o no che l'avete cantata, almeno il ritornello, anche per chi conosce solo l'inglese maccheronico, una canzone come du du du da da da la si può cantare, facile facile, pezzo del 1980, i Police, ritrovata su Radio Number One Classics. E adesso ci sono due coppie svedesi, si sono messe lì a suonare, a cantare insieme e hanno creato dei pezzi intramontabili, indimenticabili, sono diventati un musical tra le band più famose del mondo, tant'è che io ho detto a mio marito una volta: perché non ci mettiamo con Monica e Andrea, che sono i nostri amici così del cuore da sempre, abbiamo un po' una vena artistica musicale, ci mettiamo insieme, vediamo se non replichiamo il successo.

Una grande canzone via l'altra. Dopo gli ABBA con Dancing Queen abbiamo trovato la voce di Freddie Mercury, lui unico e inimitabile, con questa Living on My Own su Radio Number One Classics dal 1993. Torniamo indietro di 8 anni, quindi siamo nell'85, metà degli anni 80, e succede che due signore, tale Annie Lennox, Eurythmics, e tale Aretha Franklin, decidono di cantare un inno femminista moderno. Infatti loro che cosa cantano in questa canzone? Creando uno dei tanti capolavori, cantano "Sisters are doing it for themselves".

0: L'amore perso, l'amore che ho perduto, cantavano The Harold Melvin and the Blue Notes. Siamo nel 1973, beh, loro erano proprio tra i più popolari e rappresentativi gruppi del Philadelphia Soul proprio degli anni 70. Infatti il pezzo del 1973, dove l'avete trovato, dove l'avete ascoltato? Su Radio Number One Classics, perché quello che succede tutte le sere tra le 21 e le 22, la grande musica degli anni 70, 80 e 90, quindi rimanete con me perché di pezzi ce ne sono ancora tanti.
1: Number One Classics.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics
5: 1988.

quando si tratta del comandante, beh, anche per lui le presentazioni non servono, non servirebbero, ma io sono qui apposta, è il mio lavoro ricordarvi tutti i grandi artisti, nomi, cognomi, declinare le generalità. Parliamo del comandante, appunto, di Vasco Rossi, con una canzone per te dal 1983 su Radio Number One Classics con Chiara Papanicolaou. Sono io di nuovo, buona serata a tutti, vi aspetto qui tutte le sere tra le 21 e le 22 per fare che cosa? Rivivere insieme la grande musica degli anni 70, 80, 90, canzoni italiane, canzoni internazionali, l'importante è che siano dei pezzi belli, bellissimi e storici come questa degli Eagles, I Can't Tell You Why.

ogni volta che ascolto un pezzo di Cher o che vedo un'immagine di Cher, penso che così, immutata e immutabile, sempre uguale a se stessa. Mi viene sempre in mente il film La morte ti fa bella, con Goldie Hawn, Meryl Streep e Bruce Willis, perché non invecchia mai. Cosa ha fatto? Come fa a essere sempre così giovane? Che poi, tra l'altro, guardavo, anno 1946, quindi quest'anno a maggio ne ha compiuti 80 Cher. L'abbiamo incontrata con All or Nothing, questo un pezzo del 1999, quindi siamo proprio sullo scadere del millennio, sullo scadere degli anni 70, 80 e 90, che sono i protagonisti di Radio Number One Classics. Dove troviamo adesso Phil Collins con Do You Remember?

0: E abbiamo ritrovato anche Phil Collins con Do You Remember del 1989 nell'appuntamento con la musica, quella bellissima degli anni 70, 80 e 90, che potete ascoltare solo su Radio Number One Classics. L'appuntamento continua tra pochissimo.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Abbiamo trovato anche The Jackson 5 con Blame It on the Boogie, 1978, perché uno, se pensa a Michael Jackson, dice quando è che è arrivato al successo, il grande successo, quello che l'ha fatto conoscere anche e soprattutto qui in Europa da noi. Beh, aspettiamo gli anni 80? In realtà no, perché Michael Jackson, beh, lo sappiamo, il film che è uscito qualche mese fa nelle sale lo ha raccontato una volta di più, una volta meglio. Era un artista incredibile sin dalla più tenera età, dagli anni delle elementari, ragion per cui 1978 era un artista completo, ma già da un pezzo, già da anni. L'abbiamo incontrato su Radio Number One Classics. Adesso ci sono gli America con Survival.

0: E si conclude anche per questo martedì sera l'appuntamento con Radio Number One Classics, ma non temete, perché noi, io, che sono Chiara Papanicolaou, sono sempre qui, ci ritroviamo quindi domani, mercoledì, dalle 21 alle 22. Buona serata, buonanotte a tutti, ciao.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Eila!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One. Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
0: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al parlucchino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista
2: artificiale. Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh.
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.